Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: amarezza che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Originale.
2: Radio Giulianova @libero.it

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

letto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è, forse questo

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buon pomeriggio, sì, siamo sempre qui ormai come ogni mercoledì pomeriggio in compagnia mia e di Luciano Crescentini, che anche quest'oggi ci porterà all'interno di un viaggio ideale nei brani della musica di ieri e di oggi attraverso le sensazioni, i sentimenti, quella che è la percezione sensoriale di ciascuno di noi. E Luciano ci ha già insomma anticipato che anche oggi i brani da lui scelti avranno un filo conduttore. Innanzitutto buon pomeriggio Luciano. Aspetta Luciano che ti sento un pochino basso, quindi dobbiamo un attimo vedere il microfono.

0: Prova. Prova. Prova, prova. Prova, prova. Prova. Prova. Prova. Si prova. Prova.
1: Chiediamo scusa un attimo ai nostri ascoltatori, stiamo facendo delle prove tecniche.

0: Luciano, ci sei?
1: Sì, ci sono. Ti sento? Sì, però...
0: Aspetta. Vai, prova un po' a parlare.
1: Prova.
0: Vai.
1: Sì, prova. Si sente?
0: Molto, un pochino basso purtroppo. Aia. Facciamo una cosa, Luciano. Tu intanto inizia. Puoi passare dalla parte mia un attimo?
1: Sì.
0: Passa dalla parte mia così tu intanto inizi. Tanto il brano lì è già pronto, puoi iniziare a parlare con i nostri radioascoltatori. Io cerco di risolvere questo problema.
2: Sì, iniziamo questa puntata con questo inizio un pochettino, adesso vediamo di risolvere i problemi tecnici. Dicevo, iniziamo questa puntata di Sogni di Rock and Roll con due band italiane. La prima insieme hanno rappresentato insieme al Banco, la PFM, gli Osanna, insomma la punta di diamante e gli Area che ascolteremo dopo. La punta di diamante di quello che sarà chiamato il progressivo italiano, il progressivo italiano. Loro sono le Orme, è una carriera più che quarantennale. Nei giorni scorsi è uscito il loro ultimo album, La Via della Seta, che vi consiglio di acquistare. Adesso Lori dà un album molto, molto vecchio, del 75, che si chiama si chiamava Smog Magica, ascolto, che è una sorta di inno dell'amicizia. Si chiama Amico di Ieri. Inizia appunto con un vento, il vento che sarà un po' il comune denominatore di questa puntata. Quindi Amico di Ieri delle Orme. Questo?
3: Sì, prova, si sente? Lo puoi vedere dallo schermo, guarda, se si alza o meno...
2: Lo schermo?
3: Sì,
2: si sente? Si alza.
3: Sì, è il massimo. Adesso? Adesso? Però partiamo con il brano e poi
2: Sì, partiamo con il brano e poi vediamo di risolvere questi problemi.

0: Gianlu, ci sei?
1: Io ci sono. Adesso pensiamo, no, di aver risolto i problemi, questi problemi tecnici che abbiamo all'inizio.
0: Ci sono.
1: Sì. Beh, siamo partiti con le orme, no?
0: Sì.
1: E adesso volevo introdurre questo gruppo, perché l'altra volta, ti ricordi, qualcuno ci chiese Stratos, no? Demetrio Stratos.
0: Ok, ringrazio intanto Stefano Mancinelli, che ormai è diventato il nostro tecnico ufficiale, che ci ascolta da casa e ci dice che si sente bene. Grazie Stefano,
1: sei
0: il mio angelo custode, nostro. Non
1: so, speriamo bene. Dunque, Demetrio Stratos, come ci è stato chiesto l'altra volta da un telespettatore,
0: sì,
1: dalle chiare origini greche, è stato un grande artista degli anni 70. Purtroppo lui scompare per una grave malattia nel 79. Demetrio diede vita a questa band che si chiamava Gli Area, una band fra l'altro che si è ricostituita da poco, ovviamente purtroppo senza Demetrio Stratos e senza Giulio Capiozza, che è un altro batterista, purtroppo anche lui scomparso. E Gli Area facevano veramente una sorta, avevano il sogno tale, una musica che mettesse insieme veramente tanti elementi, ne abbiamo parlato già l'altra volta, da una chiara impostazione jazzistica, però loro aggiungevano elementi di musica popolare, di sperimentazione, di avanguardia, e quindi Gli Area sono stati veramente un gruppo straordinario, perché veramente ha cambiato anche il modo, come dire, di pensare anche il brano.
0: Sì.
1: Gli Area non sono facili da trasmettere radiograficamente,
0: perché
1: molti brani sono sperimentali, sono anche difficili. Io ho cercato di trovare tra le loro produzioni un brano che è abbastanza orecchiabile, a un certo punto sembra quasi country nell'atmosfera, si chiama Gioia e Rivoluzione,
0: dall'album
1: Crack, il loro terzo album. All'inizio possiamo vedere le doti, all'inizio del brano possiamo vedere le doti vocali di Stratos, che sperimenta la voce come se fosse uno strumento, poi il brano prende un'altra piega dal punto di vista strumentale, poi c'è un finale tutto strumentale. Insomma, un brano molto carino, molto bello, però certo la produzione degli Area è anche molto più sperimentale. Se avremo tempo le prossime volte faremo ascoltare,
0: avremo modo di studiarli più accuratamente.
1: Gioia e Rivoluzione.
0: Gioia e Rivoluzione.

0: brano possiamo dire molto molto attuale nelle musicalità, eh?
1: Sì, sì, sicuramente. Ricordare così una curiosità, per chi ama soprattutto la musica degli anni 60, Demetrio Stratos è stato anche il leader, nonché cantante, dei Ribelli. Ricordate, sì. Pugni Chiusi. Poi lui formò insieme a Fariselli, a Paolo Tofani e una volta c'era Patrick Givas, poi uscì e entrò Ares Tavolazzi, che per anni è stato il bassista di Guccini. Formò questo gruppo, gli Ara, che poi è andato avanti anche con piccoli cambi di formazione, soprattutto negli anni 70. Anche se adesso c'è una nuova formazione degli Ara, c'è una nuova formazione degli Ara che tuttora propone spettacoli, adesso molto improntati sul jazz. Sono ritornati un po' alla passione originale. Adesso con questo gruppo cambiamo un attimino genere, parliamo di Jethro Tull. Jethro Tull,
0: sì.
1: Jethro Tull prendono il nome da un agronomo del XVIII secolo. La figura leader carismatica di Ian Anderson. Ian Anderson ha avuto il merito di introdurre uno strumento non molto convenzionale con il rock, è il flauto traverso. Lui era una figura, è stata tuttora, è una figura, perché in certo tale ancora compongono, suonano, fanno concerti, ormai è una carriera ultra quarantennale. Hanno composto tanti brani, sono partiti col blues, poi come tanti hanno contaminato la loro musica con tante altre esperienze, lui soprattutto anche la classica. Qui ascoltiamo il Jethro Tull in un brano che si chiama simbolicamente Living the Past, cioè vivendo il passato, e noi stiamo vedendo così, stiamo vivendo molto passato musicale, però come dicevi giustamente tu, è un passato anche che, come dire, anche attuale, perché la musica che si ascolta al di là delle barriere, come dire, anagrafiche.
0: Un po' come la moda, no? Si gira sempre intorno alle stesse musicalità.
1: A parte questi musicisti ancora oggi hanno la forza di proporre questa musica in situazioni live e non solo. Ma Living in the Past appunto è un brano in cui lui, come dire, porta avanti un discorso musicale sicuramente con grandi contaminazioni, ma nel quale il brano emerge questo strumento, il flauto, insieme agli altri strumenti. È sicuramente, come dire, Living in the Past, che è tratto dall'album Stand Up, che significa insomma alzati, infatti, anche questo inizi anni 70, quindi ce l'ascoltiamo volentieri, Living in the Past.
0: Allora sì, c'è un nostro ascoltatore che ti saluta, che è Antonio Ercolano, che ci sta ascoltando, sì, che poi ti chiamerà, che vuole dialogare con te, ci ha detto,
1: sì,
0: vedremo
1: grazie.
0: Cosa ha da dirti.

0: Lo vogliamo sapere anche noi, che ti ha detto il colano?
1: No, no, lui, vabbè, i ribelli li avevamo messi, no?
0: Ecco.
1: Li avevamo citati. Poi, vabbè, Gianni Sassi, l'art director della Cramps, una casa discografica, diciamo, di che è stata, che ha portato avanti tutto il catalogo degli Area. Beh, lui era un art director, anche lui purtroppo scomparso, che ha dato un grosso contributo a tutta la musica d'avanguardia italiana, e quindi ha tutta l'etichetta Cramps, incideva anche Finardi, tanto per dire, Camerini, primo Camerini, quindi è senz'altro, come dire, un vate la musica italiana, cioè uno che ha grande, grande produzione di musica alternativa di qualità. Ma avremo tempo e modo di riparlare degli Area e tutta la produzione della Cramps,
0: sì.
1: Ci sono altre cose interessanti. Adesso passiamo un altro santone invece della musica
0: qua
1: internazionale.
0: Veramente siamo,
1: è un grandissimo Carlos Santana, ma lui ha una produzione discografica veramente, ci vorrebbero ottimi di sogni di rock and roll. Adesso ci limitiamo a presentare un brano che è tratto da uno dei suoi capolavori, che è Caravanserai, uno dei primi album del 72, se non vado errato. Caravanserai è un album molto ispirato, molto mistico, legato un po' alla musica, alla contaminazione anche con l'Africa, quindi il ritmo dell'Africa. E qui lo ascoltiamo in un brano molto pieno di musica, pieno di arrangiamenti, che si chiama Song of the Wind, cioè quindi
0: canzone del vento.
1: Il vento che insomma che
0: ritorna come motivo conduttore della trasmissione di oggi.
1: Il finale lo riserviamo a una canzone particolare che parla del vento, poi vediamo anche perché insomma qui la canzone lo possiamo immaginare, quella cosa lì invece che sentiremo nel finale è impossibile per noi umani. Però poi diremo perché.
0: Ok. Allora io direi di lasciare all'ascolto i nostri ascoltatori di questo brano di Santana, Song of the Wind.

0: Fantastico, questa grazie Luciano.
1: È una canzone del vento, ma è anche la canzone del ritmo. Sentito...
0: straordinario. Come ci stava raccontando Luciano fuori dai micro, fuori onda, e lui ha coniato proprio un suo stile che è inconfondibile.
1: Il Latin Rock, sicuramente è un chitarrista che insieme ad altri ha contraddistinto, come dire, già il tocco, si capisce che è Santana, così come l'originalità, così come il Mark Knopfler, il leader delle Straits, Eric Clapton ed altri, insomma, magari non saranno il massimo del virtuosismo della sua tecnica, però sicuramente, come anche David Gilmour, chitarrista di Pink Floyd, cioè ognuno di loro ha, come dire, fondato uno stile.
0: Certo.
1: Adesso, dopo questo vento, che era anche ritmo, però non era solo vento, c'era molto ritmo.
0: Uno pensa magari una canzone più fioca, che passa con leggerezza.
1: Lui aveva una sezione ritmica, tuttora una sezione ritmica veramente straordinaria, con grande Armando Perazza le percussioni, poi ci sono altri percussionisti, insomma, la sezione ritmica di Santana è stata veramente sempre impressionante da questo punto di vista. Così come è impressionante anche, secondo me, questo gruppo che però, ahimè, a differenza degli altri gruppi, si è sciolto alla fine degli anni 70, non hanno voluto mai riunirsi. Loro hanno simbolicamente segnato un decennio, sono fondati nel 1970, poi sono sciolti nell'80. Questi signori si chiamavano Gentle Giant, cioè il gigante gentile, e il primo disco apparve sul mercato discografico già con quello che sarà poi diventerà la loro iconografia, cioè un faccione di un gigante che copriva tutta la copertina. Allora si chiamavano le copertine, i famosissimi vinili. Molti adesso vanno alla ricerca, sono collezionisti, perché il vinile è tornato di moda, per fortuna.
0: In qualche mercatino ogni tanto se ne trova. Beccano veramente.
1: Allora, Gentle Giant aveva una grande particolarità, come tutti gli altri musicisti che abbiamo presentato, aveva una grande padronanza tecnica. Loro suonavano anche dal vivo 4-5 strumenti a testa, suonavano con grande maestria, veramente un gruppo che difficilmente è possibile imitare, appunto perché molti giovani che si accingono anche a fare le rock star o le piccole rock star difficilmente riescono a imitare questo gruppo proprio per la loro complessità strumentale. I Gentle Giant, dicevo, si sciolgono nell'80, poi qualcuno ha seguito qualche carriera solista. Però non hanno voluto più riunire il gruppo. E qui lo ascoltiamo in un album del 5, non è un primissimo album, che si chiama Free Hand, e che loro avevano le mani libere, come dice sempre, perché le mani libere negli anni 70 le avevano questi artisti, perché le case discografiche non imponevano le loro scelte, quindi loro potevano incidere quello che gli pareva, quello che sentivano a livello emozionale, che parlavamo di emozioni prima.
0: E percezioni, certo.
1: Certo, The Same, cioè sarebbe la prima canzone di questo album, dovrebbe significare la stessa cosa.
0: Sì, la stessa cosa, sempre lo stesso comunque. Sì,
1: però non è la stessa cosa risuonare come loro, quindi diciamo è la stessa cosa come brano.
0: Certo.
1: Però è molto difficile di fare la stessa cosa che fanno Gentle Giant, li possiamo ascoltare.
0: Ci possono provare. Così me li scoraggi i nostri giovani amici dei gruppi rock emergenti all'ascolto.
1: Approfondire sicuramente.
0: Però, certo.
1: Poi vi riferisco di un aneddoto che riguarda il Gentle Giant, la fine del brano.
0: Simpatico? Curioso? Ok, allora intanto ascoltiamo il brano che l'abbiamo intanto fatto partire in sottofondo così nel mentre tu parlavi, appunto, perché mi sembrava carino. Lo ascoltiamo adesso dall'inizio. Just the Same.

0: Luciano, mi sono piaciuti tantissimo, veramente. È da approfondire.
1: È veramente straordinario. Ma io adesso volevo rivelare un piccolo aneddoto. Vabbè, non è un aneddoto.
0: Quando sei andato a vedere il teatro Metropolitan di Ancona con la scuola? No.
1: Era il 74, vabbè.
0: Quello era nel 74, dove un adolescente, Luciano Crescentini.
1: Ma no, molto più recentemente, non tutti i Gendolgianti ovviamente, perché sì, abbiamo detto che non si sono più ricostituiti, ma due componenti, esattamente Green e Marco Mortimer, che era uno dei batteristi dei Gendolgianti, sono venuti a Teramo, al Teatro Comunale, e insieme all'amico, che saluto se è all'ascolto, Tony Fidanza, l'orchestra contemporanea di Fidanza, hanno fatto una piccola performance, una ventina di minuti di medley di quei successi dei Gendolgianti. E io coltivo un piccolo sogno nel cassetto, posso dire?
0: Dica.
1: Vediamo di portarli a Giulianova quest'estate, all'interno di Giulia Jazz.
0: Scusa un attimo.
1: Non voglio però anticipare, perché è una cosa ancora da definire, speriamo di poterlo...
0: Sarebbe. Senti un po', ma questa cosa adesso non c'entra niente, però siccome tu sei pur sempre, anche se vuoi che io non lo ricordi, ma sei pur sempre l'assessore alla cultura...
1: Sì.
0: Ti devo fare una domanda, degli ascoltatori giovanissimi.
1: C'è di riserva?
0: No, perché questa è una domanda facile. Luciano, rilassati. Sì. Questa è una domanda facilissima, guarda, e mi devi semplicemente rispondere con un sì e con un no.
1: Sì.
0: Ciao Azzurra, ti leggo proprio l'email. Volevo chiederti delle info riguardo Giugno Giovani. Ci sarà anche quest'anno? Sono già stati scelti i gruppi che interverranno? Chi sceglie solitamente? Perché ho da proporre un gruppo musicale emergente. Che ci dici?
1: No, non è stato ancora definito il programma, ci sono contatti con il direttore artistico della rassegna, che da tanti anni è l'amico Tito Macozzi, stiamo elaborando alcune cose. Chi le sceglie? Noi adesso Tito farà una proposta di massima legata un po' a questa contingenza economica non proprio esaltante, dopodiché tramite il consigliere Fabrizio Ruffini, che è delegato di politica giovanile, si sceglierà anche un modo anche partecipato di, poi insieme al consigliere Fabrizio vedremo cosa fare, ma sicuramente saranno interessati i ragazzi, insomma. Poi ripeto, naturalmente non potremo fare Giugno Giovani gli altri anni, perché non abbiamo le risorse gli altri anni, però faremo sicuramente un appuntamento che manterremo all'interno dell'estate giugliese.
0: Quindi
1: posso rassicurare?
0: Io sì, però lei praticamente ci aveva anche scritto, perché aveva un gruppo che da proporre, ci ha postato il sito dove possiamo andare a vedere.
1: Mi può contattare, possiamo. Io poi dirò alla direzione artistica se è possibile inserire questo gruppo in maniera molto tranquilla.
0: Ok, quindi posso dare il tuo. Come ti contatta questa guagliona?
1: Sì, vabbè, anche attraverso la mia mail, posso trovare su Facebook. Le mail, la mia mail.
0: Il cellulare non glielo possiamo dare. Ragazzi.
1: Sì, dopo alla fine glielo diamo. Vabbè.
0: Glielo diamo alla fine. Su. Okay. Grazie, Luciano. Scusami, questo non c'entrava niente. No. Si parla sempre di musica,
1: sì,
0: non c'entrava niente con il contenuto di per sé. Però, insomma, visto che ti abbiamo qua, noi cogliamo la palla al balzo.
1: Sì, sì. Vabbè, ringrazio. Anzi, io non solo ringrazio la radioascoltatrice,
0: ma quindi anche voi non avete iniziato per niente a progettare l'estate?
1: No, ci sono
0: ci sono già degli appuntamenti,
1: sì,
0: che avete
1: delle ipotesi che stiamo valutando. Adesso prossimamente cerchiamo di concretizzare. Ripeto, si tratta di non far morire queste manifestazioni, prendendo Giulio Giovani, che insomma ormai è al sesto anno, se non vado errato.
0: Sì.
1: Però bisogna fare i conti, capito, con purtroppo adesso la contingenza economica non è positiva, però sicuramente cercheremo sempre di fare degli appuntamenti di livello dignitoso, perché non possiamo farla decadere questa manifestazione così come le altre, va bene? Ma io raccogliamo questi inviti, suggerimenti e segnalazioni anche per la trasmissione che facciamo,
0: Assolutamente, sì.
1: Adesso volevo dedicare a questa ascoltatrice, apriamo una parentesi rosa all'interno di questa, perché c'è una cantautrice, grande pianista anche, lei si chiama Carol King, americana, newyorkese, con anche lei alle spalle una carriera incredibile, noi ci ascoltiamo un brano da Tapestry, che è il suo album forse più conosciuto, più famoso, quello che ha avuto un successo commerciale sicuramente più rilevante, e da questo album ci ascoltiamo So Far Away, che poi è anche il titolo di un brano omonimo dei Dire Straits, che poi proporremo nelle prossime puntate, un altro gruppo che è veramente interessante, che veramente rimasta nella, come dire, nella mente anche di tanti giovani, perché loro hanno spopolato soprattutto negli anni 80. E quindi adesso invece ascoltiamo Carole King, che questa parentesi rosa mi consente di parlare un po' di autori al femminile, autrici in particolare al femminile, che tratteremo nelle prossime puntate.
0: Ce ne abbiamo delle altre,
1: ce ne sono tantissime molto brave, da Joni Mitchell a Susan Vega ad altre, insomma. Poi nelle prossime puntate cercheremo di proporre con i nostri tempi,
0: facciamola sempre una parentesi
1: rosa, sempre una parentesi
0: in qualsiasi nostra puntata,
1: anche per omaggiare chi mi ospita qui, anche per omaggiare.
0: Grazie, ma io purtroppo non sono una musicista, non sono una cantautrice, magari.
1: Vabbè,
0: mi piacerebbe esserlo, ma non...
1: ti potrei cimentare anche almeno in qualche karaoke,
0: non c'è tempo. Sì, su quello, guarda, già mi cimento, ma anche in altri discorsi, quindi tranquillo. Diciamo che per appagare il mio ego femminile, così di dilettante, non ti preoccupare, io faccio tutto ciò che posso. Va bene, allora andiamo con questo brano, Carole King, Reway.

0: mi hai deluso, non posso dire perché, ma mi hai deluso. No, non è vero, vabbè, non ci ha deluso, assolutamente no, nella scelta musicale ci hai ampiamente soddisfatto, ma che diciamo, che diciamo, non era rivolto a te, Luciano.
1: Ma sì, sì, adesso dopo questa parentesi rosa, ecco, finiamo questa puntata con un brano di un gruppo di cui abbiamo parlato l'altra volta, perché l'altra volta presentammo Steve Winwood, che è uno dei leader,
0: e ci uscì il discorso sui Traffic.
1: Di Traffic,
0: Traffic,
1: ecco.
0: vai Luciano,
1: giustamente,
0: riprova.
1: Traffic. Ce l'abbiamo fatta.
0: Oh yeah,
1: facciamo lezioni di inglese in diretta. Facciamo lezioni di inglese in diretta, va bene?
0: No, io non sono così.
1: Allora, in questo brano che è tratto dall'album, adesso questo lo dici tu, però Dove le aquile? Dove le aquile? Delle ali delle aquile. Wind? The Eagle Fire.
0: Quando le ali delle aquile.
1: Ecco, brava. C'è tradotto, quindi non l'ha detto in inglese.
0: Anzi, adesso ti dirò di più. Perché, no, è un errore.
1: Un errore loro? Dei tre?
0: Quando l'aquila... No, è un errore mio. Adesso ho capito che flies è un verbo in terza persona. Quindi, quando l'aquila vola.
1: Ah, quindi...
0: When the eagle flies. Quindi, esatto.
1: Quindi c'è il volo e qui c'è anche il vento. Perché? Walking in the wind. Camminando nel vento.
0: Quindi credo che questo sia un concept.
1: Sì, sì, più album, o meno come tanti album. Dicevo, Walking in the wind, noi lo possiamo fare solo fantasticando. Tu ci riesci a camminare nel vento? No,
0: oddio.
1: Non ci riesci. Però
0: non sono nemmeno così leggera perché
1: è un sogno. È un
0: però
1: sogno, è quello dell'uomo come quello di volare.
0: Sempre.
1: Come quello di volare,
0: sì.
1: Esatto. Quindi, con questo brano, invitando gli ascoltatori ad avere sempre la fantasia, come dire, come...
0: Sveglia, dovete utilizzarla.
1: Vita, bisogna utilizzarla perché
0: il più possibile.
1: Nell'arte, nella musica, c'è bisogna la creatività. Creatività significa fantasia.
0: Non lasciatela marcire.
1: Quindi,
0: se avete un'idea, tiratela fuori.
1: Noi con il traffic camminiamo nel vento, ma nel vento
0: idealmente proprio.
1: Noi, guarda, non ci possiamo nemmeno provare.
0: Belli in carne, tutte e due.
1: Non ci possiamo provare, però sicuramente con la fantasia questo volo lo possiamo fare.
0: Sicuramente con la fantasia tutto è possibile.
1: E quindi
0: con questo
1: brano ci lasciamo. Scusate di
0: ci lasciamo. Mi vuoi lasciare già così?
1: No, non ci lasciamo. Ci lasceremo solo per oggi. Ma diamo appuntamento ogni mercoledì, giusto?
0: Ogni mercoledì, come di consueto, alle ore indefinite, insomma. Dalle 15 in poi ci beccate sicuramente.
1: Devi ottimizzare i microfoni, così non avremo ritardi.
0: Esatto.
1: Brava. Ecco,
0: ok.
1: Allora,
0: grazie Luciano.
1: Un grande saluto a tutti.
0: Ringraziamento a Luciano Crescentini. Appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, con Sogni di Rock and Roll. Viaggio attraverso la musica.
1: E camminate nel vento
0: per quest'oggi, insomma, perché la trasmissione era dedicata al vento. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Vi ricordo la replica domani mattina alle ore 11:30.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349-4327-80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. E
Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: aspettiamo, canti intanto.
1: Canti, canti.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Carissimi radioascoltatori.
2: Che ci dite? Come vi siete,
0: come
2: ve la siete cavata con il fortunale di ieri? Siete scappati dalla spiaggia quando avete visto scappare tutti gli altri?
0: Se è una cosa negativa, perché si chiama fortunale?
2: Perché avviene quando uno non se l'aspetta. La fortuna, fortuna non è in positivo, fortuna la cultura cristiana l'ha trasformata.
0: Vabbè,
2: in positivo.
0: Dai, sono Raimondo oggi, uno di tutti quelli che si chiamano Raimondo.
2: Raimondo.
0: Allora, la valutazione, dunque stanno rifacendo, credo che non dipende dal comune. No. Tutto l'asfalto della terra con Giulianova, con l'Eranesco.
2: Bene, quello è l'ANAS.
0: E te, tutto grattato era, difficile che l'avete tutto.
2: Sì, fa tipo binario.
0: Sono stato attento.
2: Tipo fa cadere.
0: Sono stato molto attento, perché non me l'aspettavo. E poi tutto chemo. Allora, lo stanno a fare, un lungo tratto. Spero che l'hanno fatto, perché poi stanotte lo ricoprono.
2: Ah.
0: Tanto quanto tempo ci vuole di coprirla?
2: No, quello fa pure subito, ma stamattina già lo fanno subito.
0: Beh, forse è meglio che non lo fanno di mattina, perché abbiamo fatto una battaglia per farlo fare di notte. Poi è scoppiato ancora una volta il tubo in via Sabotino. Ci hanno fatto 100 lavori, ci ha fatto, non migliora mai. Quello scoppio allagato in via Sabotino, via 24 Maggio e Piazza Roma.
2: E Piazza Roma, soprattutto Piazza Roma.
0: Dove l'ottimo ex portiere del Giulianova, l'Arcangelo, con cui vincemmo il campionato, l'anno di Sibiglia, perché si infortunò nel finale di campionato Tuccello. E questo giovane portiere entrò e fece un ottimo finale di campionato. E ha tentato in tutti i modi di sollevare il tombino, ma non ce l'ha fatta. Ha messo il tombino 727 quintali.
2: Eccoci, ho visto che l'hai pubblicato via Zola.
0: A proposito,
2: ci sono degli ecosistemi dentro.
0: Ma quella cosa con cui sono andato a toccare con la macchina. La palizzata là non era autorizzata, perché non hanno fatto nessun lavoro e a gennaio ancora non la tolgono. Ma che stai da fare?
2: Lo so, purtroppo questi.
0: Allora, però ve lo diciamo noi, visto che non fate niente senza di noi, ma ve lo diciamo. Allora, in via Zola, in un palazzo, quello dove sta, quello che ti fanno male i piedi, quello che è un podologa, ci sta una palizzata da sempre, ma non è stato fatto nessun lavoro. Ho la stessa cosa all'ex Marchionne, non potete chiudere in una zona dove non ci sono parcheggi. A me mi urta di questi qua che non si pongono i problemi seri, perché che non mancano i parcheggi da tutte le parti, lo dico, non solo qua. Allora c'è questa palizzata, questa recinzione per fare i lavori, come si fa, ma non l'hanno mai fatto e stanno ancora lì. E ci hanno mandato ieri la foto, che li togliete? In più ci sono tutti i tombini, beh, questa è la battaglia.
2: Le piante,
0: ci sono altre piante dentro i tombini, qualcuno va a fiare perché d'estate fanno un po' di ornamento. Poi via Sabotino è stato accomodato, non accomodato 10 volte e si è rotto ancora, ma voi li pagate quelli che fanno questi lavori?
2: C'è una buca enorme subito dopo il Barmilano, verso nord, verso il sottopassaggio, il Porfido è saltato. E quindi c'è una buca dove la gente ci intruppica, detto in
0: dialetto. Non è un modo di dire, perché tu hai assistito.
2: Io ho assistito a un ragazzo che purtroppo ci è andato di faccia.
0: Allora prendete appunti la mattina di quello che vediamo, perché quello dovete fare, perché voi non li vedete. Diciamo che avete tante cose da fare al palazzo che fa arriva. Ah, Ivo Falà l'ha preso a noi, dice no, non intervenire al palazzo perché fa rima, il nostro ascoltatore Ivo Falà si è impossessato la nostra battuta. Oh, noi vogliamo dire ragazzo, non vogliamo dire quello
2: che diciamo, sempre ragazzo abbiamo detto.
0: Poi ricordatevi che è lunedì.
2: E quindi
0: vanno riaccesi i semafori in via Bosco Martezzi, dove continuo a passare soltanto io, e poi è famoso via Ippodromo. Vabbè, io non so se ieri l'hanno aspetto.
2: Non ci ho fatto caso.
0: Buona giornata, puoi andare.
2: Allora, partiamo.
0: La cosa di giù. È così, ieri sera è stata l'altra volta l'impianto sulla festa della Madonna dello Splendore. In piena
2: festa della Madonna dello Splendore.
0: No, dove si fa? Piazza Bocci. È saltato l'impianto, ma mezza piazza era senza luci. Non è la novità, era successo anche quando vennero quelle a Tequila Bulciano.
2: Tequila e Monte Bulciano Band.
0: Saltò tutta mezza piazza e là si trovò a volo l'ottimo Di Silvestro. Che ieri era Di Silvestro, che è arrivato, ma era il guasto dell'Enel e quindi se succede per la seconda volta questi impianti forse un po' sono obsoleti, perché l'Enel è venuto, si è attaccato, dopo due minuti è andato di nuovo. Però si è potuto fare il concerto perché l'altra parte della
2: funzionava
0: piazza
2: invece.
0: Funzionava. Però la festa uno fa e quelli locali, ci mezzi locali, no?
2: Ma perché sono per tutto l'anno, fanno le pause.
0: Se non c'è l'aperto, hai le buona sala alcolico, corretto, bene, le parti di qua. Questa qua è male. Chi è qua?
2: Chi è qua?
0: Quello che c'è il locale, sì?
2: Non lo so chi è.
0: Vale, no, vai.
2: Le cinque grane tra Marsilio e Masci, il retroscena.

0: Adesso comincio a dire che per le cose inutili, vai.
1: Se qua perché c'è devo fare questa tonante. Ecco.
0: Ciao!
1: Prima o poi di botte di piombo, le cinque grane tra Marsiglia e Maggio.
0: È passato un uomo di colore, il quale al
1: bordo. Che importanza ha che è di colore?
0: Perché gli italiani non salutano, è tornato indietro e ha salutato e poi se la vede. Si è meravigliato di questo,
1: questa gentilezza che mi saluta,
0: che non l'abbiamo fatto.
1: Pericoloso. Il retroscena della lite tra il presidente della regione e il sindaco di Pescara, la resa dei conti, lo scontro parte dalle elezioni 2024 e ora la notte dei serpenti è a rischio trasferimento. Va bene, ma se si trasferisce speriamo non ha
0: qua. Lui lo vuole fare a Teramo, stanno tentando di farlo fare a Teramo. Nella sua città natale.
1: Io eviterei.
0: Là ci andiamo, Io c'è a Teramo ci vado.
1: Ma va, tu te lo fai tranquillo e sereno.
0: Tutte le prove, perché poi quel tipo di canzone a me piace.
1: Non c'è problema. Non c'è
0: problema.
1: Vola. Un pavone.
0: Quella è. Se ci siamo un pavone non lo so.
1: Dovevi guardare in alto, non in basso. Bocchino voleva da Marinelli anche le uova di Pasqua. Siamo
0: allora lo champagne abbiamo capito che cosa ci facesse
1: con le uova di Pasqua, che ci fa?
0: Già con l'ove?
1: No, manco quelle, si spaccano quelle, manco dici si può.
0: No.
1: Il caso, le clip dell'intelligenza artificiale di Vannacci copia la tattica di Trump.
0: Ti ho detto di non leggere queste cose.
1: Ma che vuoi da me?
0: Tu le vedi prima.
1: Vola il gonfiabile, grave bimba di 10 anni, Roccarasola, piccola, trasferita a Pescara, feriti altri due minori, c'è l'inchiesta, chiuso il parco giochi. È successo a Roccaraso, abbiamo detto. Poi a Lanciano torna il musical Gio di Tonno, riporto Notre Dame.
0: Quest'anno ha fatto il sold out, come dire, a terra, perché a rischio fino alla fine, che ha fatto il morallone anche a terra. Ha suonato quello.
1: Bravo, si vede che la gola non gli faceva. Non c'aveva problemi. Cocciante incanta tra pianoforte e pezzi storici. Serie D, oggi scatta il raduno del Giulianova, Niambè, voglio la C col Teramo, l'attaccante fissa l'obiettivo, abbiamo voglia di rivalsa.
0: La vitamina?
1: Sì. Calcio Serie C, Tonti,
0: famosissimo.
1: Tonti, sì, lascia il Pineto, obiettivo playoff. Basket Serie B, Petracca punta la 2, Rosseto dice riproviamoci. Tortorelli.
0: No, devono salvarsi.
1: E sappiamo che tutto il campionato non serve a niente, saranno le ultime tre partite a decidere. Tortoreto, due turisti salvati dai pompieri nel sottopasso allagato. Ancora pioggia e grandine.
0: Male parola balanga all'automobilista.
1: Come si chiama?
0: La macerata.
1: Magari da 120.000 euro. Teramo, Valle del Tubo, Automotive a rischio, 200 lavoratori a tempo, costi troppo elevati. E questo modo lo metteranno tutti i giorni Valle del Tubo, perché tu ieri hai detto che non lo sapevi.
0: Insisteranno.
1: E penso che sia la Valle del Tubo.
0: No, non proprio da penso. Trovo il telefonino mio a riposo.
1: Può essere un nocchiere
0: grande. No, sta caricatissimo.
1: Ah, perché devi fare. Allora.
0: Ma Valle, così informiamo anche i nostri, perché uno in effetti ha commentato sotto, non sapevo che esistesse la Valle del Tubo.
1: Valle del Tubo, forse la valle di quelli che non capiscono un tubo, non vediamo.
0: Ma dai.
1: E la Valle del Vomano, ecco, lo sai?
0: E perché
1: non? Perché saranno tante aziende che fanno le marmitte, tutta la roba a tubo.
0: Quindi sta, così che succede? Ecco. Vediamo solo quel che io lavoro del Vomano. Allora, la Valle del Vomano, dove ricordate che la farmacia, del Vomano, non è perché quelli vengono da là, è il cognome. Si chiama Rossella del Vomano.
1: Non lo sapevo,
0: che salutiamo.
1: Adesso lo so.
0: Buongiorno a Rossella.
1: Quindi non viene dalla Valle del Tubo.
0: No.
1: La resa dei conti, Marsiglio Masci, dietro la lite, ecco i cinque nodi irrisolti.
0: Vediamo le cose serie, perché allora le cavo certo per i serpenti.
1: Non credo, vediamo. Allora. La presidenza del comitato organizzatore del centenario della provincia e della città di Pescara, questo è il primo punto. Marsiglio vuole affidare l'incarico a Giorgio De Luca, presidente della provincia di Pescara, Masci vuole la presidenza per sé.
0: Io sono per Masci.
1: Vabbè,
0: lui il sindaco ci
1: deve. Il risultato delle elezioni regionali 2024 nella città di Pescara con il centro-sinistra avanti, la Marsiglio la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore con il sindaco Masci a tempo determinato. mi dice dovrebbe andare.
0: Non me lo ponete questo problema.
1: Ecco, appunto, infatti.
0: Ciao!
1: La notte dei serpenti.
0: Hai detto una cosa?
1: Sì, salutato. La notte dei serpenti potrebbe lasciare Pescara dopo 4 edizioni, ma se vogliono farla itinerante uno lo può capire.
0: Ma questo è il problema, eh?
1: Sì, questi sono i problemi che c'hanno, per quella non li dica, mica la gente che è un po'.
0: Io mi ricordo che c'hanno il mercato ittico che non ci si capisce niente. Il porto che non è dragato, io per questo litigo.
1: Le concessioni balneari dove hanno solo il 10% di spiagge libere, quando la regione impone il 30% a tutti gli altri, Pescara c'è il 10%.
0: Quindi è sbagliato?
1: Beh sì, è poco. Il progetto del palazzo della regione da 50 milioni di euro nell'area di Risulda, che non so pure che ci si fa l'area di Risulda degli anni 60 e tanto.
0: C'ero io,
1: si è fatto di tutto.
0: Stava la redazione di Teramo e si parlava dell'area di Risulda, non ho fatto niente. C'è un parcheggio in mezzo,
1: che è bene, è un bene perché là mantiene il centro storico, mantiene il centro storico.
0: Oh, chi è che dice che tutto ciò accade anche nelle buone famiglie?
1: Il presidente del Consiglio regionale sospiri, qui vedete una foto presa dall'alto, e il deputato Testa. Lavoriamo tutti insieme.
0: Ma così basse?
1: E basse, basse. Marsiglia è molto alto, testa pure, non se la può fare la foto là vicino, doveva scappare.
0: No, dai,
1: se metteva pavone e sottanelli, magari.
0: Poi, ecco, capito, ma perché tu pensi all'acqua? Perché se arriva l'acqua veramente forte.
1: In questo è
0: guarda d'amico.
1: La reazione dell'opposizione dice: sono un cartello elettorale, il loro litigio non stupisce. Il commento di D'Amico è del patto per l'Abruzzo. Invece che sul centenario, discutano sui contenuti concreti che intendono dare alla nuova Pescara.
0: Non invito a farlo. Noi dicevamo anche mercato ittico e porto.
1: Pescara, L'Aquila o Teramo, così la notte dei serpenti ora rischia di cambiare casa.
0: Mi piace sti pezzi, dai,
1: vedete tutti i cantanti che si sono esibiti, poi andiamo avanti.
0: Torno indietro.
1: Che è? Vuoi vedere i cantanti che si sono esibiti?
0: No, qua. Aldo Ballarga qua. Gli attriti tra Marsiglio e Masci rendono incerta la sede della prossima sera. Ma perché? Cioè, è lui Masci che dice non ce la voglio?
1: No, è Marsiglio che finanzia, la regione che finanzia, quindi.
0: Dice, quindi se la fa Pescara non gli do niente, perché non credo si possa fare. E Melozzi se la prende con il Comune, che cosa ha fatto? 2000 foto con Marsiglio, con Masci di meno Melozzi, se la prende col Comune, palco senza copertura, forse farò causa.
1: E Melozzi,
0: vabbè. So. Comunque, e di questo, questa frase Pescara se la può scordare, vero?
1: Dai.
0: Ciao.
1: So.
0: Facciamo la
1: terra. Come si dice, keep calm in inglese.
0: Facciamo a terra e ci andiamo.
1: Date una calmata. Roccaraso.
0: C'è uno specchio, è un bel treno che mi piace, ma
1: vivi da solo, non c'è problema. No. Sì, da soldi, porta azzurro.
0: Intanto vi ricordo che c'è il centenario del centro il 1 agosto, eh?
1: Oppure questo dobbiamo, ci dobbiamo togliere di mezzo.
0: Guarda di là. Ma Melozzi va, vedi? A Rostiland c'è, poi ci sta Luca Brigante che tu conosci, famosissimo Onduccio, e Setac che è il famoso cantante. A Torre dei Passeri, in piazza Plebiscito. Andate? È una bella festa.
1: È grande da piazza Torre dei Passeri, piazza Plebiscito.
0: Gonfiabile, spazzato via dal vento.
1: Tre bambini feriti, sì, è volato. Uno è grave, la piccola a 10 anni ha riportato un trauma cranico e la frattura del femore. È in ospedale a Pescara. Gli altri due minori hanno 5 e 10 anni. La procura apre un'inchiesta, chiuso il parco giochi. Ho temuto che mio nipote potesse morire, racconto di una zia, l'ho visto volare, mi chiedo come sia possibile il vento. Tensione al pronto soccorso.
0: Forse quando si sta molto meglio
1: va evitato e poi soprattutto i fissaggi
0: a terra. Ecco, di champagne essere. E regali di Pasqua chiesti a Marinelli. C'è l'ovetto per mia figlia? Che non era per lei.
1: I colloqui registrati tra l'ex consigliere regionale Bocchino e il noto imprenditore. Gli investitori erano gli investigatori, due punti, erano irrefrenabili, responsabilità penali pienamente provate.
0: Io capisco le reazioni di questa ragazza. Tu pensi che lo cognome che ha fatto alle medie, alle superiori, tu pensi che cosa le hanno
1: come fatto? A quell'altro omonimo,
0: Intanto quello lì ci mette da malanca, quello gli prendi i soldi, ma immolati tu, e quello va. Io questa pagina sana non la leggerò.
1: Manco io, sono d'accordo con te.
0: Vai.
1: L'Abruzzo del Vajont, le storie di Dom Serafini, del teramano inglese Andrea Di Antonio, la passione per l'ambiente, lo studio del disastro del 63.
0: Il famoso nostro collega Dom Serafini.
1: Don Serafini. Berlino, la polizia uccide l'attentatore, era un simpatizzante dell'ISIS. Ballò era già stato condannato una volta, guerriglia contro la TAV, danni per 1 milione, il primo bilancio di Telt dell'assalto al cantiere di Chiomonte. Il pilastro, ricorda Fakir, in corte.
0: Sono un po' duro, era stato condannato una volta, lo rifà sicuro a casa.
1: Che è?
0: questo di mandare via.
1: Era tedesco.
0: E non fa niente. Stati Uniti a corto di
1: Patriot. Trump sospende gli attacchi e l'Iran ferma le rappresaglie.
0: E doveva approfittare l'Iran.
1: Beh, no, l'Iran solo si è attaccato, risponde, ha detto, quindi se quelli si ferma pure l'Iran. Però non fa passare barche.
0: È quello che interessa a noi. E il petrolio vola?
1: Vola. Intervento ponte al vaglio ad agosto, le accise mobili. Oggi dovrebbe essere, oggi domani il Consiglio dei Ministri, sembra domani perché lunedì stanno col weekend lungo, devono rientrare, sono stanchi, quindi probabilmente domani.
0: E dice che i cattolici hanno inventato il mondo Gesù, no? E di quello che dirà? Non dirà che gli è riuscito male.
1: Ma sì. Più troppo fango, l'ha presa al fango, all'inizio più troppo fango. Cisgiordania, violenze e disordini, coloro incendiano due moschee, l'appello di Papa Leone, si torni a negoziare. Anche qui purtroppo mi sa di no. Incendio in Puglia, il Gargano brucia, turisti in fuga, i bagnanti evacuati sulle barche. A Viterbo danno fuoco al carcere per protesta, intossicati in 23 fra detenuti e guardie carcerarie. Eboli, il reo confesso da oggi dal GIP, sarebbe il giornalista ucciso. Per il momento spunta l'ipotesi delle motivazioni di tipo religioso. Cieca da 5 anni torna a vedere alle Molinette di Torino. Di Torino, un intervento di autotrapianto innovativo da un occhio all'altro.
0: Perché è così piccola una notizia così importante? Ma lo vedo, lo porto il Messaggero, tutta pagina. Dopo 5 anni vede. Due cose l'ha fatta, le moglie l'ha fatto Gesù.
1: E non è un miracolo, fra l'altro, quindi è fine della scienza.
0: L'ha fatto Gesù col cieco che dice: io vedo, povero anziano che si dà, è questo. Me lo devo mettere a tutta pagina, chissà quanta gente sta in quelle condizioni.
1: Un tossire.
0: Ma dai, su.
1: Sono un sacco di gente ammalata, lo sai?
0: No, questa era l'acqua.
1: L'allarme.
0: L'acqua fredda che non ti dovrebbe più cessare.
1: Teramo, l'allarme, la valle del tubo, abbiamo appurato che è la valle del Vomano. Automotive, 200 operai a rischio, meno commesse e costi più alti. Già da settembre molte aziende potrebbero mandare a casa i lavoratori a tempo determinato. La FIM CISL, temiamo il peggio. A pagare la crisi saranno coloro con un contratto in scadenza.
0: Un classico.
1: Ma si è messo a fare il sindacalista? Il sindacalista bocca nera. La preoccupazione non è tanto per le grandi aziende di settore che hanno un organico con più di 500 dipendenti. Il problema è per le piccole ditte.
0: Ah, quindi quella che sta a posto.
1: Martin Sicuro, il lutto per Aladin, il giovane deceduto nello schianto con la moto. Il sindaco dice vicini alla famiglia.
0: C'è un carnevale ad Alba pure, il 3, dopo di noi, sì.
1: Sì, Alba sembra l'ha fatto. Sì. Giardini e aiuole, aree verdi, sbraccia maggiore sinergia tra Team e Comune, il piano degli interventi. E ancora a Teramo, nuovo blackout. Teramo, lei nella via Cruci.
0: Non si è mai raccontato.
1: 86 abitazioni senza luci, disagi per ore a Piano della Lenta. L'interruzione provocata da un guasto a un terminale della rete elettrica.
0: Ci siamo persi qua.
1: Io te l'avevo detto, tu controlla, vedi quando lo fanno, invece di tu sei superficiale. In tanti al pellegrinaggio a piedi, in centinaia alla tradizionale iniziativa tra Teramo e il santuario di San Gabriele. Potevi andare
0: un po' lungo.
1: Le tartarughe ninja, piante da tutelare, alberi a rischio per la cocciniglia, servono interventi urgenti. E lo dice il cittadino guardante l'associazione con Alpa. Poi Giulianova, solidarietà a Grimi dopo l'aggressione verbale da parte un po' di tutte le forze politiche, o no?
0: No.
1: Solo cittadino governante?
0: No, l'aveva fatto mezzo PD, quello di Giorgio, di Ignazio e Virgilio, e ieri l'ha fatto, l'altro PD no, ieri l'ha fatto il cittadino governante.
1: Sì.
0: Quindi mancherebbero nell'ordine l'altra metà del PD, di Massimo Antonio e tutto il centrodestra, che non si capisce perché Grimi
1: che dovrebbe...
0: è un imprenditore, e lo primo che dovrebbe andare là è Paolo Giorgini, che ha un locale come lui, e va là.
1: E poi il centrodestra è per la sicurezza, no?
0: Esatto,
1: una volta era così, ma non lo so.
0: Al primo posto nel programma. Invece nessuno è andato del centrodestra. Ma telefonate, gliel'ho chiesto. Un telegramma, un piccione viaggiatore, niente.
1: Atri, la polizia, nuova sede del commissariato, tempi lunghi per l'apertura, quindi non c'è notizia. Cianella accusa su opere e fondi al comune di Mociano la consigliera di opposizione, annunciati interventi senza risorse.
0: Una lista a gonfie vele, il terzo mandato, l'unico che resiste.
1: A Roseto, tre panchine rotte davanti alla stazione, anche Roseto arida di notizie. No, invece no. Hotel e negozi nella zona sud, nuove aree per lo sviluppo, cioè la pianificazione urbana. Giulianova, un anziano investito a Colleranesco non è grave.
0: Quindi in continuazione a Colleranesco. Aspettando,
1: c'è stato?
0: Lo stiamo sfiorando. E il morto è vicino, perché in continuazione, ma fino a quando andava tutto bene. Uno è morto, come no?
1: Eh sì, uno è morto.
0: E morì dopo, morì in ospedale. E non si fa niente là. La busta volta da là e vede qua Ciniglia e arvede qua. È vero?
1: Certo, il tartarugherini, Leonardo, Donatello, che cosa si chiama? Teramo fallisce furto in una villetta di Villa Mosca. Alba, altre ricariche per bici elettriche, 3 colonnine sono state installate sul lungomare, nelle postazioni anche un'app con percorsi turistici. Corropoli, danza sportiva sul podio, riconoscimenti per le atlete alla competizione europea.
0: Un video di una danza sportiva al Venere che accadeva.
1: E ieri, col fatto che c'era pioggia e tempo brutto, tutti quelli che sono rimasti, perché nel senso siamo rimasti in pochi, sotto il tendone, acceso la musica, palla, abbiamo ballato tutti quanti, abbiamo cantato, ci siamo divertiti.
0: Pure tu.
1: Io ho seduto.
0: Ah, ecco.
1: Non esageriamo. Seduto, muovo le braccia. Allora. Aquilone ve lo lascio, cioè, per
0: poi vale cocciante.
1: Sembra
0: buono. Perché c'è cocciante, una lunga notte tra successi e nuove emozioni. Beh, cocciante.
1: Pubblico in piedi per festeggiare il maestro nell'unica tappa abruzzese.
0: Questi erano seduti però.
1: E poi sono alzati dopo, dice, quando è arrivato lui. Questo aveva ragione, ancora non. Vabbè. Andiamo avanti, ecco qua. Teramo, il nubifragio, turisti salvati nel sottopasso allagato, a Tortoreto una coppia di anziani inglesi è rimasta bloccata all'interno di una Maserati, danni e disagi anche in altre zone. Chirurgia, accende lo scontro politico, la ASL conferma il mantenimento dell'unità operativa, botta e risposta tra Pepe e
0: comunicati. Ha fatto otto comunicati ieri, perché dice sì, è il merito del nostro, no, non è tuo, tu l'hai giurato. E nel frattempo è uscito fuori che questo atto aziendale parla anche di Giulianova e non ne usciamo bene. Allora arriva anche una foto dove ci piove, perché la finestra era difettosa, la foto con l'acqua dentro vicino alla sedia del tavolinetto vicino al letto e non siamo messi bene. Io ricordo purtroppo con tristezza gli anni 70, quando ci stavano Colombati, Garosi, Morbidu.
1: È passato,
0: Eravamo il primo, eravamo gelosissimo, ci distrusse e siamo rimasti distrutti, perché c'è un destro non se ne frega niente, c'è un sinistro non lo fanno contare e quindi qua. Però per l'onestà va detto che i danni a questo ospedale nostro l'ha fatto bipartita, centrodestra e centrosinistra. Ora mo. Il centro-sinistro fa vedere che se ne occupa un po' di più, il centro-sinistro come le solidarietà a Grimi tace. Nella serie come va? Non faccio mai.
1: Stadio, a settembre via la riqualificazione a Sant'Egidio, aggiudicato l'appalto per gli interventi sul manto e la realizzazione della nuova tribuna. Sì, lo so, andiamo avanti. Pescara.
0: E qui io qua
1: Pescara, la truffa alle assicurazioni, organizzavano falsi incidenti in 49, adesso rischiano il processo.
0: A proposito,
1: che
0: è? Che non ti sei letto di Sant'Egidio?
1: Lo stadio, Giuliano non si fa.
0: E i distinti?
1: No,
0: così. Allora, perché ieri, ma lo vedremo, è stato ritornato anche l'elenco dei prezzi degli abbonamenti. Distinti ci sta. Data da stabilire una cosa di questo, cioè è quello che ti voglio fare l'abbonamento di Stini, non può fare. E se poi a metà campionato
1: fanno l'abbonamento per le partite che mandano?
0: No, ma se io ho fatto l'abbonamento per un'altra parte,
1: lo so, vabbè.
0: Però, ragazzi.
1: Lo so. Varranno.
0: Non mettete niente, non ce l'abbiamo. Vai.
1: Abbandono di rifiuti, oltre 200 i multati a Montesilvano, poi barche in balia delle onde, 2 salvataggi. La festa di Sant'Andrea, il santo dei pescatori, sospende le polemiche e tutti sfilano in mare, prima del fortunale ovviamente. Le imbarcazioni in corteo sulle note di gente di mare, cantata in coro al largo davanti alla folla assiepata.
0: Di mare. Bellissimo. Bene. Da cantata sono stato io l'ingrato, Gesù mio, il perdon pietà. Cantata gente di mare. Molto bello.
1: L'Aquila.
0: Garnizzato.
1: L'Aquila. Salvo grazie al mio fianco aquilano. Parla Risdonna, il carabiniere eroe originario di Tempera. La lama l'ha sfiorato la orta, ma si sa che gli abruzzesi sono duri. Che è? La politica regionale piange Gloria Danesi, è scomparsa a 65 anni dopo una lunga malattia. Tragedia nel Lazio, incidente mortale a Fiumicino, indagato per omicidio stradale un quarantenne di Avezzano. Coltellato dal fratello, esce dall'ospedale a Trasacco, vittima fuori pericolo. Gli uomini maltrattati ora chiedono aiuto. Ad Avezzano sono 18 le persone che si sono rivolte allo sportello ascolto e supporto psicologico. Sul Mona, giostra, trionfa, porta fili amabili. Grazie all'esordiente Venturelli hanno fatto la giostra sul Mona, poi però pensionato minacciato col coltello, il motivo risiederebbe nel posizionamento dei contenitori dei rifiuti. Come sono agitato sul Mona? Siete agitati, siete. Motociclista a Pescasseroli perde il controllo e ricoverato in rianimazione. Chieti. Il grande manager a 8 anni dalla morte, i parenti di Marchionne, quei compleanni con noi, amava parlare il dialetto. Ebbene. Poi in 400 alla pastasciutta antifascista in Corso Marrucino, affollato per l'evento. Paci del PD dice una grande partecipazione.
0: Perché non vi vedete come sta il PD di Giulianova, tra una pastasciutta e l'altra? Lo sguardo, va bene.
1: Basto, pulite gli escrementi dei cani, questo è un evergreen, la battaglia di Menna sui social. Questo è abituato con i lupi, i cani mi supportano.
0: I cani che fanno la cacca.
1: Si è fatta la foto con la cacca in mano?
0: No,
1: veramente?
0: Mentre uno racconta.
1: No, guarda qua. Si è fatta la foto con la cacca in mano.
0: La cacca in mano, è vero.
1: Con quanto? Però la cacca in mano.
0: Ma che gigantesca, che è? Che è? Menna, vabbò. Dopo che avevi contato il lupo, sì, tutti noi.
1: Addio al sindacalista di Cola, sempre a San Salvo, Parco Costa Teatina, un coro di no dai sindaci. L'appello di Casalbordino, raccolto dai primi cittadini del Vastese e da Sigismondi. Sviluppo a rischio, non ne lo vogliono il parco. Sport, Formula 1, un GP ricco di colpi di scena, acuto di Norris in Ungheria, Antonelli allunga in vetta. Kimi, sempre più leader del mondiale, nonostante il terzo posto, Leclerc è quarto. Trionfo ieri a Parigi nel Tour de France di Pogacar, al Tour de France il corridore sloveno centra il quinto successo ed entra nella leggenda.
0: Vedi, come quelli famosi del passato.
1: Le ragazze dell'Ital Volley di Velasco, già campioni olimpiche, sul podio in Cina, l'Ital Volley femminile conquista il bronzo alle Nations League. Impasse, tra Maldini e Malagò. Se Pirlo salta, pure il direttore tecnico solo. Sapendatemi il Maldini che Pirlo. Il presidente FIGC prende tempo, mentre ora spunta anche il nome di Palladino.
0: Un curriculum disastroso. Sì. Perché si prende questo?
1: Non lo so. Non me lo chiedere.
0: A me non importa la cosa russa, adesso che purtroppo non ha risultati dalla sua parte internazionale, il massimo, no?
1: Il calcio mercato di Serie A, Roma ha i dettagli con il bomber Castro. Speriamo che non vi si rubano pure questo.
0: Uno, padre.
1: Intesa raggiunta col Bologna, l'Inter batte in rimonta il Casulue nelle amichevoli estive. Tra l'Europa e la salvezza, Grosso e Di Francesco, a voi, i due tecnici pescaresi in Serie A. Andiamo avanti. Vediamo se c'è qualcosa di Pescara, salto a Cicerelli, Cangiano pronto a salutare. Tonti lascia il Pineto, voglio ancora i playoff. Il portiere e capitano biancazzurro guarda in alto.
0: Attenzione che con i palle basse.
1: Niambè, segnali da leader, voglio la C con il Teramo, l'attaccante del diavolo, punta alla doppia cifra realizzativa a fine anno. E intanto comincia oggi il raduno estivo della Giulianova, sono 22 i convocati per il ritiro di Rocca Santa Maria.
0: E rocca, vediamo un po' i prezzi.
1: Anche la campagna abbonamenti.
0: Vediamo i prezzi e vediamo gli amichevoli. Allora, i prezzi, vado?
1: Vai.
0: Allora, tu ci vai, socio sostenitore poltronissima, la famosissima tessera gold, cioè d'oro, 600 euro, che garantirà tutte le 17 partite casalinghe, con accesso all'area hospitality, di cui noi non abbiamo mai invitati, vabbè, tu lo sai, in molti campi, non in tutti, anche in Serie D, in Serie C, ovunque, ti porto un caffè. Invece a Notaresco, poi ti parlo di Cannaccio,
1: il sindaco
0: di Notaresco tutte le volte ci portava il caffè.
1: Ma noi andiamo a vedere la partita,
0: intervallo, merende. Tribuna laterale intero costa 180 euro, anziché 300, con risparmio di 120 euro l'anno. Tribuna laterale ridotto, over 65, donne under 6, 130 euro. Poi con un risparmio, ti dice il risparmio se tu lo facessi per tutte le partite, vabbè? Poi curva 75 euro, con un risparmio under 12, ingresso gratuito in tribuna laterale e curva, under 16, ingresso gratuito in curva, i 16 non pagano niente.
1: No.
0: Eccolo qua, gli istinti, settore invasi di aggiornamento.
1: Ecco. Vabbè, sì, sono
0: aggiornato.
1: Settore in fase di aggiornamento. Quando no, lo devono aggiornare.
0: Quando ce la porteremo sta frase?
1: Ma fino a quando? Ricordo che ci sono cose nella lista delle opere pubbliche con il giornale che c'hanno da 6 anni, 7 anni, 8 anni. Questo è entrato quest'anno.
0: Allora, amichevoli, la prima Alfadini il 1 agosto, tutte 17.30, una di notte, con il San Giovanni Teatino, il 4 con l'Azzurra Mariner di Palladino, l'8 con la Torrese di Del Grosso, il 13 con la Serico Ascoli, che conosciamo, che era questo, che si poteva fare in notturna però, una bella partita, perché no?
1: Perché fa caldo, tanto caldo.
0: Appunto, in notturno.
1: Appunto, dovrebbe fare in notturno. Però.
0: Il 19 con il Nereto, il 30 contro l'Under 19 nostro, il 22 con il famosissimo Monturano e si chiude il 26 con la Primavera del Pescara. Dai, Giuliano Mazzetti Guascoli, fatelo in notturno, sto che è bellissimo. Una bella partita vera.
1: Notaresco, dall'Ascoli arriva il laterale di Teodoro, oggi scatta il raduno pure a Notaresco e poi abbiamo l'Aquila, prima sgambata. Occhi su Curatolo e Sdaigui, e Sdaigui sarà termina 1-1 l'amichevole in famiglia al Gran Sasso con i sigilli di Gasperoni e Zini. Lanciano, resta vivo il nome di Inglese, il club ufficializza l'arrivo del dirigente Palladinetti, domani a Roccaraso ci sarà il Bari. Sant, caccia al centrale, Feltrin in cima, attacco super con Eusepi, giovedì triangolare con Ascoli e Trodica.
0: Ma la conosco.
1: Chi è?
0: Non c'è andato più?
1: Chi?
0: Come si chiama? Te, quel nostro centrale di Bendisi.
1: Bertosa? Bendisi.
0: No, perché ne prende un altro. È ancora caccia al centrale.
1: Ce ne vorranno due?
0: Ascoli, noi cerchiamo due attaccanti.
1: Sfida d'identità di Labio dal sindaco, attacco alla valle, il Chieti, siamo noi pure qua, il Chieti e i suoi problemi.
0: Meco Monaco.
1: Al San Giovanni, Scotti a Celano, Meco Monaco è il figlio, eh.
0: Sì. Morrodoro di Eugenio e l'allenatore.
1: Allora, basket, Petracca scalda i motori, Roseto dice riproviamoci. Lana, tornato in biancazzurro dopo la stagione 23-24 chiusa con un infortunio, quando mi ha chiamato Gramenzi non potevo non accettare questa occasione. E questo è quanto, è il momento di passare credo al messaggero. Sì, prego direttore.
0: Gonfabile, vola via i bimbi feriti, uno scivolo e si è staccato nel parco giochi, piccoli sono stati scaraventati per 3 metri. I carabinieri Roccaraso ora devono capire come si è potuto verificare l'incidente, forse lo puoi spiegare tu.
1: Si sono staccati i paletti con dentro la terra.
0: Lo dice, uno scivolo si è staccato. Chieti, nasce lo studentato dell'Ater, 47 posti letto, vedi?
1: Importante.
0: A Ortona scontro tra auto e scooter, poi liti, schiamazzi alcolici, l'ira dei residenti del Pescara, poi si parla di Teramo, dove parla il sindaco D'Alberto che dice Teramo perde residenti, ma la città sta ripartendo.
1: Vuota, però sta ripartendo.
0: Cioè, ma voi ci
1: come la corriera.
0: Vuote, deserte, senza te.
1: E ad Avezzano dopo 10 anni torna Piazza del Mercato.
0: Pescara in 50.000 per la notte dei serpenti, mettete una cosa, 20.000 sul centro e 50 più del doppio.
1: Ma e non dà ancora conto per niente dello scontro fra
0: niente,
1: Massiglio
0: niente.
1: E cosa. Salvate 3 barche a vela in balia delle onde, là erano 2, vabbè, Capistrello, i vandali devastano il defibrillatore e il secondo raid a Capistrello. Come fare le prese a Capistrello? San Parco, festa di Sant'Andrea dopo la processione in mare, stasera i fuochi, poi l'Aquila arriva un tesoretto dalla nuova fondazione per la Serie D, Serie C, Pescara scatta la corsa a rinnovi, ai rinnovi, in bilico Valzania, Meazzi e Ferraris.
0: Ancora in alto mare.
1: La movida fa paura, i residenti da maggio è fuori controllo, i cittadini fra strada Parco, via Solferino e via Kennedy e ad agosto dicono sarà peggio. Francavilla, rubate le attrezzature ginniche in piazza Geo, Russo, chi ha visto segnali.
0: Ecco.
1: E questa è la lite fra Marsiglio e... Ecco qua. Violenta lite tra fidanzati in centro, arriva la polizia a calmare gli animi.
0: quella, là non c'è una risicata.
1: L'Aquila, social hub, officina dell'inclusione, spazio per creare relazioni. Quando finisce qua, Fenelmo, no? Quelli Forza Italia dove sto a tagliare, non è finito?
0: Beh, è un bilancio, tre giorni, venerdì.
1: Tentò di uccidere il rivale dentro un bar, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi. Assalto alle grondaie in rame dei palazzi in pieno centro, 2 anni a un albanese. L'Aquila città di territorio, altri 2 bandi promosso dall'ufficio per la ricostruzione.
0: E vola e vola lupa.
1: Il gonfiabile vola via, sulmona 3 bambini in ospedale, vandali devastano il defibrillatore a capistrello.
0: Mi ha lasciato 2 volte con un consiglio, tutto in prima stava per il posizionamento dei pastelli. Piazza del Mercato, sorda dopo 10 anni, spazio. Ma che cosa è proprio andare questa frase? L'ultimo, secondo me.
1: Spazio ai produttori a chilometro zero.
0: E noi qua non ce ne stanno a chilometro zero.
1: 3,
0: non ci sono, non bisogna niente. Non lo so, non
1: ma guardi, non se ne volevano andare assolutamente, perché quello il chilometro zero è fondamentale. Non si doveva, e poi sono andati di là, non se ne vogliono andare più da di là, poi non vogliono tornare più di qua. Madonna, no, vabbè, così.
0: Noi abbiamo comunicato una soltanto linea che riguarda manifestazioni.
1: Lo so.
0: Anche relative alla Madonna dello Splendore. Il comune fa un comunicato relativo alla festa della Madonna e Porto Salvo. Invece dici, in base ai lavori scandalosi che abbiamo fatto lì, ecco che cosa si farà. Oppure, ecco, finalmente sono arrivati i commercianti al mercato coperto, ci potete andare, che ce ne sono 1, 2, 3. Niente di tutto ciò, non compare.
1: Lo so, ma quello abbiamo fatto.
0: È vero, vanno perché ti avvore che forse le cose non vanno bene, e quindi se non ne parliamo. Il buono moglie e te ci andiamo là, prima di andare al paese.
1: Vabbè.
0: Voglio vedere quanti commercianti ci sta.
1: Dici?
0: Vediamo.
1: Nasce lo studentato Ater in via Gran Sasso, 47 posti letto da settembre a Chieti. Ortona, violento scontro autoscooter, marito e moglie in gravi condizioni. Vasto, ho fatto proprio un comunicato stampa. Deiezioni canine non raccolte, scontro sul video virale del sindaco. Quello con
0: guarda, la tolgo la mano.
1: No, sì. Lanciano, in arrivo l'asilo Green che ospiterà 90 bambini a Lanciano. Teramo, calano i residenti, il sindaco, ma la città ora sta ripartendo. La fotografia della città che
0: calano.
1: Si vede che non va niente a prendere pullman. La fotografia della città che secondo D'Alberto si è ripresa dopo il Covid.
0: Tutti l'abbiamo avuta,
1: 41% della popolazione è formato dai nuclei familiari di una sola persona. Un sacco di singoli, diciamo. Di violento nubifragio, Maserati intrappolata, salvati 2 turisti. Emergenza alcol tra i giovani, tragedie sfiorate sulla costa e ricoveri per coma etilico.
0: Tondino.
1: Una volta non è inutile c'è questa speranza. Teramo apre le porte ai giovani del mondo. Giorno e notte, ve lo lascio per l'ombrellone, tra una pagina sul Messaggero. Pescara scatta la corsa ai rinnovi, in bilico Valzania, Meazzi e Ferrari si sono in scadenza ma già corteggiati.
0: Però qualcuno è contento di quelli arrivati, è Guccione, grande entusiasmo, la trattativa è durata solo 2 giorni.
1: Pineto, forte, vedrete un gioco offensivo, dice.
0: Chi è che cosa?
1: Uno forte.
0: Non ha detto quello?
1: Chi è? Forte.
0: Grigolizzi?
1: No. Giulianova in ritiro, la Sante Gigliese fa shopping.
0: Ma comprato.
1: In serie dice come deve regolare. E vabbè, ma vediamo poi. Che vuoi vedere? Vuoi vedere? Vuoi leggere?
0: Eh sì.
1: Beh, l'ha fatto Flavio, dai.
0: Ci siamo accoppiati ormai.
1: Cocchio, la Sante Gigliese? Sì. È giallo rosso, la cocci fa.
0: Vabbè.
1: L'Aquila, arriva un tesoretto dai nuovi soci, una cordata top secret di imprenditori nella fondazione, avrà il 49%, almeno 1 milione di euro per le casse. Teramo, rinnovato, Carpani spinge già su alla tripletta contro Torricella. Pomante dice amichevole positiva. Sogno Roberto Inglese, bomber del Lanciano, parte l'assalto a 34enne svincolato dalla Salernitana. E prende forma il nuovo notaresco Mazzocchetti, dice salvezza tranquilla.
0: Si parlerà dei playoff alla salvezza tranquilla.
1: Veramente è pura dichiarazione che hanno fatto l'anno scorso, salvezza tranquilla. So, poi hanno fatto i playoff.
0: I nomi li conosciamo.
1: Le stelle in visita a Roseto, giovedì il preparatore del principio inaugura il suo centro tra gli amici. Presenti il cestista pescarese NBA Fontecchio. Cioè, per Roseto sul basket. Poi
0: è finito.
1: Facciamo una prima nazionale. Viminale, il piano, isolare i violenti, basta connivenze. Fakir, a Bologna niente infiltrazione al corteo e i pubblici ministeri studiano le foto della nuca insanguinata.
0: Che dici Conte?
1: Conte, incanalare la rabbia, bonus benzina alle fasce deboli. Ipotesi, tassa sul fumo. Ci sono trattate con le sigarette, un aumento ogni anno, ci sta il tasso sul fumo. Diesel, decreto in arrivo, ma pronti altri aumenti. Carburanti, rincari sono una crisi globale, l'abbiamo detto. Poi doppio vertice sul Medio Oriente, il ruolo di Tajani, Roma capitale della pace. Turisti salvati via mare, fiamme a ridosso del Gargano, incubo, incendi. Roma, raccordo chiuso. Sul Mona, il gonfiabile vola via, feriti tre bimbi. E andiamo sul soppalco, teatri condominiali del centro Italia, patrimonio dell'UNESCO, da Iesi a Spoleto. Colpo della Roma, arriva Castro, Dybala, show e gol, poi...
0: Ma li ho visti.
1: Che cosa?
0: I gol di Dybala.
1: Ma tra l'altro, poi si infortuna.
0: Quando gioca sta bene,
1: cioè, ma come si infortuna? Italia, caos, Pirlo, in FIGC è il giorno della decisione. Tensione con Maldini. Ok,
0: allora, vuole Maldini?
1: Vuole Pirlo. Vuole Pirlo, a tutti i costi vuole Pirlo, lui ha detto basta.
0: Salutiamo gli amici.
1: Subito. Buongiorno ad Antonella Leonio, a Rita Piccioni, Flavio Stacchiotti, Valentina Campeti, buon inizio settimana tutto grande. A Federico, buongiorno. Paolini Gaetano, buongiorno e buon lavoro.
0: Qua.
1: Giuliana Michelucci, buongiorno a voi. Loredana Ciaffoni, buongiorno e buon inizio settimana. Loredana Ciaffoni, buongiorno. Eugenio Saporosi, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno e buon inizio settimana. Betty Alm, buongiorno e buon inizio settimana. Donna Magnani, buongiorno. Chiodi, Luigi e Danna, buongiorno.
0: Avete messo le pezze alla pista di
1: Rossella Mattiucci, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti, questo è quanto. Bene, noi facciamo.
0: Manca Sandro Magnoni.
1: Quello poi ci scrive più. Eccolo qua, Sandro Magnoni, che stai a dire? Non ascolti però, l'ho salutato.
0: Sandro, ti devo parlare.
1: Alfredo Federico.
0: Mo ti do il numero 329-6168-320. Lo ripeto, ancora.
1: 329-6168-320, giusto?
0: Sì. Mi chiami? Okay. Ti vorrei chiamare io, ma non ho il numero, quindi se chiami tu ti ringrazio.
1: Ok, allora.
0: Chi è questi?
1: Tu e
0: assessori.
1: Tu e tu. Allora, pubblicità Radio Giornale, qua andiamo a fare un po' di pubblicità. Prego, direttore.
0: Sì.
2: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
0: Due indirizzi per le vostre colazioni mattutine. Sì, sì, siamo pronti per darvele. Forno Orsini.
4: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà.
5: panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
3: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.umami.it. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
0: Siamo pronti per collegarci anche visivamente con Casalena?
1: Sì, però non ho chiamato, devo fare. Eccolo qua, e qua devo scrivere Pierluigi Casalena.
0: Ogni volta?
1: Eh sì.
0: Non sta memorizzato.
1: Pier, eccolo qua.
0: Vedi, vedi. Questo è uscito.
1: Continua.
0: Stai chiamando qualcuno che non può rispondere.
1: Un'app, sto no, io lo esco dalla videocamera, ecco qua apposta. Partecipa. Spero di sia così, vediamo. Che mi ha detto che si può pure chiamare direttamente, ma non credo, non si fatto mai, non lo so.
0: Beh, non funziona.
1: Sta chiamando. Credo.
0: Al bar c'è la macchina in divieto di sosta.
1: Ti la fa rifatta tu?
0: Sembra la mette.
1: Tu devi fatti tuoi, come si dice.
0: Posto dei vigili sta.
1: No, però qua non funziona. Quindi chiudiamo.
0: Beh, come l'abbiamo messo a posto, non funziona.
1: Sì, perché abbiamo fatto una cosa diversa. Torno a schermata home e qui mettiamo il codice. Colla e partecipa. Facciamo una riunione con lui.
0: E bye.
1: Quanti problemi, come lo chiamo? Casalena. Allora, la tecnologia deve semplificare, no? Complicare, quindi ok. Buongiorno, non sono riuscito a fare la chiamata diretta, mi dà un altro contatto, non lo so. Quindi niente, dici.
6: La faccio io se vuoi, non è un problema.
0: Non fa vedere questo.
6: Possiamo fare anche al contrario.
1: Faccela tu un po', vediamo se riusciamo a risolvere.
6: Io perché non so l'orario,
1: no. Falla tu. Ragione, falla tu, falla no. Tu.
0: Si può far vedere, no. Vedi, dai. Siamo in attesa
1: che ci chiami. Ecco, a me sta chiamando, però.
0: Ha chiamato a te personalmente?
1: Sì.
0: Facciamola così ormai.
6: Eccoci,
1: però hai chiamato a me, non il computer. Comunque non fa niente, vai tranquillo. Ci aggiustiamo per i prossimi giorni.
6: Perché ci ho registrato come Radio G.
1: Ok, vai.
6: Allora, il passaggio di ieri è stato più incisivo del dovuto sulle nostre zone, perché fondamentalmente poi tra Giulianova e Alba Adriatica ci sono stati i più forti temporali. Abbiamo registrato dei valori pluviometrici tra i 30 e i 50 mm dovuti a tre temporali di seguito che si sono formati proprio a ridosso di queste tre, di questi tre paesi, di queste tre cittadine, e mentre intorno è piovuto molto meno, quindi è stato un peggioramento molto localizzato che però ha portato insomma i suoi frutti e soprattutto la temperatura si è abbassata. C'è stato anche un po' di grandine piccola, però nessun problema in merito. Adesso si apre un'altra fase, la fase dell'anticiclone africano che torna in pompa magna. Questo anticiclone ci interesserà già a partire da domani, e le temperature torneranno a aumentare, e ci aspettiamo insomma che i primi 6-7 giorni del mese di agosto saranno molto caldi, probabilmente i più caldi dell'estate, quindi attrezziamoci, perché tornerà il caldo, tornando le temperature umide, torneranno diciamo le sensazioni di stress termico importanti tra fine luglio e i primi 7 giorni di agosto,
1: quindi da martedì, mercoledì.
0: Ma già da domani ci interesserà l'anticiclone. Ciao, con l'aiuto!
1: Vai.
6: La situazione è questa, insomma, ce la porteremo dietro per i primi giorni di agosto. Poi, quando ci sarà la prossima rottura, torneremo purtroppo a parlare di probabile grandine, perché prima o poi la rottura ci sarà, quando insomma si sarà accumulato tutto questo calore e questa umidità nei bassi strati, certamente ci saranno altri problemi. Ma ormai il nostro clima è questo, non possiamo farci nulla, e niente, godiamoci questi due giorni di più fresco, poi dopodiché da fine mese e soprattutto all'inizio agosto torneremo insomma a boccheggiare.
1: Va bene, questo è ok, ci aggiorniamo a domattina allora.
0: E no, Pirlo, sì, Pirlo, che pensi di Pirlo?
1: Ma che pensa, lo sa, che lo sappiamo che pensa di Pirlo.
6: Ho letto che Maldini vuole dimettersi perché insomma Malagò non è convinto della sua scelta. Io credo che sia un po' esagerato. A me non piace Pirlo, però dipende anche quanti soldi vuole cacciare la federazione.
0: Ho capito, siamo gli allenatori.
6: Perché mi sembra che Malagò voglia prendere Mancini, da quello che ho capito. Lui non è d'accordo,
0: ma mio. Vero?
6: Non lo so,
0: possiamo
6: è una
0: dire
6: situazione
0: che è
6: un pochino
0: migliore, sì. Taratico. Però
6: è una situazione un pochino particolare.
0: Ci abbandonò Mancini, ti ricordi? Ci abbandonò?
6: Mancini ci abbandonò, ci hanno abbandonato un po' tutti, la squadra è quella
0: Conte,
6: che è.
0: Io sono per prendere Conte.
1: Gorky indopatico.
0: Lo so, bravo però.
6: Sì, Conte anche ci ha abbandonato. Diciamo che la squadra è quella che è, quindi non lascia per sperare per un nuovo allenatore. Però da qualche parte si dovrà ripartire. Io non vedo Pirlo scelta corretta, però se lo prendono, pazienza.
1: Io a sto punto avrei provato ad andare avanti con Baldini.
6: Sì, ma non l'ha voluto fare lui, da quello che ho capito, perché vuole restare all'Under 21, che cosa vuole fare?
1: Cioè, no, non lo so.
6: Non vuole prendersi questa responsabilità. Io pure sarei andato avanti con Baldini, mi sembra una persona seria e onesta.
1: Va bene, grazie per lui, ci aggiorniamo a domani.
6: Buona giornata. Sì, grazie. Ciao.
1: Allora, direttore.
0: Che? Mi chiede che venga a fare la mate qua.
1: Perché?
0: Non ho un ruolo, non ho niente.
1: Non hai un ruolo?
0: No.
1: Perché non hai un ruolo? Sei direttore? Un ruolo per... Che è mossa botte tu e che? Sandro e Raimondo?
0: Che vita grava,
1: Va bene. Perché poi ogni volta che fai una segnalazione ti ascoltano, il giorno dopo risolvono il problema. Sei fondamentale.
0: Beh, quello risolvono, che non importa niente.
1: Fino a mo.
0: Però ammantano tutto con le manifestazioni. Loro il loro style, perché è bello, molto bello a pronto, sai, molto bello, la gente gli piace. Poi ci sarà quella più partecipata, dove la gente non sarà soltanto quella che vede, ma sarà protagonista con il carnevale e dice poi. Che le facerà, che le là? No. Dicono. E allora
1: no, perché tartarughe ninja lì.
0: E tutto questo, dai, forte.
1: Ai caliscendi. Allora.
0: I caliscendi.
1: Facciamo buongiorno anche a Marcella Pompizzi. Allora, direttore, come andiamo avanti? Dobbiamo
0: da
1: fare.
0: Romagnoli, il numero è 329-61-68-320. 329-61-68-320. 329-61-68-320.
1: Sì, ma anche se ti chiamasse, cioè, sta là, quindi. Allora, credo che sia il
0: momento.
1: Dove vai? Vieni qua, dobbiamo fare la pagina degli auguri. Allora, facciamo la pagina degli auguri che come sempre è offerta a Mar Caffè. Non trovo il telefono.
7: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Mar Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
8: Mar Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Mar Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Bene, direttore, chi ricordiamo?
0: Buongiorno,
1: oggi?
0: Buongiorno. La chiesa ricorda oggi San Raimondo. Nato a Piacenza nel 1140, la madre muore tornando con lui quindicenne dalla Terra Santa. Non è andata benissimo.
1: No?
0: Beh, muore. Raimondo raggiunge da solo Piacenza e riprende il suo lavoro di ciabattino che faceva. Si sposa e ha 5 figli senza televisione.
1: Che non l'ho visto, ma che dimmi, chiedi, fammi una domanda, dai. Che è?
0: Un dramma.
1: Che è successo?
0: E ha 5 figli, tutti morti in tenera età.
1: Camaiella.
0: Ne nasce un altro, Gerardo. Franco?
1: No.
0: Che era per fortuna sano e vitale.
1: Meno uno.
0: Quando muore poco dopo la moglie, la tragedia, i parenti si prendono cura del piccolo e Raimondo ne approfitta per andare in pellegrinaggio. Non ci deve andare, no. Morta la mamma, morta il bambino. Riceve però un messaggio dall'alto
1: Dove vi?
0: Che gli impone di tornare a Piacenza per dedicarsi ai poveri. Torna indietro, te lo sai, dai. Allora lui che fa? Prega, insiste, disturba, in cerca di tutto per aiutare i poveri, fa di tutto. È analfabeta, evita le chiese per insegnare la religione cristiana e diventa quasi santo da vivo.
1: Quasi però.
0: Quando il 27 luglio 2002 muore, tra i poveri, per la gente è morto il santo. E si parla di miracoli. E se volto al Nazareth, quale onore gli hanno dato. Ciao, con l'aiuto, sempre bella. Che si dumuto e muore, come dire, quando muore viene sepolto nella chiesa di Nazareth, quindi un grande privilegio, nella chiesa delle sole cistercensi, e viene fatto santo nel 1602. mentre qualcuno ha provato a fare arrostando già nel 1100, penso, un po' di secoli sono passati. Comunque, al di là di tutte queste peripezie, tanti auguri a quelli che oggi si chiamano Raimondo e possono tranquillamente festeggiare l'onomastico.
1: Bene, allora andiamo a Piccola Città, che è uscita sabato, potete leggere, è molto bella, trovate i voti all'amministrazione.
0: Dai, qua, allora abbiamo domenica e ieri, oggi è lunedì, tanti auguri a Davide Marini.
1: Auguri.
0: A Emanuela Caravelli.
1: Auguri.
0: Auguri anche ad Emanuela da Cristoforo Colombo, con un messaggio dalla Nina, dalla Pinta, Santa Maria Caravelle.
1: Due Caravelle, un galeone.

0: L'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iacone.
1: Ciao Vincenzo, buona giornata.
0: Anche a te, vuoi fare qualche stacco prima direttore?
1: Ah sì, voglio salutare Vincenzo.
0: Ok, vuoi fare qualche stacco o no?
1: No, le luci, va tutte di cose rotte. Il giorno dopo via Sabotino, tutte piene di fango.
0: Lo so.
1: Ecco il sotto quello che scoppia.
0: Lo so.
1: Abbiamo una foto in esclusiva del sotto del tombino che scoppia.
0: Ce lo scrivono
1: tutti, eccolo qua. Ma no, ce la pensai io e Gabriele.
0: In pezzo.
1: Ma dirlo almeno. Che è questo?
0: Allora, tu vuoi fare gli stacchi?
1: Gli stacchi.
0: Ecco qua, fumo una sigaretta, poi torna e facciamo l'almanacco.
2: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti

0: professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Buongiorno, mettiamo la diretta qua. Pronto? Pronto, un attimo. Dove sta diretta quello? Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Buongiorno, Nausica. È vero che è stata una bella prode, hai fatto le cose benissimo quest'anno, tutti hanno sono prodati, pure Trump, pure l'Iran, tutti, com'è?
2: È stato molto bello, è stato un grande successo, il teatro Potlatch ci ha colpito tutti, veramente, dai bambini ai grandi, a tutte le età. È stato molto suggestivo vedere un centro storico così abbellito con tutti i tipi di arte, con le video mind mapping sui palazzi, e soprattutto è stato bello vedere anche tanti cittadini che hanno partecipato mettendo a disposizione fondi, case, quindi è stato proprio bello. E poi anche tutte e tre le serate di musica sono state pure belle, molto partecipate. Ovviamente c'è stato il concerto dei Planet Funk che è stato strepitoso, veramente proprio grande successo, quindi sono molto molto contenta.
1: Poi ieri sera un piccolo problema che era già successo con i Montepulciano e Tequila Band, la luce in piazza.
2: Sì, ieri probabilmente, anzi quasi sicuramente, con il temporale che c'è stato, anzi più temporali che ci sono stati durante il pomeriggio, ci sono stati questi problemi inizialmente proprio su tutta la piazza oltre che nelle attività. Poi in piazza è stato risolto, però nelle attività purtroppo non c'è stata, ma fino a questa notte tardi ogni tanto ritornava, ma poi dopo poco risolto.
1: E da che dipeso tutto ciò?
2: Lì hanno chiamato l'Enel e sono intervenuti, ma dopo poco riscattava, quindi hanno detto che il problema era più serio e quindi sarebbero dovuti intervenire stamattina.
1: Va bene, grazie, complimenti di nuovo e buona giornata.
2: Grazie a te.
1: Allora, ieri sera sono riusciti dunque a salvare questa festa, ma non sono riusciti a salvare Cagliarte, che era il programma al porto, perché il temporale, là c'era anche il mare ovviamente che faceva la sua parte, e la manifestazione è stata rinviata a giovedì, questo giovedì alle 21:15, sempre nella piazzetta del Molo Sud. Bene, allora si può andare con l'almanacco.
3: Buongiorno, oggi è lunedì 27 luglio, è la giornata internazionale del cane randagio, istituita da organizzazioni animaliste indipendenti. Ricorda ogni 27 luglio la tutela dei cani senza famiglia, promuove adozioni responsabili, campagne di sterilizzazione e interventi sanitari di base. Richiama l'attenzione sulle condizioni di vita degli animali vaganti nelle aree urbane e rurali, invita i comuni a monitorare il randagismo e a sostenere i canili in rifugio, valorizza il ruolo delle associazioni veterinarie e delle fondazioni che operano per la prevenzione del maltrattamento. Almanacco nel dettaglio: alle 7:51 la temperatura era di 25 gradi, l'umidità 74%, il clima caldo, il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 29. La qualità dell'aria è molto peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 63, considerata moderata. Il sole è sorto alle 5:49, tramonta alle 20:32, il culmine alle 13:11, la durata del giorno è 14 ore e 43 minuti. La luna sorge alle 19:34, tramonta alle 4:16 di domani, luna piena visibile al 76%. Nati oggi, 27 luglio 1801, 220 anni fa, George Biddell Airy, matematico inglese e settimo astronomo reale. 25 luglio 1881, 145 anni fa, Hans Fischer, chimico organico tedesco. 100 anni fa, nel 1926, Claire Hogan, cantante jazz e di big band americane, tipo la Jim Dorsey Orchestra. Il brano più noto della Jim Dorsey Orchestra è con Claire Hogan alla voce è Johnson Rag, poi lo ascolteremo. Registrato nel 49, pubblicato nel 50. Infatti nella storia, il 27 luglio 1866, cioè 60 anni fa, con l'arrivo del piroscafo Great Eastern dell'ingegnere britannico Isambard Kingdom Brummel nella città di Hearst Content sull'isola di Terranova, viene completata la posa del primo cavo atlantico per la trasmissione telegrafica. Partito dall'isola irlandese di Valencia, è lunga 1686 miglia.
1: 27 luglio 1921, 105 anni fa, all'Università di Toronto viene isolato l'ormone insulina. La scoperta è stata portata a termine grazie agli studi del rumeno Nicola Paulescu e da Frederick Grant Bartleby. In meno di un anno Paulescu otterrà il brevetto per la messa a punto della pancreatina. Questa è una via Paulescu, non ci stanno, la volete fare, via Paulescu, ne fate che le cose di medicina, no, mettete l'ammiraglio Taunderevole con tutto il rispetto e poi si sottilizza se ci va la Iola, Beh, dei Danis, dai, andiamo.
3: 27 luglio 1996, 30 anni fa, le Olimpiadi di Atlanta negli Stati Uniti sono funestate da un attentato. Una bomba al Centennial Olympic Park uccide sul colpo una persona, Alice Hawthorne, di 44 anni, e ne ferisce altre 111. Un'altra persona, Melih Uzinol, di 40 anni, cameraman della televisione turca, morirà poco dopo colpito da un attacco cardiaco durante la fuga.
1: Si è baurita.
3: 20 anni fa, nel 2006, la Germania viene dichiarata responsabile per la collisione tra i voli Bashkirian 2937 e DHL 611, perché la delegazione del controllo del traffico aereo è un ente estero, viene giudicata incompatibile con l'esercizio delle funzioni sovrane dello Stato e quindi non esonera la pubblica federale dalla responsabilità civile per l'incidente. Frasi famose, queste sono di Fischer. L'Accademia Svedese delle Scienze mi ha conferito il premio Nobel per le mie ricerche sui pigmenti del sangue e delle foglie e per la preparazione sintetica delle mina, ed è quindi mio desiderio riferire i miei risultati per quanto sia possibile in una breve conferenza, estratto della conferenza del Nobel. Hans Fischer, nato il 27 luglio. E la data di nascita
1: del
3: No, 27 luglio 1881 a Osk, è morto il 31 marzo 1945 a Monaco di Baviera. È stato un chimico tedesco, premio Nobel per la chimica nel 1930. Vediamo cos'è le mina. Intanto andiamo sull'Ansa, mentre il direttore cerca le mina.
1: Perché la mina.
3: È mina.
1: Allora, l'Ansa è una cosa inutile, si va.
3: Vado con l'altro, non riesci a cercare.
1: Vai con l'altro, tante.
3: Allora.
1: Non ci sono notizie, però.
3: Allora, vediamo se c'è il gas, apre in forte calo. Meno male. Utili industriali cinesi più 17,7. Saipem si è aggiudicata da Eni contratti in costa d'avorio in Italia, l'oro è in rialzo, il petrolio cala pure lui a $84,68, mentre il Brent cede il 5% a $91,94. Quindi sembra alto, però è calato parecchio. Due morti e diversi feriti in America in una sparatoria a Seattle, poi attacco aereo a Rostov, uccide due persone, ne ferisce 5. Oltre 1.400 morti nell'epidemia di Ebola in Congo, Pentagono taglia, 4 militari caduti dalla guerra all'Iran e crea una nuova categoria.
1: Si Trump, sta quella faccia da coglione che si vede qua, chi è?
3: Trump, abbiamo munizioni più di chiunque altro e ben oltre il nostro fabbisogno.
1: Non mi pare, ma anche
3: pace. E non è vero quello che dice il Wall Street Journal. Vabbè, questo è quanto.
1: Quindi che notizia è questa?
3: Salutiamo i nostri amici che ci hanno tutti i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook e adesso
1: magari è quello che te è un collega,
3: non lo so, magari
1: fare quello di quello sopra, no?
3: Questo non lo so, no, più piccolo. Allora, adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che sono la Jim Dorsey Orchestra con Clay Hogan alla voce, che cantano Johnson Rag.
1: Non è proprio quella.

0: E questa era Johnny Dorsey con Johnson Reg. E con questa chiudiamo il Radio Giro di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon inizio settimana. Noi ci risentiamo domani. Solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

il nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un
mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassetti Trento, presso il centro sportivo.

così, fra fulmini. Tu vive me così.

di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane.

0: quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Flashback, la storia della musica, va in onda su Radio G.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze, domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: fanno fare 100 lavori, cioè fatto non funziona mai, con lo scopo allagato in piazza Bottino, via 24 maggio e piazza Roma.
1: Piazza Roma, dove
0: l'ottimo ex portiere del Giulianova, l'Arcangelo, con cui vincemmo il campionato, l'anno di Sibiglia, perché si infortunò nel finale di campionato Tuccello. E questo giovane portiere entrò e fece un ottimo finale di campionato e ha tentato in tutti i modi di sollevare il tombino, ma non ce l'ha fatta, ha preso 8.727 quintali.
1: Ho visto che l'hai pubblicato via Zola, a dove ci sono degli ecosistemi nel tombino.
0: Ma quella cosa che ho qui sono andato a toccare con la macchina. La palizzata là non era autorizzata perché non hanno fatto nessun lavoro e a gennaio ancora non la tolgono. Ma che stai da fare?
1: Lo so, purtroppo questi.
0: Allora, però lo diciamo noi, visto che non fate niente senza di noi, ma ve lo diciamo. Allora, in via Zola, in un palazzo, quello dove sta, quello che ti fanno male i piedi, quello che è un podologa, ci sta una palizzata da sempre, ma non è stato fatto nessun lavoro. Ho la stessa cosa all'ex Marchionne, non potete chiudere in una zona dove non ci sono parcheggi. A me mi urta di questi qua che non ti pongono i problemi seri. Perché che non mancano i parcheggi da tutte le parti, lo dico, non solo qua. Allora c'è questa palizzata, questa recinzione per fare i lavori, come si fa, ma non l'hanno mai fatto e stanno ancora lì. E ci hanno mandato ieri la foto, che li togliete? In più ci sono tutti i tombini, questa è la battaglia.
1: Le piante
0: ci sono altre piante dentro i tombini, qualcuno va a annaffiare perché d'estate fanno un po' di ornamento. Poi via Sabotino è stato non accomodato 10 volte e si è rotto ancora, ma voi li pagate quelli che fanno questi lavori?
1: C'è una buca enorme subito dopo il Barmilano, verso nord, verso il sottopassaggio, il Porfido è saltato. E quindi c'è una buca dove la gente ci intruppica, detto in
0: dialetto. Non è un modo di dire, perché tu hai assistito.
1: Io ho assistito a un ragazzo che purtroppo ci è andato di faccia.
0: Allora prendete appunti la mattina di quello che vediamo, perché quello dovete fare, che voi non li vedete, diciamo che avete tante cose da fare, al palazzo che fariva. Io vuoi farà, l'ha preso a noi, dice no, non intervenire a palazzo perché fa riva, il nostro ascoltatore Ivo Palazzo si è impossessato la nostra battuta. Noi non vogliamo dire ragazzo, non vogliamo dire quello.
1: Noi diciamo sempre ragazzi abbiamo detto.
0: Poi ricordatevi che è lunedì. E quindi vanno riaccesi i semafori. In via Bosco Martezzi, dove continua a passare

0: E quindi se succede per la seconda volta, questi impianti forse un po' sono obsoleti, come dire, perché lei è venuto, si è attaccato, dopo 2 minuti è andato di nuovo. Però si è potuto fare il concerto perché l'altra parte della piazza
1: Funzionava invece.
0: funzionava. Però la festa uno fa e quelli i locali, ci mettono i locali, no?
1: Ma perché questo per tutto l'anno
0: una
1: vanno
0: bella
1: le pause
0: stiamo
1: 15
0: bella
1: giorni.
0: aperta, hai una sala alcolico, corretto, bene, le parti di qua, questa qua è male. Chi è qua?
1: Chi è
0: Che c'è
1: quello?
0: il locale, sì?
1: Non lo so chi è.
0: Vabbè, no, vai.
1: Le cinque grane tra Marsilio e Masci, il retroscena.
0: Adesso comincio a dire che per le cose inutili, vai.
1: Se qua perché ci devo
0: Buongiorno!
1: fare questa domanda. Ecco. Ciao.
2: Ciao!
1: Prima o poi ribotto di piombo. Le cinque
0: Perché?
1: grane tra Marsilio
0: Allora,
1: e
0: è passato un uomo di colore, il quale al
1: Che
0: buongiorno
1: importanza ha che è di colore?
0: Perché gli italiani non salutano, è tornato indietro e ha salutato, e poi se la vede. Si è meravigliato
1: Dici, ma chi è
0: di
1: questo
0: questa
1: che
0: gentilezza
1: mi
0: italiana,
1: saluta?
0: però non l'abbiamo fatto.
1: Pericoloso. Il retroscena della lite tra il presidente della regione e il sindaco di Pescara, la resa dei conti, lo scontro parte dalle elezioni 2024 e ora la notte dei serpenti è a rischio trasferimento.
0: Oh!
1: Ma aspetti, va
0: Mi fanno rispetti.
1: bene, ma se si trasferisce, speriamo non ha qua
0: Lui lo
1: da noi.
0: vuole fare a Teramo, eh? Stanno
1: Chi è?
0: tentando di farlo fare a Teramo, nella sua città
1: Io
0: natale.
1: eviterei.
0: Là ci andiamo, eh? Io ci a Teramo ci vado.
1: Ma va, tu te lo fai tranquillo e
0: Mi
1: sereno.
0: giuro, vabbè, tutte le prove, perché poi quel tipo di canzone a me piace, lo
1: Non
0: sai,
1: c'è
0: poi lo
1: problema.
0: stiamo
1: Non
0: modernizzando.
1: c'è problema.
0: Tu le sai fare venire,
1: Ecco,
0: lo
1: vola,
0: sai,
1: vola, vola, un pavone,
0: lo
1: c'è
0: sai,
1: un pavone.
0: quella
1: Ci sta.
0: se ci siamo pavone non lo so.
1: Dovevi guardare in alto, non in basso. Bocchino voleva da Marinelli anche le uova di Pasqua. Siamo
0: Allora, lo champagne abbiamo capito che
1: che ci,
0: cosa ci
1: con
0: facesse.
1: le uova di Pasqua che ci fa?
0: Diciamo già con l'ove.
1: No, manco quelle, si spaccano quelle, manco dici si può.
0: No, no, no.
1: Il caso, le clip dell'intelligenza artificiale di Vannacci copia la tattica di Trump.
0: Io ti ho
1: complimenti, facciamo un
0: detto
1: complimento.
0: di non leggere queste
1: Ma che
0: cose
1: vuoi da
0: inutili, e
1: me?
0: tu le vedi prima.
1: Vola il gonfiabile, grave bimba di 10 anni, roccarasola piccola, trasferita a Pescara, feriti altri 2 minori, c'è l'inchiesta, chiuso il parco giochi. È successo a Roccaraso, abbiamo detto. Poi a Lanciano torna il musical. Giò di Tonno, riporto
0: E beh, quello è
1: Notre
0: bello,
1: Dame in
0: sai che ti
1: Abruzzo.
0: dico Cocciani.
1: Sì.
0: Cocciani ha fatto il sold out, come dire, a terra, perché arriscio fino alla fine, che ha fatto il morallone anche a
1: Anche
0: terra.
1: a terra.
0: Ha suonato quello,
1: Brava,
0: suonato,
1: brava. Vedete che la gola non gli
0: tutto
1: faceva,
0: via. Beh,
1: non
0: Cocciani,
1: aveva problemi.
0: Cocciani lo presenti pure tu, dai, insomma,
1: Cocciante incanta tra pianoforte e pezzi storici. Serie D, oggi scatta il raduno del Giulianova, Niambè, voglio la C col Teramo, l'attaccante fissa l'obiettivo, abbiamo voglia di rivalsa.
0: La vitamina?
1: Sì. Calcio Serie C, Tonti,
0: Famosissimo.
1: Tonti, sì. Lascia il
0: Vedi?
1: Pineto, obiettivo playoff. Basket Serie B, Petrarca punta la 2, Roseto dice riproviamoci. Tortore.
0: No, devono salvarsi. Quindi
1: Mo'
0: dobbiamo
1: vogliono
0: provare a
1: risalire.
0: risalire,
1: E sappiamo che tutto il campionato non serve a niente, saranno le ultime 3 partite a decidere.
0: Compresi il cacciotto.
1: Ecco. Tortoreto, 2 turisti salvati dai pompieri nel sottopasso allagato. Ancora pioggia e grandine.
0: Male parola valanga all'automobilista.
1: Beh, sì,
0: Barrese se ne
1: vabbè,
0: accorge
1: come ci chiede?
0: della macerata.
1: Macchina da 120.000 euro. Teramo. Teramo, Valle del Tubo, Automotive a rischio, 200 lavoratori a tempo, costi troppo elevati. E questo modo lo metteranno tutti i giorni, Valle del Tubo, perché tu ieri hai detto che non lo sapevi.
0: Ma
1: Quindi
0: non lo so, dove sta la Valle del
1: insisteranno. E penso che sia la Valle del
0: Tubo? No, non
1: Tordino.
0: proprio da penso,
1: La
0: trovo la mia telefonina mia a riposo.
1: Può
0: Poi
1: essere il
0: ci
1: nocchiere,
0: vado.
1: ma perché un nocchiere
0: No, sta
1: granotto?
0: caricatissimo.
1: Ah, perché devi fare. Allora.
0: Valle, così informiamo anche i nostri, perché uno in effetti ha commentato sotto, non sapevo che esistesse la Valle
1: Teramo,
0: del Tubo.
1: Valle del Tubo, forse la valle di quelli che non capiscono un tubo, lo vediamo.
0: Ma dai.
1: E la valle del Vomano, ecco, lo sai? Perché
0: E perché non c'è?
1: saranno tante aziende che fanno le marmitte, tutta la roba a tubo. Ma.
0: Quindi sta, così che succede?
1: Ecco.
0: Vogliamo solo quel che io lavoro del Vomano. Allora, la Valle del Vomano, dove ricordate che la farmacia, del Vomano, non è perché quelli vengono da là, è il
1: È il
0: cognome. Si
1: cognome.
0: chiama Rossella del Vomano.
1: Non lo sapevo, invece adesso.
0: Vedi, che
1: Adesso lo
0: salutiamo.
1: so.
0: Buongiorno a Rossella.
1: Quindi non viene dalla Valle del Tubo.
0: No.
1: La resa dei conti, Marsilio Masci, dietro la lite, ecco i 5 nodi.

0: so.
1: Il problema delle cose serie, perché allora cavo certo per i serpenti.
0: Non credo, vediamo allora. La presidenza del comitato organizzatore del centenario della provincia e della città di Pescara, questo è il primo punto. Marsiglio vuole affidare l'incarico a Giorgio De Luca, presidente della provincia di Pescara, Masci vuole la presidenza per sé.
1: Io sono per Masci.
0: Vabbè.
1: Lui il sindaco, là, il sindaco ci dà.
0: Il risultato delle elezioni regionali 2024 nella città di Pescara con il centro-sinistra avanti, là Marsiglio la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore con il sindaco Masci a tempo determinato. Mi dice, dovrebbe andare.
1: Se non si fa, non lo pone questo problema.
0: Ecco, appunto, infatti.
1: Ciao!
0: La notte dei serpenti.
1: Ha salutato.
0: La notte dei serpenti potrebbe lasciare Pescara dopo quattro edizioni, se vogliono farla itinerante uno lo può capire.
1: Ma
0: anche.
1: Questo è il problema, eh?
0: Sì, questi sono i problemi che c'hanno, per quella non dica mica la gente che è un
1: bambino. Io mi ricordo che c'hanno il mercato ittico che non ci si capisce niente, il porto che non è dragato, io per questo litigherei.
0: Le concessioni balneari dove hanno solo il 10% di spiagge libere, quando la regione impone il 30% a tutti gli altri, Pescara c'è il 10%.
1: Quindi è sbagliato?
0: Beh sì, è poco. Il progetto del palazzo della regione da 50 milioni di euro nell'area di Risulta, che non so pure che ci si fa l'area di Risulta degli anni 60 e tanto.
1: Sì, c'ero io,
0: si stava, è fatto di tutto.
1: Stava in relazione di Teramo e si parlava dell'area di Risulta, non ho fatto niente. C'è un parcheggio in mezzo, non
0: che è bene, è un bene perché là mantiene il centro storico, mantiene il centro storico.
1: Oh, chi è che dice che tutto ciò accade anche nelle buone famiglie?
0: Il presidente del Consiglio regionale Sospiri, qui vedete una foto presa dall'alto, e il deputato Testa. Lavoriamo tutti insieme.
1: Ma così basse?
0: E basse, basse. Marsiglia è molto alto, testa pure, non se la fa la foto là vicino, è a scappare.
1: No, dai,
0: se metteva Pavone e Sottanelli, magari.
1: Capito, ma perché tu pensi all'acqua? Perché se arriva l'acqua veramente forte.
0: Di questo annega.
1: Guarda d'amico.
0: La reazione dell'opposizione dice: sono un cartello elettorale, il loro litigio non stupisce. Il commento di D'Amico è del patto per l'Abruzzo, invece che sul centenario. Discutano sui contenuti concreti che intendono dare alla nuova Pescara.
1: Non invito a farlo. Noi dicevamo anche mercato ittico e porto.
0: Sì. Pescara, L'Aquila o Teramo, così la notte dei serpenti ora rischia di cambiare casa.
1: Mi piace sti pezzi, dai.
0: Vedete tutti i cantanti che si sono esibiti, poi andiamo avanti.
1: Torno indietro.
0: Che? Come vedete i cantanti che si sono esibiti?
1: No, qua. Aldo Ballarga qua. Gli attriti tra Marsiglio e Masci rendono incerta la sede della prossima sera. Perché è lui Masci che dice non ce la voglio?
0: No, è Marsiglio che finanzia, la regione che finanzia, quindi.
1: Dice quindi se la fa pescare non gli do niente, perché non credo si possa fare. E Melozzi se la prende con il Comune e prende, che cosa ha fatto? 2000 foto con Marsiglio, con Masci di meno Melozzi, se la prende col Comune, palco senza copertura, forse farò causa. Comunque, e di questo, questa frase Pescara se la può scordare, vero?
0: Dai.
1: Ciao.
0: So.
1: Facciamo la
0: terra. Come si dice, keep calm in inglese.
1: Facciamo a terra e ci andiamo.
0: Date una calmata. Rocca raso.
1: C'è uno specie, è un bel treno che mi piace, ma siamo.
0: Vivi da solo, non c'è problema. No. Sì, da soldi, porta azzurro.
1: Intanto vi ricordo che c'è il centenario del centro il 1 agosto, eh?
0: Oppure questo dobbiamo togliere di mezzo.
1: Guarda qua. Ma Melozzi va, vedi? A Rostiland c'è, cioè, poi ci sta Luca Brigante che tu conosci, famosissimo Anduccio, e Setac che è il famoso cantante. A Torre dei Passeri, in piazza Plebiscito. Andate? È una bella festa.
0: È grande da piazza Torre dei Passeri, piazza Plebiscito.
1: Gonfiabile, spazzato via dal vento.
0: Tre bambini feriti, sì, è volato. Uno è grave, la piccola a 10 anni ha riportato un trauma cranico e la frattura del femore. È in ospedale a Pescara. Gli altri due minori hanno 5 e 10 anni. La procura apre un'inchiesta, chiuso il parco giochi. Ho temuto che mio nipote potesse morire, racconto di una zia, l'ho visto volare, mi chiedo come sia possibile il vento. Tensione al pronto soccorso.
1: Forse quando si sta molto meglio
0: va evitato e poi soprattutto i fissaggi
1: a terra. Ecco, lei di champagne e regali di Pasqua chiesti a Marinelli, ce l'ho detto per mia figlia, che non era per lei.
0: I colloqui registrati tra l'ex consigliere regionale Bocchino e il noto imprenditore. Gli investitori erano gli investigatori, due punti, erano irrefrenabili, responsabilità penali pienamente provate.
1: Io capisco le reazioni di questa ragazza. Tu pensi che lo cognome che ha fatto alle medie, alle superiori, tu pensi che cosa le hanno
0: come
1: fatto?
0: A quell'altro omonimo,
1: Infatti quello lì dice mette da malanca quello gli prendi i soldi, ma immolati tu e quello va. Io questa pagina sana non la leggerò
0: manco io, sono d'accordo con te.
1: Vai.
0: L'Abruzzo del Vajont, le storie di Dom Serafini, del teramano inglese Andrea Di Antonio, la passione per l'ambiente, lo studio del disastro del 63.
1: Il famoso nostro collega Dom Serafini.
0: Don Serafini. Berlino, la polizia uccide l'attentatore, era un simpatizzante dell'ISIS. Ballò era già stato condannato una volta. Guerriglia contro la TAV, danni per 1 milione, il primo bilancio di Telt dell'assalto al cantiere di Chiomonte. Il pilastro, ricorda Fakir, in
1: corte. Un po' duro. Era stato condannato una volta, lo rifaccio pure a casa.
0: Che è?
1: Questo deve andare via.
0: Era tedesco.
1: E non fa niente. Stati Uniti, accordo di Patriot,
0: Trump sospende gli attacchi e l'Iran ferma le rappresaglie.
1: E doveva approfittare l'Iran.
0: Beh, no, l'Iran solo ti ha attaccato, risponde, ha detto, quindi se quelli si fermano si fermano l'Iran. Però non fa passare le barche.
1: È quello che interessa a noi. Il petrolio vola?
0: Vola. Intervento ponte al vaglio ad agosto, le accise mobili. Ma oggi dovrebbe essere, oggi domani il Consiglio dei Ministri, sembra domani perché lunedì stanno col weekend lungo, devono rientrare, sono stanchi, quindi probabilmente domani.
1: E dica, i cattolici hanno inventato il mondo, Gesù, no? E di quello che dirà? Non dirà che gli è riuscito male?
0: Ma sì, più troppo fango, l'ha presa al fango, all'inizio più troppo fango. Cisgiordania, violenze e disordini, coloro incendiano 2 moschee, l'appello di Papa Leone, si torni a negoziare. Anche qui purtroppo mi sa di no. Incendio in Puglia, il Gargano brucia, turisti in fuga, i bagnanti evacuati sulle barche. A Viterbo danno fuoco al carcere per protesta, intossicati in 23 fra detenuti e guardie carcerarie. Eboli, il reo confesso da oggi dal GIP, sarebbe il giornalista ucciso. Per il momento spunta l'ipotesi delle motivazioni di tipo religioso. Cieca da 5 anni, torna a vedere alle Molinette di Torino. Di Torino, un intervento di autotrapianto innovativo da un occhio all'altro.
1: Perché è così piccola una notizia così importante? Ma almeno te la porto il Messaggero, a tutta pagina. Dopo 5 anni, vede! Due cose l'ha fatta, le morire l'ha fatto Gesù.
0: E non è un miracolo, fra l'altro, quindi è fine della scienza.
1: L'ha fatto Gesù col cieco che dice: io vedo, povero anziano che si dà, è questo. Me lo metto a tutta pagina, chissà quanta gente sta in quelle condizioni. Ma dai, su.
0: Sono un sacco di gente ammalata, lo sai?
1: No, questa era l'acqua.
0: L'allarme.
1: L'acqua fredda che non si dovrebbe più cessare.
0: Teramo, l'allarme, la valle del tubo, abbiamo appurato che è la valle del Vomano. Automotive, 200 operai a rischio, meno commesse e costi più alti. Già da settembre molte aziende potrebbero mandare a casa i lavoratori a tempo determinato. La FIM CISL, temiamo il peggio, a pagare la crisi saranno coloro con un contratto in scadenza.
1: Un classico.
0: Ma si è messo a fare il sindacalista? Il sindacalista bocca nera, la preoccupazione non è tanto per le grandi aziende di settore che hanno un organico con più di 500 dipendenti, il problema è per le piccole ditte.
1: Ah, quindi quella che sta a posto.
0: Martin Sicuro è lutto per Aladin, il giovane deceduto nello schianto con la moto. Il sindaco dice vicini alla famiglia.
1: Ci guardavano ad Alba pure, il 3, dopo di noi, il 3, sì.
0: Sì, Alba sembra la fatta. Sì. Giardini e aiole, aree verdi, sbraccia maggiore sinergia tra Team e Comune, il piano degli interventi. E ancora a Teramo, nuovo blackout, Teramo lei nella via Cruz.
1: Non si è mai raccontato.
0: 86 abitazioni senza luci, disagi per ore a Piano della Lenta, l'interruzione provocata da un guasto a un terminale della rete elettrica.
1: Ci siamo persi qua.
0: Io te l'avevo detto, tu controlla, vedi quando lo fanno, invece tu sei superficiale. In tanti al pellegrinaggio a piedi, in centinaia la tradizionale iniziativa tra Teramo e il santuario San Gabriele. Potevi andare
1: un po' lungo.
0: Le tartarughe ninja, piante da tutelare, alberi a rischio per la cocciniglia, servono interventi urgenti, e lo dice il cittadino guardante l'associazione Conalpa. Poi Giulianova, solidarietà a Grimi dopo l'aggressione verbale da parte un po' di tutte le forze politiche, o no?
1: No.
0: Solo cittadino governante?
1: No, l'aveva fatto mezzo PD, quello di Giorgio, Ignazio e Virgili, e ieri l'ha fatto, l'altro PD no, ieri l'ha fatto il cittadino governante.
0: Sì.
1: Quindi mancherebbero nell'ordine l'altra metà del PD, di Massimo Antonio e tutto il centrodestra, che non si capisce perché Grimi
0: che dovrebbe...
1: è un imprenditore, e lo primo che dovrebbe andare là è Paolo Giorgini, che ha un locale come lui, e va là.
0: E poi il centrodestra è per la sicurezza, no?
1: Esatto,
0: una volta era così, ma non lo so.
1: Al primo posto nel programma. Invece nessuno è andato del centrodestra. la telefonata, gliel'ho chiesto. Un telegramma, un piccione viaggiatore, niente.
0: Atri, la polizia, nuova sede del commissariato, tempi lunghi per l'apertura, quindi non c'è notizia. Cianella accusa su opere e fondi al comune di Mosciano la consigliera di opposizione, annunciati interventi senza risorse.
1: Una lista a gonfiare il terzo mandato, l'unico che resiste.
0: A Roseto, tre panchine rotte davanti alla stazione, anche Roseto arida di notizie. No, invece no. Hotel e negozi nella zona sud, nuove aree per lo sviluppo, cioè la pianificazione urbana. Giulianova, un anziano investito a Colleranesco non è grave.
1: Quindi in continuazione a Colleranesco. Aspettando,
0: c'è stato?
1: Lo stiamo sfiorando e il morto è vicino, perché in continuazione. Ma fino a quando andava tutto bene. Uno è morto, come no?
0: Eh sì, uno è morto.
1: È morito quello stato. Morì in ospedale. E non si fa niente là. Chi te ne è? La busta volte da là e vede Cocciniglia e arvede qua, è vero?
0: Certo, i tartarugherini, Leonardo, Donatello, così che è, si chiama. Così Teramo fallisce furto in una villetta di Villa Mosca. Alba, altre ricariche per bici elettriche, tre colonnine sono state installate sul lungomare. Nelle postazioni anche un'app con percorsi turistici. Corropoli, danza sportiva sul podio, riconoscimenti per le atlete alla competizione europea.
1: Un video di una danza sportiva al Venere, che accadeva?
0: Ieri, col fatto che c'era pioggia e tempo brutto, tutti quelli che sono rimasti, perché nel senso siamo rimasti in pochi, sotto il tendone, accesa la musica, palla, abbiamo ballato tutti quanti, abbiamo cantato, ci siamo divertiti.
1: Pure tu?
0: Io ho seduto.
1: Ah, ecco.
0: Non esageriamo. Seduto, muovevo le braccia. Allora, Aquilone ve lo lascio,
1: cioè, per poi vale cocciante.
0: Sembra
1: quello perché c'è cocciante, una lunga notte tra successi e nuove emozioni. Beh, cocciante.
0: Pubblico in piedi per festeggiare il maestro nell'unica tappa abruzzese.
1: Questi erano seduti però.
0: E poi sono alzati dopo, dice, quando è arrivato lui. Questo aveva ragione, ancora non. Vabbè. Andiamo avanti, ecco qua. Teramo, il nubifragio, turisti salvati nel sottopasso allagato a Tortoreto, una coppia di anziani inglesi è rimasta bloccata all'interno di una Maserati, danni e disagi anche in altre zone. Chirurgia, accende lo scontro politico, la ASL conferma il mantenimento dell'unità operativa, botta e risposta tra Pepe e
1: comunicati. Ha fatto otto comunicati ieri, perché dice sì, il merito è nostro, no, non è tuo, tu l'hai giurato. E nel frattempo è uscito fuori che questo atto aziendale parla anche di Giulianova e non ne usciamo bene. Allora arriva anche una foto dove ci piove, perché la finestra era difettosa, fa una foto con l'acqua dentro, vicino alla sedia, del tavolinetto, vicino al letto, e non siamo messi bene. Io ricordo purtroppo con tristezza gli anni 70, quando ci stava Colombati, Garosi, Morbidulli.
0: È passato,
1: Eravamo il primo, eravamo gelosissimo, ci distrusse e siamo rimasti distrutti. Perché il centro-destra non se ne frega niente, il centro-sinistro non lo fanno contare e quindi qua. Però per l'onestà va detto che i danni a questo ospedale nostro l'ha fatto bipartisan, centro-destra e centro-sinistro. Ora mo. Il centro-sinistro fa vedere che se ne occupa un po' di più, il centro-sinistro come le solidarietà a Grimi tace. Nella serie come va? Non faccio
0: Stadio, a settembre via la riqualificazione a Sant'Egidio, aggiudicato l'appalto per gli interventi sul manto e la realizzazione della nuova tribuna. Sì, lo so, andiamo avanti. Pescara.
1: E qui io qua
0: Pescara, la truffa alle assicurazioni, organizzavano falsi incidenti in 49, adesso rischiano il processo.
1: A proposito,
0: che
1: non ti sei letto di Sant'Egidio?
0: Lo stadio, Giuliano non si fa.
1: E i distinti?
0: No,
1: così. Allora, perché ieri, ma lo vedremo, è stato resonato anche l'elenco dei prezzi degli abbonamenti. Distinti ci sta. Data da stabilire una cosa di questo, cioè, e quello che ti voglio fare l'abbonamento di Stini, non può fare. E se poi a metà campionato
0: fanno l'abbonamento per le partite che mancano?
1: No, ma se io ho fatto l'abbonamento per un'altra parte,
0: lo so, vabbè.
1: Però, ragazzi.
0: Lo so. Varranno.
1: Non mettete niente, non ce l'abbiamo. Vai.
0: Abbandono di rifiuti, oltre 200 i multati a Montesilvano, poi barche in balia delle onde, due salvataggi. La festa di Sant'Andrea, il santo dei pescatori, sospende le polemiche e tutti sfilano in mare, prima del fortunale ovviamente, l'imbarcazione in corteo sulle note di Gente di Mare cantata in coro al largo davanti
1: bello,
0: alla folla assiepata.
1: Gente di Mare, bellissimo. Bene. Da cantata sono stato io l'ingrato, Gesù mio, il perdon pietà. Cantata Gente di Mare, molto bello.
0: L'Aquila.
1: Garnizzato.
0: L'Aquila. Salvo, grazie al mio fianco aquilano, parla Risdonna, il carabiniere eroe originario di Tempera, la lama l'ha sfiorato la orta, la lama ha sfiorato la orta, ma si sa che gli abruzzesi sono duri. Che è? La politica regionale piange, Gloria Danesi è scomparsa a 65 anni dopo una lunga malattia. Tragedia nel Lazio, incidente mortale a Fiumicino, indagato per omicidio stradale un quarantenne di Avezzano. Coltellato dal fratello, esce dall'ospedale a Trasacco, vittima fuori pericolo. Gli uomini maltrattati ora chiedono aiuto. Ad Avezzano sono 18 le persone che si sono rivolte allo sportello ascolto e supporto psicologico. Sul Mona, giostra, trionfa, porta fili amabili. Grazie all'esordiente Venturelli hanno fatto la giostra sul Mona, poi però pensionato minacciato col coltello, il sembra sul Mona, il motivo risiederebbe nel posizionamento dei contenitori dei rifiuti. Come sono agitato sul Mona? Siete agitati, siete. Motociclista a Pescasselli perde il controllo e ricoverato in rianimazione. Chieti. Il grande manager a 8 anni dalla morte, i parenti di Marchionne, quei compleanni con noi, amava parlare il dialetto. Ebbene. Poi in 400 alla pastasciutta antifascista in Corso Marrucino, affollato per l'evento. Paci del PD dice una grande partecipazione.
1: Perché non vi vede come sta il PD di Giulianova, tra una pastasciutta e l'altra? Fa lo sguardo, va bene.
0: Mamma. Basto. Pulite gli escrementi dei cani, questo è un evergreen, la battaglia di Menna sui social. Questo è abituato con i lupi, i cani mi supportano.
1: I cani che fanno la cacca.
0: Si è fatta la foto con la cacca in mano?
1: No,
0: veramente?
1: No, mentre uno racconta.
0: No, guarda qua. Si è fatta la foto
1: con la cacca in mano.
0: La cacca in mano,
1: è vero.
0: Con quanto? Però la cacca in mano.
1: Ma che gigantesca, che è? Che è? Menna, vabbè. Dopo che avevi contato il lupo, sì, tutti noi.
0: Addio al sindacalista di Cola, sempre a San Salvo, Parco Costa Teatina, un coro di no dai sindaci. L'appello di Casalbordino, raccolto dai primi cittadini del Vastese e da Sigismondi. Sviluppo a rischio, non lo vogliono il parco. Sport, Formula 1, un GP ricco di colpi di scena, acuto di Norris in Ungheria, Antonelli allunga in vetta. Kimi, sempre più leader del mondiale, nonostante il terzo posto, Leclerc è quarto. Trionfo ieri a Parigi del Tour de France di Pogacar, al Tour de France il corridore sloveno centra il quinto successo ed entra nella leggenda.
1: Vedi, come quelli famosi del passato.
0: Le ragazze dell'Ital Volley di Velasco, già campioni olimpiche, sul podio in Cina, l'Ital Volley femminile conquista il bronzo alle Nations League. Impasse, tra Maldini e Malagò. Se Pirlo salta, pure il direttore tecnico solo. Sapendatemi il Maldini che Pirlo. Il presidente FIGC prende tempo, mentre ora spunta anche il nome di Palladino.
1: Un curriculum disastroso.
0: Sì.
1: Perché si prende questo?
0: Non lo so. Non me lo chiedere.
1: A me non importa la cosa russa, ma adesso che purtroppo non ha risultati dalla sua parte internazionale, il massimo, no?
0: Il calcio mercato di Serie A, Roma ha i dettagli con il bomber Castro. Speriamo che non vi si rubano pure questo.
1: Uno patene.
0: Intesa raggiunta col Bologna, l'Inter batte in rimonta il Casulue nelle amichevoli estive. Tra l'Europa e la salvezza, Grosso e Di Francesco, a voi, i due tecnici pescaresi in Serie A. Andiamo avanti. Vediamo se c'è qualcosa di Pescara, salto a Cicerelli, Cangiano pronto a salutare. Tonti lascia il Pineto, voglio ancora i playoff. Il portiere il capitano biancazzurro guarda in alto.
1: Attenzione che con i palle basse.
0: Niambè, segnali da leader, voglio la C con il Teramo, attaccante del diavolo, punta alla doppia cifra realizzativa a fine anno. E intanto comincia oggi il raduno estivo del Giulianova, sono 22 i convocati per il ritiro di Rocca Santa Maria.
1: E Rocca, vediamo un po' i prezzi.
0: Anche la campagna abbonamenti.
1: Vediamo i prezzi e vediamo i cosi, gli amichevoli. Allora, i prezzi, vado?
0: Vai.
1: Allora, tu ci vai socio sostenitore poltronissima, la famosissima tessera gold, cioè d'oro, 600 euro che garantirà tutte le 17 partite casalinghe con accesso all'area hospitality, di cui noi non abbiamo mai invitati, vabbè, tu lo sai, in molti campi, non in tutti, anche in Serie D, in Serie C, ovunque, ti porto un caffè. Invece a Notalesco poi ti parlo di Vannaccio, il sindaco di Notalesco tutte le volte ci portava il caffè.
0: Ma noi andiamo a bevere la partita,
1: vabbè, intervallo, merende. Tribuna laterale intero costa 180 euro anziché 300, con un risparmio di 120 euro all'anno. Tribuna laterale ridotto, over 65, donne under 6, 130 euro. Poi con un risparmio, ti dice il risparmio se tu lo facessi per tutte le partite, vabbè? Poi curva 75 euro, con un risparmio under 12, ingresso gratuito in tribuna laterale e curva. Under 16, ingresso gratuito in curva, i 16 non pagano niente.
0: No.
1: Eccolo qua, gli stinti, settore in fase di aggiornamento.
0: Ecco. Vabbè, sì, sono
1: aggiornato.
0: Settore in fase di aggiornamento. Quando no, lo devono aggiornare.
1: Quando ce la porteremo sta frase?
0: Ma fino a quando? Non... Ricordo che ci sono cose nella lista delle opere pubbliche come giornale che c'hanno da 6 anni, 7 anni, 8 anni. Questo è entrato quest'anno.
1: Allora, amichevoli, la prima Alfadini il 1 agosto, tutte le 17.30, una di notte poteva fare, con il San Giovanni Teatino, il 4 con l'Azzurra Mariner di Palladino, l'8 con la Torrese di Del Grosso, il 13 con l'Atletico Ascoli, che conosciamo, che era questo, che si poteva fare in notturna però, una bella partita, perché no?
0: Perché fa caldo, tanto caldo.
1: Appunto, in
0: appunto dovrebbe fare il notturno però.
1: Il 19 con il Nereto, il 30 contro l'Under 19 nostro, il 22 con il famosissimo Monturano e si chiude il 26 con la Primavera del Pescara. Dai, Giuliano Atletico Ascoli, fatelo in notturno, so che è bellissimo, è bella partita vera.
0: Notaresco, dall'Ascoli arriva il laterale di Teodoro, oggi scatta il raduno pure a Notaresco, e poi abbiamo l'Aquila, prima sgambata, occhi su Curatolo e Sdaigui, e Sdaigui sarà termina 1-1 l'amichevole in famiglia al Gran Sasso con i sigilli di Gasperoni e Zini. Lanciano, resta vivo il nome di Inglese, il club ufficializza l'arrivo del dirigente Palladinetti, domani a Roccaraso ci sarà il Bari. Sant, caccia al centrale, Feltrin in cima, attacco super con Eusepi, giovedì triangolare con Ascoli e Trodica.
1: Ma la conosco, cioè.
0: Chi è?
1: Non c'è andato più?
0: Chi?
1: Come si chiama? Te, quel nostro centrale di Pendolino.
0: Bertosa? Sì.
1: No, perché ne prende un altro. È ancora caccia al centrale.
0: Ce ne vorranno due?
1: Ascoli, noi cerchiamo due attaccanti.
0: Sfida di identità di Labio dal sindaco, attacco alla valle, il Chieti, siamo noi pure qua, il Chieti e i suoi problemi.
1: Meco Monaco.
0: Al San Giovanni, Scotti a Celano, Meco Monaco il figlio, eh.
1: Sì.
0: No.
1: Morrodoro di Eugenio l'allenatore.
0: Allora, basket, Petracca scalda i motori, Roseto dice riproviamoci. Lana, tornato in biancazzurro dopo la stagione 23-24 chiusa con un infortunio, quando mi ha chiamato Gramenzi non potevo non accettare questa occasione. E questo è quanto, è il momento di passare credo al messaggero. Sì, prego direttore.
1: Gonfabile, vola via i bimbi feriti, uno scivolo e si è staccato nel parco giochi, piccoli sono stati scaraventati per 3 metri. I carabinieri di Roccaraso ora devono capire come si è potuto verificare l'incidente, forse lo puoi spiegare tu.
0: Si sono staccati i paletti con dentro
1: la dice, terra. Uno scivolo si è staccato. Chieti, nasce lo studentato dell'Ater, 47 posti letto, vedi?
0: Importante.
1: A Ortona scontro tra auto e scooter, poi liti, schiamazzi alcolici, l'ira dei residenti del Pescara, poi si parla di Teramo, dove parla il sindaco D'Alberto che dice Teramo perde residenti, ma la città sta ripartendo.
0: Vuota però sta ripartendo.
1: Tra le famose
0: come la corriera.
1: Vuote, deserte, senza te.
0: E la Davezzano dopo 10 anni torna a Piazza del Mercato.
1: Pescara in 50.000 per la notte dei serpenti, beh, mettete la cosa. Ieri 20.000 sul centro e 50, più del doppio.
0: Ma. E non dà ancora conto per niente dello scontro fra
1: niente,
0: Massiglio
1: niente.
0: E cosa. No. Salvate 3 barche a vela in balia delle onde, là erano 2, vabbè, Capistrello, i vandali devastano il defibrillatore. E il secondo raid a Capistrello. Come quando parole prese a Capistrello. San Parco, festa di Sant'Andrea dopo la processione in mare, stasera i fuochi, poi l'Aquila arriva un tesoretto dalla nuova fondazione per la Serie D, Serie C, Pescara scatta la corsa a rinnovi, ai rinnovi, in bilico Valzania, Meazzi e Ferraris. La movida fa paura, i residenti da maggio e fuori controllo, i cittadini fra strada Parco, via Solferino e via Kennedy, e ad agosto dicono sarà peggio. Francavilla, rubate le attrezzature ginniche in piazza Geo, Russo, chi ha visto segnali.
1: D'accordo.
0: E questa è la lite fra Marsiglio e... Ecco qua. Violenta lite tra fidanzati in centro, arriva la polizia a calmare gli animi.
1: Quella, là in centro litigato.
0: L'Aquila, social hub, officina dell'inclusione, spazio per creare relazioni. Quando finisce qua, Fenedum, no? Quelli Forza Italia dove si sta a tagliare, non è finito?
1: Beh, è un bilancio, tre giorni.
0: Tentò di uccidere il rivale dentro un bar, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi. Assalto alle grondaie in rame dei palazzi in pieno centro, 2 anni a un albanese. L'Aquila città territorio, altri 2 bandi promosso dall'ufficio per la ricostruzione.
1: E vola e vola lupa.
0: Il gonfiabile vola via a Sulmona, 3 bambini in ospedale, vandali devastano il defibrillatore a Capistrello.
1: L'Aquila lasciato 2 volte con un costato tutto in prima. Per il posizionamento dei pastelli, piazza del mercato, sorda dopo 10 anni, spazio. Ma che cosa ti fa pensare questa frase? L'ultimo, secondo me.
0: Spazio, i produttori a chilometro zero.
1: E noi qua non ce ne stanno a chilometro zero.
0: 3,
1: non stanno più su niente.
0: Ma non guarda, non se ne volevano andare assolutamente, perché quello è il chilometro zero, è fondamentale. Non si doveva, e poi sono andati là, non se ne vogliono andare più da di là, poi non vogliono tornare più di qua. Madonna, no, vabbè, così.
1: Noi abbiamo comunicato soltanto che riguarda manifestazioni,
0: lo so,
1: anche relative alla Madonna dello Splendore. Il comune fa un comunicato relativo alla festa della Madonna e Porto Salvo. Invece dici, in base ai lavori scandalosi che abbiamo fatto lì, ecco che cosa si farà. Oppure, ecco, finalmente sono arrivati i commercianti al mercato coperto, ci potete andare, che ce ne sono 1, 2, 3. Niente di tutto ciò, non compare.
0: Lo so, ma quello abbiamo fatto.
1: È vero, vanno perché ti avvore che forse le cose non vanno bene, e quindi se non ne parliamo. Il buono moglie e te, ci andiamo là, prima di andare al paese.
0: Vabbè.
1: Voglio vedere quanti commercianti ci sta.
0: Dici.
1: E vediamo.
0: Nasce lo studentato Ater in via Gran Sasso, 47 posti letto da settembre a Chieti. Ortona, violento scontro auto scooter, marito e moglie in gravi condizioni. Vasto, portiamo fatto proprio comunicato stampa. Deiezioni canine non raccolte, scontro sul video virale del sindaco. Quello con
1: qua l'ha tolto la mano.
0: No, sì. Lanciano, in arrivo l'asilo Green che ospiterà 90 bambini a Lanciano. Teramo, calano i residenti, il sindaco, ma la città ora sta ripartendo. La fotografia della città che
1: calano.
0: Si vede che non va niente, ma prende pulma. La fotografia della città che secondo D'Alberto si è ripresa dopo il Covid.
1: Tutti l'abbiamo avuto,
0: 41% della popolazione è formato dai nuclei familiari di una sola persona. Un sacco di singoli. Di violento nubifragio, Maserati intrappolata, salvati 2 turisti. Emergenza alcol tra i giovani, tragedie sfiorate sulla costa e ricoveri per coma etilico.
1: Tondino.
0: Una volta in minuto il cesso è speranza. Teramo apre le porte ai giovani del mondo. Giorno e notte, ve lo lascio per l'ombrellone, tra una pagina sul Messaggero. Pescara scatta la corsa ai rinnovi, in bilico Valzania, Meazzi e Ferrari si sono in scadenza ma già corteggiati.
1: Però qualcuno è contento di quello arrivato, è Guccione, grande entusiasmo, la trattativa è durata solo 2 giorni.
0: Pineto, forte, vedrete un gioco offensivo, dice.
1: Chi è che cosa?
0: Uno forte.
1: Non ha detto quello?
0: Chi è? Forte.
1: Pergolizzi?
0: No. Giulianova in ritiro, l'assante Gidiese fa shopping.
1: L'ha comprato.
0: In serie dice come deve regolare. E vabbè, mo vediamo poi. Che vuoi vedere? Vuoi vedere, vuoi leggere?
1: Eh sì.
0: L'ha fatto Flavio, dai.
1: Cioè, siamo accoppiati ormai.
0: Cocchio, la Sante Gidiese? È giallo rosso, la colcifa.
1: Vabbè.
0: L'Aquila arriva un tesoretto dai nuovi soci, una cordata top secret di imprenditori nella fondazione, avrà il 49%, almeno 1 milione di euro per le casse. Teramo rinnovato, Carpani spinge già su alla tripletta contro Torricella. Pomante dice amichevole positiva. Sogno Roberto Inglese, bomber del Lanciano, parte l'assalto a 34enne svincolato dalla Salernitana. E prende forma il nuovo notaresco Mazzocchetti, dice salvezza tranquilla.
1: Si parlerà della dei playoff alla salvezza tranquilla.
0: Veramente è pura dichiarazione che hanno fatto l'anno scorso, salvezza tranquilla. So, poi hanno fatto i playoff.
1: I nomi li conosciamo.
0: Le stelle in visita a Roseto, giovedì il preparatore del principio inaugura il suo centro tra gli amici. Presenti il cestista pescarese NBA Fontecchio. Cioè, per Roseto sul basket. Poi
1: è finito.
0: Facciamo una prima nazionale. Viminale, il piano, isolare i violenti, basta connivenze. Fakir a Bologna, niente infiltrazione al corteo e i pubblici ministeri studiano le foto della nuca insanguinata.
1: Che dice Conte?
0: Conte, incanalare la rabbia, bonus benzina alle fasce deboli. Ipotesi, tassa sul fumo. Ci sono trattate con le sigarette, un aumento ogni anno, ci sta il tasso sul fumo. Diesel, decreto in arrivo, ma pronti altri aumenti. Carburanti, rincari sono una crisi globale, l'abbiamo detto. Poi doppio vertice sul Medio Oriente, il ruolo di Tajani, Roma capitale della pace. Turisti salvati via mare, fiamme a ridosso del Gargano, incubo, incendi. Roma, raccordo chiuso. Sul Mona, il gonfiabile vola via, feriti tre bimbi. E andiamo sul soppalco, teatri condominiali del centro Italia, patrimonio dell'UNESCO, da Iesi a Spoleto. Colpo della Roma, arriva Castro, Dybala, show e gol, poi...
1: Ma li ho visti.
0: Che cosa?
1: I gol di Dybala.
0: Ah, ma tra l'altro, poi gioco, su infortuna.
1: Quando gioca sta bene.
0: Cioè, ma non famoso infortuna. Italia, caos, Pirlo, infigi C, è il giorno della decisione. Tensione con Maldini. Ok,
1: allora, vuole Maldini?
0: Vuole Pirlo. Vuole Pirlo, a tutti i costi vuole Pirlo, lui ha detto basta.
1: Salutiamo gli amici.
0: Subito. Buongiorno ad Antonella Leonio, a Rita Piccioni, Flavio Stacchiotti, Valentina Campeti, buon inizio settimana tutto grande. A Federico, buongiorno. Paolini Gaetano, buongiorno e buon lavoro.
1: Qua.
0: Giuliana Michelucci, buongiorno a voi. Loredana Ciaffoni, buongiorno e buon inizio settimana. Loredana Ciaffoni, buongiorno. E Giulia Saporosi, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno e buon inizio settimana. Betty Alm, buongiorno e buon inizio settimana. Donna Magnani, buongiorno. Chiodi, Luigi e Danna, buongiorno.
1: Avete messo le pezze alla pista di G.
0: Rossella Mattiucci, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Questo è quanto. Bene, noi facciamo
1: manca, anche... manca Sandro Magnoni.
0: Quello poi ci scrive più. Eccolo qua, Sandro Magnoni. Che stai a dire? Non ascolti però, L'ho salutato.
1: Sandro, ti devo parlare.
0: Alfredo Federico.
1: Mo ti do il numero 329-6168-320. Lo ripeto. Ancora.
0: 329-6168-320, giusto?
1: Sì. Mi chiami? Okay. Ti vorrei chiamare io, ma non ho il numero, quindi se chiami tu ti ringrazio.
0: Ok, allora
1: chi è questi?
0: Tu e
1: assessori.
0: Tu e tu. Allora, pubblicità radio giornale, qua andiamo a fare un po' di pubblicità. Prego direttore.
1: Sì.
2: Il volume del televisore è al massimo. Devi urlare per farti sentire. Devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita, vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Aranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: Due indirizzi per le vostre colazioni mattutine. Sì, sì, siamo pronti proprio di parlare. Forno Orsini.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
2: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.umami.it. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
1: Siamo pronti per collegarci anche visivamente con Casalena?
0: Sì, però non ho chiamato, devo fare. Eccolo qua, e qua devo scrivere Pierluigi Casalena.
1: Ogni volta?
0: Eh sì.
1: Non sta memorizzato.
0: Pier, eccolo qua.
1: Vedi, vedi. Questo è uscito.
0: Continua.
1: Stai chiamando qualcuno che non può rispondere.

0: un'app, sto tornando io, lo escludo la videocamera, ecco qua apposta. Partecipa. Spero di sia così, vediamo. Che mi ha detto che si può pure chiamare direttamente, ma non credo, non si fatto mai, non lo so.
1: Beh, non funziona.
0: Sta chiamando. Credo.
1: Al bagno c'è la macchina in divieto di sosta.
0: Se te la fai rifatta tu?
1: Sempre la mette.
0: Tu devi farti i fatti tuoi, come si dice.
1: Posto dei vigili sta.
0: No, però qua non funziona. Quindi chiudiamo.
1: Beh, come la bella sta a posto, non funziona.
0: Sì, perché abbiamo fatto una cosa diversa. Torno a schermata home e qui mettiamo il codice. Colla e partecipa. Facciamo una riunione con lui.
1: E vai.
0: Quanti problemi, come lo chiamo? Casalena. Allora. Tecnologia deve semplificare, no? Complicare, quindi. Ok. Buongiorno, non sono riuscito a fare la chiamata diretta, mi dà un altro contatto, non lo so. Quindi niente, dici.
2: La faccio io se vuoi, non è un problema.
1: Lo fa vedere questo.
2: Possiamo fare anche al contrario.
0: Faccela tu un po', vediamo se riusciamo a risolvere.
2: Io perché non so l'orario, ecco.
0: No. Falla tu. Ragione, falla tu, falla no. Tu.
1: Si può far vedere, no. Vedi, dai. Siamo in attesa
0: che ci chiami. Ecco, a me sta a chiamare però.
1: Ha chiamato a te personalmente?
0: Sì.
1: Facciamola così ormai, soprattutto.
2: Eccoci,
0: però hai chiamato a me, non il computer. Comunque non fa niente, vai tranquillo. Ci aggiustiamo per i prossimi giorni.
2: Perché ce l'ho registrato come Radio G.
0: Ok, vai.
2: Allora, il passaggio di ieri è stato più incisivo del dovuto sulle nostre zone, perché fondamentalmente poi tra Giulianova e Alba Adriatica ci sono stati i più forti temporali. Abbiamo registrato dei valori pluviometrici tra i 30 e i 50 mm dovuti a tre temporali di seguito che si sono formati proprio a ridosso di queste tre, di questi tre paesi, di queste tre cittadine, e mentre intorno è piovuto molto meno, quindi è stato un peggioramento molto localizzato che però ha portato insomma i suoi frutti e soprattutto la temperatura si è abbassata. C'è stato anche un po' di grandine piccola, però nessun problema in merito. Adesso si apre un'altra fase, la fase dell'anticiclone africano che torna in pompa magna. Questo anticiclone ci interesserà già a partire da domani e le temperature torneranno a aumentare e ci aspettiamo insomma che i primi 6-7 giorni del mese di agosto saranno molto caldi, probabilmente i più caldi dell'estate, quindi attrezziamoci perché tornerà il caldo, tornando le temperature umide, torneranno diciamo le sensazioni di stress termico importanti tra fine luglio e i primi 7 giorni di agosto.
0: Quindi da martedì, mercoledì.
1: Ma già da domani ci interesserà l'anticiclone. Ciao, con l'aiuto!
0: Vai.
2: La situazione è questa, insomma, ce la porteremo dietro per i primi giorni di agosto, poi quando ci sarà la prossima rottura torneremo purtroppo a parlare di probabile grandine, perché prima o poi la rottura ci sarà, quando insomma si sarà accumulato tutto questo calore e questa umidità nei bassi strati certamente ci saranno altri problemi, ma ormai il nostro clima è questo, non possiamo farci nulla, niente, godiamoci questi due giorni di più fresco, poi dopodiché da fine mese e soprattutto inizio agosto torneremo insomma a boccheggiare.
0: Va bene, questo è ok, ci aggiorniamo a domattina allora.
1: E no, Pirlo, sì, Pirlo, che pensi di Pirlo?
0: Ma che pensa, lo sa, che, lo sappiamo cazzo che pensa di Pirlo.
2: Ho letto che Maldini vuole dimettersi perché insomma Malagò non è convinto della sua scelta. Io credo che sia un po' esagerato. Noi Pirlo a me non mi piace Pirlo, però dipende anche quanti soldi vuole cacciare la federazione.
1: Ho capito, siamo gli allenatori.
2: Perché io. Mi sembra che Malagò voglia prendere Mancini, da quello che ho capito. Lui non è d'accordo, ma mio.
1: Vero?
2: Non lo so.
1: Possiamo
2: è una
1: dire
2: situazione
1: che è
2: un pochino
1: migliore, sì.
2: Però è una situazione un pochino particolare.
1: Ci abbandonò Mancini, ti ricordi? Ci abbandonò.
2: Mancini ci abbandonò, ci hanno abbandonato un po' tutti. La squadra è quella
1: Conte,
2: che è.
1: Io sono per prendere Conte.
0: Gorky indopatico.
1: Lo so, bravo però.
2: Sì. Conte anche ci ha abbandonato. Diciamo che la squadra è quella che è. Quindi non lascia per sperare per un nuovo allenatore, però da qualche parte si dovrà ripartire. Io non vedo Pirlo scelta corretta, però se lo prendono, pazienza.
0: Io a sto punto avrei provato ad andare avanti con Baldini.
2: Sì, ma non l'ha voluto fare lui, da quello che ho capito, perché vuole restare all'Under 21. Che cosa vuole fare?
0: Cioè, no, non lo so.
2: Non vuole prendersi questa responsabilità. Io pure sarei andato avanti con Baldini, mi sembra una persona seria e onesta.
0: Va bene, grazie per lui, ci aggiorniamo a domani.
2: Buona giornata. Sì, grazie, ciao.
0: Ciao. Allora, direttore.
1: Che è? Mi chiede che venga a fare la mate qua.
0: Perché?
1: Non ho un ruolo, non ho niente.
0: Non hai un ruolo?
1: No.
0: Perché non hai un ruolo? Sei direttore? Un ruolo per... Che è mossa botte tu e che è Sandro e Raimondo facciamo
1: vita grava via.
0: Va bene, perché poi ogni volta che fai una segnalazione ti ascoltano, il giorno dopo risolvono il problema. Sei fondamentale.
1: Beh, quello risolvono, che non importa niente.
0: Beh no, beh, fino a mo.
1: Però ammantano tutto con le manifestazioni, loro il loro time, perché è bello, molto bello a Prodo, sai, molto bello, la gente gli piace, poi ci sarà quella più partecipata dove la gente non sarà soltanto quella che vede, ma sarà protagonista con il carnevale e dice, boh, che le facerà, che le dà là? No,
0: no.
1: Dicono, e allora
0: no, perché tartarughe ninja,
1: e tutto questo, dai, forza.
0: Ai caliscendi, allora.
1: I caliscendi.
0: Facciamo buongiorno anche a Marcella Pompizzi. Allora, direttore, come andiamo avanti? Dobbiamo
1: da
0: fare.
1: Romagnoli, il numero è 329-61-68-320. 329-61-68-320. 329-61-68-320.
0: Sì, ma anche ora, se ti chiamasse, il cellulare sta là. Quindi. Allora, credo che sia il momento. Dove vai? Vieni qua, dobbiamo fare la pagina degli auguri. Allora, facciamo la pagina degli auguri che, come sempre, offerta a Marcaffè. Non trovo il telefono.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Bene, direttore, chi ricordiamo?
1: Buongiorno,
0: oggi?
1: Buongiorno, la chiesa ricorda oggi San Raimondo. Nato a Piacenza nel 1140, la madre muore tornando con lui quindicenne dalla Terra Santa. Non è andata benissimo.
0: No?
1: Beh, muore. Raimondo raggiunge da solo Piacenza e riprende il suo lavoro di ciabattino.
0: Insomma.
1: Che faceva. Si sposa e ha 5 figli, senza televisione. Però.
0: Che non l'ho visto, ma che dimmi, chiedi, fammi una domanda, dai. Che è?
1: Un dramma.
0: Che è successo?
1: E ha 5 figli, tutti morti in tenera età.
0: Camaiella.
1: Ne nasce un altro, Gerardo. Franco?
0: No.
1: Che era per fortuna sano e vitale.
0: Meno uno.
1: Quando muore poco dopo la moglie, la tragedia, i parenti si prendono cura del piccolo. E Raimondo ne approfitta per andare in pellegrinaggio. Non ci devi andare,
0: no.
1: Morta la mamma, morti. riceve però un messaggio dall'alto,
0: dove vi?
1: Che gli impone di tornare a Piacenza per dedicarsi ai poveri. Torna indietro, te lo sai, dai. Allora lui che fa? Prega, insiste, disturba, in cerca di tutto per aiutare i poveri, fa di tutto, è analfabeta, evita le chiese per insegnare la religione cristiana e diventa quasi santo, quasi, da vivo.
0: Quasi, quasi però.
1: Quando il 27 luglio 2002 muore, tra i poveri, per la gente è morto il santo. E si parla di miracoli. E se volto al Nazareth, quale onore gli hanno dato! Ciao, con l'aiuto, sempre bella! Muore, come dire, quando muore viene sepolto nella chiesa di Nazareth, quindi un grande privilegio, nella chiesa delle sole cistercensi, e viene fatto santo nel 1602, mentre qualcuno ha provato a farlo santo già nel 1100, un po' di secoli sono passati. Comunque, al di là di tutte queste peripezie, tanti auguri a quelli che oggi si chiamano Raimondo e possono tranquillamente festeggiare l'onomastico.
0: Bene, allora andiamo a Piccola Città, che è uscita sabato, potete leggere, è molto bella, trovate i voti all'amministrazione.
1: Dai, qua, allora abbiamo domenica e ieri, oggi è lunedì, tanti auguri a Davide Marini,
0: auguri
1: a Emanuela Caravelli,
0: auguri,
1: auguri anche ad Emanuela da Cristoforo Colombo, con un messaggio dalla Nina, dalla Pindola, da Santa Maria Caravelle.
0: Due caravelle e un galeone.
1: Esatto. Buon compleanno ad Alberto Bontempi,
0: auguri,
1: ad Enrico Luciani,
0: auguri,
1: a Dimitri Massacesi,
0: auguri,
1: a Diego di Bonaventura,
0: auguri, sindaco,
1: quelle famose
0: Calzamunito,
1: Calzamunito, a Luciano Giampaolo,
0: auguri,
1: a Sabatino De Carlo,
0: auguri a tutti voi.
1: Vedi che devono fare.
0: Tanti auguri, vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Bene, è il momento di andare avanti con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
1: Ciao Vincenzo, buona giornata
0: anche a te. Vuoi fare qualche stacco prima, direttore?
1: Ah sì, voglio salutare Vincenzo.
0: Ok, vuoi fare qualche stacco o no?
1: No, le luci, va tutte di cose rotte. Il giorno dopo via Sabotino, tutto è pieno di fango. Ecco il sotto, quello che scoppia.
0: Lo so.
1: Abbiamo la foto in esclusiva del sotto del stombino che scoppia. Scrivono tutti, eccolo qua. Ma no, ce la pensai io e Gabriele. Ma a dirlo almeno. Che è questo?
0: Allora, tu vuoi fare gli stacchi? Facciamo gli stacchi, ecco qua, fumo la sigaretta. Poi torna e facciamo l'almanacco.
5: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. a Giulianova è tornato il Luna Park. Atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.

0: Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Buongiorno, mettiamo la diretta in qua. Pronto? Pronto, un attimo. Dove sta diretta quello? Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Buongiorno, Nausica. È vero che è stata una bella prode, hai fatto le cose benissimo quest'anno, tutti hanno sono prodati, pure Trump, pure l'Iran, tutti, com'è?
2: È stato molto bello, è stato un grande successo, il teatro Potlatch ha colpito tutti, veramente, dai bambini ai grandi, a tutte le età. È stato molto suggestivo vedere un centro storico così abbellito con tutti i tipi di arte, con le video mind mapping sui palazzi, e soprattutto è stato bello vedere anche tanti cittadini che hanno partecipato mettendo a disposizione fondi, case, quindi è stato proprio bello. E poi anche tutte e tre le serate di musica sono state pure belle, molto partecipate. Ovviamente c'è stato il concerto del Planet Funk che è stato strepitoso, veramente proprio grande successo, quindi sono molto molto contenta.
1: Poi ieri sera un piccolo problema che era già successo con i Montepulciano e Tequila Band, la luce in piazza.
2: Sì, ieri probabilmente, anzi quasi sicuramente, con il temporale che c'è stato, anzi più temporali che ci sono stati durante il pomeriggio, ci sono stati questi problemi inizialmente proprio su tutta la piazza oltre che nelle attività. Poi in piazza è stato risolto, però nelle attività purtroppo non c'è stata, ma fino a questa notte tardi ogni tanto ritornava, ma poi dopo poco risolto.
1: E da che dipeso tutto ciò?
2: Hanno chiamato l'Enel e sono intervenuti, ma dopo poco riscattava, quindi hanno detto che il problema era più serio e quindi sarebbero dovuti intervenire stamattina.
1: Va bene, grazie, complimenti di nuovo e buona giornata.
2: Grazie a te. Ciao.
1: Allora, sono riusciti dunque a salvare questa festa, ma non sono riusciti a salvare Cagliarte, che era il programma al porto, perché è temporale, là c'era anche il mare ovviamente che faceva la sua parte, e la manifestazione è stata rinviata a giovedì, questo giovedì alle 21:15, sempre nella piazzetta del Molo Sud. Bene, allora si può andare con l'almanacco.
3: Buongiorno, oggi è lunedì 27 luglio, è la giornata internazionale del cane randagio, istituita da organizzazioni animaliste indipendenti, ricorda ogni 27 luglio la tutela dei cani senza famiglia, promuove adozioni responsabili, campagne di sterilizzazione e interventi sanitari di base. Richiama l'attenzione sulle condizioni di vita degli animali vaganti nelle aree urbane e rurali, invita i comuni a monitorare il randagismo e a sostenere i canili in rifugio, valorizza il ruolo delle associazioni veterinarie e delle fondazioni che operano per la prevenzione del maltrattamento. Almanacco nel dettaglio, alle 7:51 la temperatura

0: 25 gradi, l'umidità 74%, il clima caldo, il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 29. La qualità dell'aria è molto peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 63, considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.49, tramonta alle 20.32, culmine alle 13.11, la durata del giorno è 14 ore e 43 minuti. La luna sorge alle 19.34, tramonta alle 4.16 di domani, luna piena visibile al 76%. Nati oggi, il 27 luglio 1801, 220 anni fa, George Biddell Airy, matematico inglese e settimo astronomo reale. 25 luglio 1881, 145 anni fa, Hans Fischer, chimico organico tedesco. 100 anni fa, nel 1926, Claire Hogan, cantante jazz e di big band americane, tipo la Jim Dorsey Orchestra. Il brano più noto della Jim Dorsey Orchestra è con Claire Hogan alla voce è Johnson Rag, poi lo ascolteremo, registrato nel 49, pubblicato nel 50. Infatti nella storia, il 27 luglio 1866, cioè 60 anni fa, con l'arrivo del piroscafo Great Eastern dell'ingegnere britannico Isambard Kingdom Brummel nella città di Hearst Content sull'isola di Terranova, viene completata la posa del primo cavo atlantico per la trasmissione telegrafica. Partito dall'isola irlandese di Valencia, è lunga 1686 miglia.
1: 27 luglio 1921, 105 anni fa, all'Università di Toronto viene isolato l'ormone insulina. La scoperta è stata portata a termine grazie agli studi del rumeno Nicola Paulescu e da Frederick Grant Bartlett. In meno di un anno Paulescu otterrà il brevetto per la messa a punto della pancreatina. Questa è una via Paulescu, non ci stanno, la volete fare, via Paulescu, ne fate che le cose di medicina, no, mettete l'ammiraglio Taunderello con tutto il rispetto e poi si sottilizza se ci va la Iola e. Beh, De Danis, dai, andiamo.
0: 27 luglio 1996, 30 anni fa, le Olimpiadi di Atlanta negli Stati Uniti sono funestate da un attentato. Una bomba al Centennial Olympic Park uccide sul colpo una persona, Alice Hawthorn, di 44 anni, e ne ferisce altre 111. Un'altra persona, Melih Uzinol, di 40 anni, cameraman della televisione turca, morirà poco dopo colpito da un attacco cardiaco durante la fuga.
1: Si è impaurita.
0: 20 anni fa, nel 2006, la Germania viene dichiarata responsabile per la collisione tra i voli Bashkirian 2937 e DHL 611, perché la delegazione del controllo del traffico aereo è un ente estero, viene giudicata incompatibile con l'esercizio delle funzioni sovrane dello Stato e quindi non esonera la pubblica federale dalla responsabilità civile per l'incidente. Frasi famose, queste sono di Fischer. L'Accademia Svedese delle Scienze mi ha conferito il premio Nobel per le mie ricerche sui pigmenti del sangue e delle foglie e per la preparazione sintetica delle mina ed è quindi mio desiderio riferire i miei risultati, per quanto sia possibile, in una breve conferenza, estratto della conferenza del Nobel. Hans Fischer, nato il 27 luglio...
1: Solite le mine,
0: E data di nascita.
1: Che è le mine, lo sai?
0: No, 27 luglio 1881 a Osch, è morto il 31 marzo 1945 a Monaco di Baviera. È stato un chimico tedesco, premio Nobel per la chimica nel 1930. Vediamo cos'è le mina. Intanto andiamo sull'Ansa mentre il direttore cerca le mina.
1: Perché la mina
0: è mina.
1: Allora, l'Ansa è una cosa inutile, si va.
0: Vado con l'altro, come si cerca?
1: Vai con l'altro, tante.
0: Allora.
1: Non ci sono notizie, però.
0: Allora, vediamo se c'è il gas, apre in forte calo. Meno male. Utili industriali cinesi più 17,7. Saipem si è aggiudicata da Eni contratti in corso d'avorio in Italia, l'oro è in rialzo, il petrolio cala pure lui a $84.68, mentre il Brent cede il 5% a $91.94. Sembra alto, però è calato parecchio. Due morti e diversi feriti in America in una sparatoria a Seattle, poi attacco aereo a Rostov, uccide due persone, ne ferisce 5. Oltre 1.400 morti nell'epidemia di Ebola in Congo, Pentagono taglia, 4 militari caduti dalla guerra all'Iran e crea una nuova categoria.
1: Ci Trump, la faccia da coglione che si vede qua, chi è?
0: Trump, abbiamo munizioni più di chiunque altro e ben oltre il nostro fabbisogno.
1: Non mi pare, ma anche
0: pace. E non è vero, non è vero quello che dice il Wall Street Journal. Vabbè, questo è quanto. Quindi questo è quanto, saluto, quindi riguardo le mine, no.
1: Quindi che notizia è questa?
0: No, Salutiamo i nostri amici che ci hanno anche.
1: Salutiamo quattro amici.
0: No, tutti i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. E adesso.
1: So... Ma che è quello che ti è un collega?
0: Non lo so, magari.
1: Fare quello di quello sopra, no?
0: Questo non lo so, no, più piccolo. Allora, adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che sono la Jim Dorsey Orchestra con Clay Hogan alla voce, che cantano Johnson Reg.
1: Non è proprio quella.

0: E questa era Johnny Dorsey con Johnson Reg. E con questa chiudiamo il Radio Giro di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon inizio settimana. Noi ci risentiamo domani. Solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
1: Buongiorno amici, stamattina appuntamento con la mattinata italiana, faremo un excursus sulle belle canzoni che raccontano il mare a cui spesso noi ci rivolgiamo per ritrovare il nostro equilibrio, per pensare, per ricordare anche le cose belle, le emozioni che abbiamo vissuto. Tuttavia purtroppo il mare è ingestibile e a due nostri cari concittadini ha purtroppo riservato un terribile destino. Oggi l'appuntamento, quindi, vogliamo dedicarlo in memoria di questi nostri amici marittimi che sono morti appunto due giorni fa proprio nelle acque antistanti la costa di Giulianova. Stiamo parlando di Elia Artone e Carlo Mazzi. Un piccolo omaggio che abbiamo voluto fare, anche consigliati dai nostri radioascoltatori, a noi e a loro, gente di mare.

0: Dugno è cantato insieme al figlio Massimo, parlava proprio del mare, come una metafora della vita, no? Il pezzo si intitola Delfini.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

Bellissimo pezzo, uno degli ultimi appunto del grande Domenico Modugno, grande emozione quella di poter cantare con il figlio. Il prossimo pezzo che ascoltiamo parla sempre del mare e di come effettivamente, no, il mare rappresenti per noi una possibilità di sfogo e anche una possibilità di ritrovo, tant'è che qualcuno scriveva: non so come facciano coloro che non abitano davanti al mare a ritrovare il proprio equilibrio, perché il mare in qualche modo, no, uno spazio così bello, vasto e aperto, ci riportano sulla positività. Marco Masini canta Ci vorrebbe il mare.

Mare d'inverno, scritta al grande Enrico Ruggeri, cantata e proposta anche nella sua versione, l'abbiamo riascoltata invece in quella di Loredana Bertè. Dal vento appunto che agita i pensieri a quello un po' più calmo della profondità del mare. Lucio Dalla, 1977, com'è profondo il mare?

E chiudiamo questa nostra mattinata italiana dedicata alle storie di mare con un pezzo in realtà di Lucio Dalla, ma cantato egregiamente da Fiorella Mannoia, La casa in riva al mare.

un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Fatto di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349
342780. Seguici sui social. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Ci hanno fatto 100 lavori, ci ha fatto un museo oramai con lo scopo allagato, via San Bottino, via 24 Maggio e Piazza Roma.
1: E Piazza Roma, soprattutto Piazza
0: dove
1: Roma.
0: Dove l'ottimo ex portiere del Giulianova, l'Arcangelo, con cui vincemmo il campionato, l'anno di Sibiglia, perché si infortunò nel finale di campionato Tuccello. E questo giovane portiere entrò e fece un ottimo finale di campionato e ha tentato in tutti i modi di sollevare il tombino, ma non ce l'ha fatta, che pesa 8.727 quintali.
1: Eccoci, ecco, ho visto che l'hai pubblicato Piazzola.
0: A proposito,
1: ci sono degli ecosistemi
0: dentro
1: il tombino.
0: Ma quella cosa che ho preso a toccare con la macchina, la palizzata là non era autorizzata perché non hanno fatto nessun lavoro e a gennaio ancora non la tolgono. Ma che stai da fare?
1: Lo so, purtroppo questi...
0: Allora, però ve lo diciamo noi, visto che non fate niente senza di noi, ma ve lo diciamo. Allora, in via Zola, in un palazzo, quello dove sta, quello che ti fanno male i piedi, quello che è un podologa, ci sta una palizzata da sempre, ma non è stato fatto nessun lavoro. Ho la stessa cosa all'ex Marchionne, non potete chiudere in una zona dove non ci sono parcheggi. A me mi urta di questi qua, che non ti pongono i problemi seri. Perché che non mancano i parcheggi da tutte le parti, lo dico, non solo qua. Allora c'è questa palizzata, questa recinzione per fare i lavori, come si fa, ma non l'hanno mai fatto e stanno ancora lì. E ci hanno mandato ieri la foto, che li togliete? In più ci sono tutti i tombini, beh, questa è la battaglia.
1: Le piante,
0: ci sono altre piante dentro i tombini, qualcuno va a fiare perché d'estate fanno un po' di ornamento. Poi via Sabotino è stato accomodato, non accomodato 10 volte e si è rotto ancora, ma voi li pagate quelli che fanno questi lavori?
1: E poi c'è una buca enorme subito dopo il Bar Milano, verso nord, verso il sottopassaggio, il Porfido è saltato e quindi c'è una buca dove la gente ci intruppica, detto in dialetto.
0: Non è un modo di dire, perché tu hai assistito.
1: Io ho assistito a un ragazzo che purtroppo ci è andato di faccia.
0: Allora prendete appunti la mattina di quello che vediamo, perché poi dovete fare, perché voi non li vedete, diciamo che avete tante cose da fare, al palazzo che fariva. Ah, Ivo Falà l'ha presa a noi, dice no, non intervenire a palazzo perché fa rima, il nostro ascoltatore Ivo Falà si è impossessato la nostra battuta. Noi non vogliamo dire ragazzo, non vogliamo dire quello
1: che diciamo, sempre ragazzo abbiamo detto.
0: Poi ricordatevi che è lunedì.
1: E quindi
0: vanno riaccesi i semafori in via Bosco Martezzi, dove continuo a passare soltanto io, e poi è famoso via Ippodromo. Vabbè, io non so se ieri l'hanno aspetto.
1: Non ci ho fatto caso.
0: Buona giornata, puoi andare.
1: Allora, partiamo.
0: La cosa di giù. È così, ieri sera è stata l'altra volta l'impianto sulla festa della Madonna dello Splendore. In piena
1: festa della Madonna dello Splendore.
0: No, dove si fa? Piazza Bozzi. È saltato l'impianto, ma mezza piazza era senza luci. Non è la novità, era successo anche quando vennero quelle a Tequila Bulciano.
1: Tequila e Monte Bulciano Band.
0: Saltò tutta mezza piazza e là si trovò a volo l'ottimo Di Silvestro. Che ieri era Di Silvestro, che è arrivato, ma era il guasto dell'Enel e quindi se succede per la seconda volta, questi impianti forse un po' sono obsoleti, perché l'Enel è venuto, si è attaccato, dopo due minuti è andato di nuovo. Però si è potuto fare il concerto perché l'altra parte della
1: funzionava
0: piazza
1: invece.
0: Funzionava. Però la festa uno fa e quelli locali, ci mezzi locali, no?
1: Ma per tutto l'anno vanno le pause.
0: Sono bella aperta, hai di buona sa alcolico, corretto, bene, le parti di qua. Questo qua è Ed Mauro. Chi è qua?
1: Chi è qua?
0: Quello che c'è il locale, sì?
1: Non lo so chi è.
0: Vabbè, no, vai.
1: Le cinque grane tra Marsilio e Masci, il retroscena.
0: Si comincia a dire che per le cose inutili,
1: Se qua perché c'è
0: devo
1: fare questa domanda. Ecco.
0: Ciao!
1: Prima o poi ribotte di piombo. Le cinque grane tra Marsilio e Masci.
0: È passato un uomo di colore. Il quale al
1: che importanza ha che è di colore?
0: Perché gli italiani non salutano, è tornato indietro e ha salutato e poi se l'ha ido. Si è meravigliato questa gentilezza
1: che mi saluta, pericoloso. Il retroscena della lite tra il presidente della regione e il sindaco di Pescara, la resa dei conti, lo scontro parte dalle elezioni 2024 e ora la notte dei serpenti è a rischio trasferimento.
0: Mi fanno rispetti.
1: Va bene, ma se si trasferiamo non ha quale.
0: Lui lo vuole fare a Teramo, stanno tentando di farlo fare a Teramo. Nella sua città natale.
1: Io eviterei.
0: Là ci andiamo. Io c'è a terra, ci vado.
1: Ma va, tu te lo fai tranquillo,
0: per tutte le prove, perché poi quel tipo di canzone a me piace.
1: Non c'è problema.
0: Modernizzare.
1: Non c'è problema. Vola, un pavone.
0: Quella è. Se ci siamo pavone, non lo so.
1: Dove guarda in alto, non in basso. Bocchino voleva da Marinelli anche le uova di Pasqua. Qua siamo
0: allora, lo Ciambagna abbiamo capito che cosa ci facesse.
1: Con le uova di Pasqua che ci fa?
0: Ci facciamo con l'ova?
1: No, manco quelle, si spaccano quelle, manco dici si può...
0: No.
1: Il caso, le clip dell'intelligenza artificiale di Vannacci copia la tattica di Trump.
0: Io ti ho detto di non leggere queste cose.
1: Ma che vuoi da me?
0: E tu le vedi prima.
1: Vola il gonfiabile, grave bimba di 10 anni, Roccarasola, piccola, trasferita a Pescara, feriti altri due minori, c'è l'inchiesta, chiuso il parco giochi. È successo a Roccaraso, abbiamo detto. Poi a Lanciano torna il musical Gio di Tonno, riporto Notre Dame.
0: Dame in Abruzzo. Cocciani ha fatto il sold out, come dire, a terra, perché a rischio fino alla fine, che ha fatto il Morallone anche a terra. Ha suonato quello.
1: Bravo. Si vede che la gola non gli faceva. Non c'aveva problemi.
0: Cocciani per sentire pure tu, dai.
1: Cocciante incanta tra pianoforte e pezzi storici. Serie D, oggi scatta il raduno del Giulianova, Niambè, voglio la C col Teramo, l'attaccante fissa l'obiettivo, abbiamo voglia di rivalsa.
0: La vitamina?
1: Sì. Calcio Serie C, Tonti,
0: famosissimo.
1: Tonti, sì, lascia il Pineto, obiettivo playoff. Basket Serie B, Petracca punta la 2, Roseto dice riproviamoci. Tortore.
0: No, dovevano salvarsi.
1: E sappiamo che tutto il campionato non serve a niente, saranno le ultime tre partite a decidere. Tortoreto, due turisti salvati dai pompieri nel sottopasso allagato. Ancora più

0: Allora, vale, così informiamo anche i nostri, perché uno in effetti ha commentato proprio, non sapevo che esistesse
1: la valle del tubo. Valle del tubo, forse la valle di quelli che non capiscono un tubo, lo vediamo.
0: Ma dai.
1: E la valle del Vomano, ecco, no, lo sai?
0: E perché? Perché,
1: non perché c'è... saranno tante aziende che fanno le marmitte, tutta la roba a tubo.
0: Ma qui gli sta, così, che succede? Ecco. Vogliamo solo quel che io lavoro del Vomano? Allora, la valle del Vomano, dove ricordate che la farmacia, beh, del Vomano, non è perché quelli vengono da là, è il cognome.
1: È il cognome.
0: Si chiama Rossella del Vomano.
1: Non lo sapevo, invece adesso...
0: Vedi, che salutiamo.
1: Adesso lo so.
0: Buongiorno a Rossella.
1: Quindi non viene dalla Valle del Tubo.
0: No.
1: La resa dei conti, Marsilio Masci, dietro la lite, ecco i cinque nodi irrisolti.
0: Vediamo le cose serie, perché la decavo certo per i serpenti.
1: Non credo, vediamo, allora... La presidenza bravo, del comitato organizzatore del centenario della provincia e della città di Pescara, questo è il primo punto. Marsilio vuole affidare l'incarico a Giorgio De Luca, presidente della provincia di Pescara, Masci vuole la presidenza per sé.
0: Io sono per Masci.
1: Vabbè,
0: lui il sindaco, là, il sindaco ci dà.
1: Il risultato delle elezioni regionali 2024 nella città di Pescara con il centro-sinistra avanti, la Marsilio la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore con il sindaco Masci a tempo determinato. Mi dice, dovrebbe andare.
0: Non ti fa, non me lo ponete il suo problema.
1: Ecco, appunto, infatti.
0: Ciao!
1: La notte dei serpenti.
0: Ha detto una cosa.
1: Sì, ha salutato. La notte dei serpenti potrebbe lasciare Pescara dopo quattro edizioni, ma se vogliono farla itinerante uno lo può capire.
0: Ma questo è il problema, eh?
1: Sì, questi sono i problemi che c'hanno, per quella non lo dica mica la gente che è un
0: bambino. Io mi ricordo che c'hanno il mercato ittico che non ci si capisce niente, il porto che non è dragato, io per questo litigherei.
1: Le concessioni balneari dove hanno solo il 10% di spiagge libere, quando la regione impone il 30% a tutti gli altri, Pescara c'è il 10%.
0: Quindi è sbagliato?
1: Beh sì, è poco. Il progetto del palazzo della regione da 50 milioni di euro nell'area di Risulda, che non so pure che ci si fa l'area di Risulda degli anni 60 e 70.
0: C'ero io,
1: si stava, è fatto di tutto,
0: stava la redazione di Teramo e si parlava dell'area di Risulda, non ho fatto niente, c'è un parcheggio in mezzo,
1: che è un bene, è un bene, perché là mantiene il centro storico, mantiene il centro storico.
0: Oh, chi è che dice che tutto ciò accade anche nelle buone famiglie?
1: Il presidente del consiglio regionale sospiri, qui vedete una foto presa dall'alto, e il deputato Testa, lavoriamo tutti insieme.
0: Ma così basse?
1: È basse, basse, sì. Marsiglia è molto alto, pure Testa pure, alto. Testa pure, non se la può fare la foto là vicino, doveva scappare.
0: No, dai,
1: se metteva Pavone e Sottanelli magari...
0: Capito, ma perché tu pensi all'acqua, perché se arriva l'acqua veramente forte...
1: In questo annego...
0: Guarda d'amico.
1: La reazione dell'opposizione dice: sono un cartello elettorale, il loro litigio non stupisce. Il commento di D'Amico è del patto per l'Abruzzo, invece che sul centenario discutano sui contenuti concreti che intendono dare alla nuova Pescara.
0: Non invito a farlo. Noi dicevamo anche mercato ittico e porto. Sì, sì.
1: Pescara, L'Aquila o Teramo, così la notte dei serpenti ora rischia di cambiare casa.
0: Mi piace sti pezzi, dai.
1: Vedete tutti i cantanti che si sono esibiti, poi andiamo avanti.
0: Torno indietro.
1: Che è? Uno vede i cantanti che si sono esibiti?
0: No, qua. Aldo Ballarga, qua.
1: Aspetta.
0: Gli attriti tra Marsilio e Masci rendono incerta la sede della prossima settimana. Perché? Cioè, è lui Masci che dice non ce la voglio?
1: No, è Marsilio che finanzia, la regione che finanzia, quindi...
0: Dice, quindi se la fa a Pescara non gli do niente, perché non credo si possa fare. E Melozzi se la prende con il Comune e prende, che cosa ha fatto? 2000 foto con Marsiglio, con Masci di meno. Melozzi se la prende col Comune, palco senza copertura, forse farò causa.
1: E me lo dai.
0: Vabbè. So. Comunque, e di questo, questa frase Pescara se la può scordare, vero?
1: Dai.
0: Ciao.
1: So.
0: Facciamo la
1: dice keep calm in inglese.
0: Facciamo a terra e ci andiamo.
1: Date una calmata. Roccaraso.
0: C'è uno speciale, un bel treno che mi piace, ma siamo.
1: Vivi da solo, non c'è problema. No. Sì, da soldi, porta azzurro.
0: Intanto vi ricordo che c'è il centenario del centro il 1° agosto, eh?
1: Oppure questo abbiamo, ci dobbiamo togliere di mezzo.
0: Guarda chi va, guarda chi va. Ma Melozzi va, vedi? A Rostiland c'è, cioè, poi ci sa Luca Brigante che tu conosci, il famosissimo Conduccio, e Setac che è il famoso cantante. A Torre dei Passeri, in piazza Plebiscito. Andate? È una bella festa.
1: È grande da piazza Torre dei Passeri, piazza Plebiscito.
0: Gonfiabile, spazzato via dal vento.
1: Tre bambini feriti, sì, è volato. Uno è grave, la piccola a 10 anni ha riportato un trauma cranico e la frattura del femore. È in ospedale a Pescara. Gli altri due minori hanno 5 e 10 anni. La procura apre un'inchiesta, chiuso il parco giochi. Ho temuto che mio nipote potesse morire, racconto di una zia, l'ho visto volare, mi chiedo come sia possibile il vento. Tensione al pronto soccorso.
0: Forse

0: quando si sta molto bene va
1: vietato, va evitato. E poi soprattutto i fissaggi,
0: ecco,
1: a terra,
0: lei di champagne essere... e regali di Pasqua chiesti a Marinelli, c'è l'ovetto per mia figlia, ecco, non era per lei.
1: I colloqui registrati tra l'ex consigliere regionale Bocchino e il noto imprenditore, gli investitori erano gli investigatori, due punti, erano irrefrenabili, responsabilità penali pienamente provate.
0: Io capisco le reazioni di questa ragazza. Tu pensi che lo cognome che ha fatto alle medie, alle superiori, tu pensi che cosa le hanno
1: come
0: fatto?
1: A quell'altro omonimo,
0: Infatti quello lì si mette da valanga, quello gli prendi i soldi, immolati tu e quello va. Io questa pagina sta non la leggerò.
1: Manco io, sono d'accordo con te.
0: Vai.
1: L'Abruzzo del Vajonte, le storie di Dom Serafini, del teramano inglese Andrea Di Antonio, la passione per l'ambiente, lo studio del disastro del 63.
0: Il famoso nostro collega Dom Serafini.
1: Don Serafini. Berlino, la polizia uccide l'attentatore, era un simpatizzante dell'ISIS. Ballò era già stato condannato una volta. Guerriglia contro la TAV, danni per 1 milione, il primo bilancio di Telt dell'assalto al cantiere di Chiomonte. Il pilastro, ricorda Fakir, in corte.
0: Sono un po' duro. Era stato condannato una volta, lo rifaccio pure a casa.
1: Che è?
0: Questo deve andare via.
1: Era tedesco.
0: E non fa niente qua. Stati Uniti, accordo di
1: Patriot, Trump sospende gli attacchi e l'Iran ferma le rappresaglie.
0: E doveva approfittare l'Iran.
1: Beh, no, l'Iran solo si è attaccato, risponde, ha detto, quindi se quelli si ferma pure l'Iran. Però non fa passare barche.
0: È quello che interessa a noi. E il petrolio vola?
1: Vola. Intervento ponte al vaglio ad agosto, le accise mobili. Ma oggi dovrebbe essere, oggi domani il Consiglio dei Ministri, sembra domani perché lunedì stanno col weekend lungo, devono rientrare, sono stanchi, quindi probabilmente domani.
0: Vedi che i cattolici hanno inventato il mondo, Gesù, no? E di quello che dirà? Non dirà che gli è riuscito male?
1: Ma sì, più troppo fango, l'ha presa al fango, all'inizio più troppo fango. Cisgiordania, violenze e disordini, coloro incendiano due moschee, l'appello di Papa Leone, si torni a negoziare. Anche qui purtroppo, mi sa di no. Incendio in Puglia, il Gargano brucia, turisti in fuga, i bagnanti evacuati sulle barche. A Viterbo danno fuoco al carcere per protesta, intossicati in 23 fra detenuti e guardie carcerarie. Eboli, il reo confesso da oggi dal GIP, sarebbe il giornalista ucciso. Per il momento spunta l'ipotesi delle motivazioni di tipo religioso. Cieca da 5 anni torna a vedere alle Molinette di Torino. Di Torino, un intervento di autotrapianto innovativo da un occhio all'altro.
0: Perché è così piccola una notizia così importante? Ma lo vedo, se lo porto il messaggero a tutta pagina. Dopo 5 anni vede. Due cose l'ha fatto, le moline l'ha fatto Gesù.
1: E non è un miracolo, fra l'altro, quindi è figlio della scienza.
0: L'ha fatto Gesù col cieco che dice: io vedo, povero anziano che si dà. È questo. Me lo metto a tutta pagina, chissà quanta gente sta in quelle condizioni.
1: Non tossire.
0: Ma dai, su.
1: Sono un sacco di gente ammalata, lo sai?
0: No, questa era l'acqua.
1: L'allarme.
0: L'acqua fredda che non si dovrebbe più cessare.
1: Teramo, l'allarme, la valle del tubo. Abbiamo appurato che è la valle del Vomano. Automotive, 200 operai a rischio, meno commesse e costi più alti. Già da settembre molte aziende potrebbero mandare a casa i lavoratori a tempo determinato. La FIM CISL, temiamo il peggio, a pagare la crisi saranno coloro con un contratto in scadenza.
0: Un classico.
1: Si è messo a fare il sindacalista? Il sindacalista bocca nera, la preoccupazione non è tanto per le grandi aziende di settore che hanno un organico con più di 500 dipendenti, il problema è per le piccole ditte.
0: Ah, quindi quella che sta a posto.
1: Martin Sicuro è lutto per Aladin, il giovane deceduto nello schianto con la moto. Il sindaco dice vicini alla famiglia.
0: Ci guardavano ad Alba pure, il 3, dopo di noi, sì.
1: Sì, Alba sembra l'ha fatto. Sì. Giardini e aiuole, aree verdi, sbraccia maggiore sinergia tra Team e Comune, il piano degli interventi. E ancora a Teramo, nuovo blackout, Teramo lei nella via Cruz.
0: Non si è mai raccontato.
1: 86 abitazioni senza luce, disagi per ore a Piano della Lenta, l'interruzione provocata da un guasto a un terminale della rete elettrica.
0: Ci siamo persi qua.
1: Io te l'avevo detto, tu controlla, vedi quando lo fanno, invece tu sei superficiale. In tanti al pellegrinaggio a piedi, in centinaia la tradizionale iniziativa tra Teramo e il santuario di San Gabriele. Potevi andare
0: un po' lungo.
1: Le tartarughe ninja, piante da tutelare, alberi a rischio per la cocciniglia, servono interventi urgenti. e lo dice il cittadino guardante l'associazione con Alta. Poi Giulianova, solidarietà a Grimi dopo l'aggressione verbale da parte un po' di tutte le forze politiche, o no?
0: No.
1: Solo cittadino governante?
0: No, l'aveva fatto mezzo PD, quello di Giorgio, di Ignazio e Virgili, e ieri l'ha fatto, l'altro PD no, ieri l'ha fatto il cittadino governante. Sì. Quindi mancherebbero nell'ordine l'altra metà del PD, di Massimo Antonio e tutto il centrodestra, che non si capisce perché, perché Grimi
1: che dovrebbe...
0: è un imprenditore, e lo primo che dovrebbe andare là è Paolo Giorgini, che ha un locale come lui, e da là.
1: E poi il centrodestra è per la sicurezza, no? Esatto, una volta era così, una volta era così, ma non lo so.
0: Al primo posto nel programma. Invece nessuno è andato del centrodestra. Ma telefonato, gliel'ho chiesto. Un telegramma, un piccione viaggiatore, niente.
1: Atri, la polizia, nuova sede del commissariato, tempi lunghi per l'apertura, quindi non c'è notizia. Cianella accusa su opere e fondi al comune di Mosciano la consigliera di opposizione, annunciati interventi senza risorse.
0: Una lista a gonfiare il terzo mandato, l'unico che resiste.
1: A Roseto, tre panchine rotte davanti alla stazione, anche Roseto arida di notizie. No, invece no. Hotel e negozi nella zona sud, nuove aree per lo sviluppo, cioè la pianificazione urbana. Giulianova, un anziano investito a Colleranesco non è grave. Quindi
0: in continuazione a Colleranesco. Aspettando,
1: c'è stato?
0: Lo stiamo sfiorando e il morto è vicino, perché in continuazione. Ma prima andava tutto bene. Uno è morto, come no?
1: Eh sì, uno è morto. È morito dopo, quello
0: sta subito, morì in ospedale. E non si fa niente là. Chi teniamo? La mostra volte da là e vede Cocciniglia e arvede qua, è vero?
1: Certo, vero, vero, vero. Perché il Leonardo, Donatello, così che così si chiama. Teramo, fallisce furto in una villetta di Villa Mosca. Alba, altre ricariche per bici elettriche, tre colonnine sono state installate sul lungomare, nelle postazioni anche un'app con percorsi turistici. Corropoli, danza sportiva sul podio, riconoscimenti per le atlete alla competizione europea.
0: Un video di una danza sportiva al Venere che accadeva.
1: E ieri, col fatto che c'era pioggia e tempo brutto, tutti quelli che sono rimasti, perché nel senso siamo rimasti in pochi, sotto il tendone, accesa la musica, palla, abbiamo ballato tutti quanti, abbiamo cantato, ci siamo divertiti.
0: Pure tu.
1: Io ho seduto.
0: Ah, ecco.
1: Non esageriamo. Sei tu, muovo le braccia. Allora. Aquilone ve lo lascio, cioè, per
0: Poi vale cocciante.
1: Sembra
0: buono. Perché c'è cocciante, una lunga notte tra successi e nuove emozioni. Beh, cocciante.
1: Pubblico in piedi per festeggiare il maestro nell'unica tappa abruzzese.
0: Questi erano seduti però.
1: E poi sono alzati dopo, dice, quando è arrivato lui. Questo aveva ragione, ancora non. Vabbè. Andiamo avanti, ecco qua. Teramo, il nubifragio, turisti salvati nel sottopasso allagato a Tortoreto, una coppia di anziani inglesi è rimasta bloccata all'interno di una Maserati, danni e disagi anche in altre zone. Chirurgia, accende lo scontro politico, la ASL conferma il mantenimento dell'unità operativa, botta e risposta tra Pepe e
0: comunicati. Ha fatto otto comunicati ieri, perché dice sì, il merito è nostro, no, non è tuo, tu l'hai giurato. E nel frattempo è uscito fuori che questo atto aziendale parla anche di Giulianova e non ne usciamo bene. Allora arriva anche una foto dove ci piove, perché la finestra era difettosa, una foto con l'acqua dentro vicino alla sedia del tavolinetto vicino al letto e non siamo messi bene. Io ricordo purtroppo con tristezza gli anni 70, quando ci stava Colombati, Garosi, Morbidulli.
1: È passato.
0: Eravamo il primo, eravamo gelosissimo, ci distrusse e siamo rimasti distrutti. Perché il centrodestra non se ne frega niente, il centrosinistro non lo fanno contare e quindi qua. Però per l'onestà va detto che i danni a questo ospedale nostro l'ha fatto bipartita, centrodestra e centrosinistro. Ora mo. Il centro-sinistro fa vedere che se ne occupa un po' di più, il centro-sinistro, come le solidarietà a Grimi, tace. Nella serie come va? Non faccio
1: Stadio, a settembre via la riqualificazione a Sant'Egidio, aggiudicato l'appalto per gli interventi sul manto e la realizzazione della nuova tribuna. Sì, lo so, andiamo avanti. Pescara.
0: E qui io qua
1: Pescara, la truffa alle assicurazioni, organizzavano falsi incidenti in 49, adesso rischiano il processo.
0: A proposito,
1: che è?
0: Che notizia hai letto di Sant'Egidio?
1: Lo stadio, Giuliano non si fa.
0: E i distinti?
1: No, no,
0: cosa allora, perché ieri, ma lo vedremo, è stato restaurato anche l'elenco dei prezzi degli abbonamenti. Distinti ci sta.
1: Ci sta.
0: Data da stabilire una cosa di questo, cioè, e quello che si vuole fare l'abbonamento di distinti, non può fare. E se poi a metà campionato
1: fanno l'abbonamento per le partite che mancano?
0: No, ma se io ho fatto l'abbonamento per un'altra parte,
1: lo so, vabbè
0: però ragazzi.
1: Lo so. Varranno, varranno.
0: Non mettete niente, non ce l'abbiamo. Vai.
1: Abbandono di rifiuti, oltre 200 i multati a Montesilvano, poi barche in Badia delle Onde, due salvataggi. La festa di Sant'Andrea, il santo dei pescatori, sospende le polemiche e tutti sfilano in mare, prima del fortunale ovviamente. Le imbarcazioni in corteo sulle note di gente di mare cantata in coro al largo davanti
0: bella,
1: alla folla assiepata.
0: Di mare. Bellissimo. Bene. Da cantata sono stato io l'ingrato Gesù mio, il perdon pietà. Cantate gente di mare, molto bello.
1: L'Aquila.
0: Sternizzato.
1: L'Aquila. Salvo grazie al mio fianco aquilano. Parla Risdonna, il carabiniere eroe originario di Tempera. La lama l'ha sfiorato la orta, la lama ha sfiorato la orta, ma si sa che gli abruzzesi sono duri. Che è?
0: Bene.
1: La politica regionale piange, Gloria Danesi è scomparsa a 65 anni dopo una lunga malattia. Tragedia nel Lazio, incidente mortale a Fiumicino, indagato per omicidio stradale un quarantenne di Avezzano. Coltellato dal fratello, esce dall'ospedale a Trasacco, vittima fuori pericolo. Gli uomini maltrattati ora chiedono aiuto ad Avezzano, sono 18 le persone che si sono rivolte allo sportello ascolto e supporto psicologico. Sul Mona, giostra, trionfa, porta fili amabili, grazie all'esordiente Venturelli, hanno fatto la giostra sul Mona, poi però, pensionato minacciato col coltello, sembra sul Mona, il motivo risiederebbe nel posizionamento dei contenitori dei rifiuti. Come sono agitato sul Mona? Siete agitati, siete. Motociclista a Pescasselli perde il controllo e ricoverato in rianimazione. Chieti. Il grande manager, 88 anni dalla morte, i parenti di Marchionne, quei compleanni con noi, amava parlare il dialetto. Ebbene. Poi in 400 alla pastasciutta antifascista in Corso Marrucino, affollato per l'evento. Paci del PD dice una grande partecipazione.
0: Perché non vi vedete come sta il PD di Giuliano tra una pastasciutta e l'altra? Fa lo sguardo, va bene.
1: Vabbè. Basto, pulite gli escrementi dei cani, questo è un evergreen, la battaglia di Menna sui social, questo è abituato con i lupi, i cani mi supportano.
0: I cani che fanno la cacca.
1: Si è fatta la foto con la cacca in mano?
0: No,
1: veramente?
0: No, mentre uno racconta.
1: No, guarda qua. Si è fatta la foto con la cacca in mano.
0: La cacca in mano, è vero.
1: Con quanto? Però la cacca in mano.
0: Ma che gigantesca, che è? Che è? Menna, vabbè. Dopo che avevi contato il lupo, sì, tutti noi.
1: Addio al sindacalista Di Cola, sempre a San Salvo, Parco Costa Teatina, un coro di no dai sindaci. L'appello di Casalbordino, raccolto dai primi cittadini del Vastese e da Sigismondi. Sviluppo a rischio, non lo vogliono il parco. Sport, Formula 1, un GP ricco di colpi di scena, acuto di Norris in Ungheria, Antonelli allunga in vetta. Kimi, sempre più leader del mondiale, nonostante il terzo posto, Leclerc è quarto. Trionfo ieri a Parigi del Tour de France di Pogacar, al Tour de France il corridore sloveno centra il quinto successo ed entra nella leggenda.
0: Vedi, come quelli famosi del passato.
1: Le ragazze dell'Ital Volley di Velasco, già campioni olimpiche, sul podio in Cina, l'Ital Volley femminile conquista il bronzo alle Nations League. Impasse, tra Maldini e Malagò. Se Pirlo salta, pure il direttore tecnico solo. Sapendatemi il Maldini del Pirlo. Il presidente FIGC prende tempo, mentre ora spunta anche il nome di Palladino.
0: Un curriculum disastroso.
1: Sì.
0: Perché si prende questo?
1: Non lo so. Non me lo chiedere.
0: A me non importa la cosa russa, ma adesso che purtroppo non ha risultati dalla sua parte internazionale, il massimo, no?
1: Il calcio mercato di Serie A, Roma ha i dettagli con il bomber Castro. Speriamo che non vi si rubano pure questo.
0: Uno padre.
1: Intesa raggiunta col Bologna, l'Inter batte in rimonta il Casulue nelle amichevoli estive. Tra l'Europa e la salvezza, Grosso e Di Francesco, a voi, i due tecnici pescaresi in Serie A. Andiamo avanti. Vediamo se c'è qualcosa di Pescara, assalto a Cicerelli. Cangiano pronto a salutare. Tonti lascia il Pineto, voglio ancora i playoff. Il portiere e capitano biancazzurro guarda in alto.
0: Attenzione con i palle basse.
1: Niambè, segnali da leader, voglio la C con il Teramo, l'attaccante del diavolo, punta alla doppia cifra realizzativa a fine anno. E intanto comincia oggi il raduno estivo della Giulianova, sono 22 i convocati per il ritiro di Rocca Santa Maria.
0: E Rocca, vediamo un po' i prezzi.
1: Anche la campagna abbonamenti.
0: Vediamo i prezzi e vediamo i cosi, gli amichevoli. Allora, i prezzi, vado?
1: Vai.
0: Allora, tu ci vai, socio sostenitore poltronissima, la famosissima tessera gold, cioè d'oro, 600 euro, che garantirà tutte le 17 partite casalinghe, con accesso all'area hospitality, di cui noi non abbiamo mai invitati, vabbè, tu lo sai, in molti campi, non in tutti, anche in Serie D, in Serie C, ovunque, ti porto un caffè. Invece a Notalesco, poi ti parlo di Vannaccio, il sindaco di Notalesco tutte le volte ci portava il caffè.
1: Ma noi andiamo a vedere la partita,
0: vabbè, intervallo, merende. Tribuna laterale intero costa 180 euro, anziché 300, con un risparmio di 120 euro all'anno. Tribuna laterale ridotto, over 65, donne under 6, 130 euro. Poi con un risparmio, ti dice il risparmio se tu lo facessi per tutte le partite, vabbè? Poi curva 75 euro, con un risparmio under 12, ingresso gratuito in tribuna laterale e curva. Under 16, ingresso gratuito in curva, i 16 non pagano niente.
1: No.
0: Eccolo qua, gli stinti, settore in fase di aggiornamento.
1: Ecco. Vabbè, sì, sono
0: aggiornato.
1: Settore in fase di aggiornamento. Quando no, lo devono aggiornare.
0: Quando ce la porteremo sta frase?
1: Ma fino a quando? Ricordo che ci sono cose nella lista delle opere pubbliche come giornale che c'hanno da 6 anni, 7 anni, 8 anni. Questo è entrato quest'anno.
0: Allora, amichevoli, la prima Alfadini il 1 agosto, tutte le 17.30, una di notte poteva fare, con il San Giovanni Teatino, il 4 con l'Azzurra Mariner di Palladino, l'8 con la Torrese di Del Grosso, il 13 con l'Atletico Ascoli, che conosciamo, che era questo, che si poteva fare in notturna però, una bella partita, perché no?
1: Perché fa caldo, tanto caldo.
0: Appunto, in
1: appunto dovrebbe fare il notturno però.
0: Il 19 con il Nereto, il 30 contro l'Under 19 nostro, il 22 con il famosissimo Monturano e si chiude il 26 con la Primavera del Pescara. Dai, Giulianova Atletico Ascoli, fatelo il notturno, sto che è bellissimo, è bella partita vera.
1: Notaresco, dall'Ascoli arriva il laterale di Teodoro, oggi scatta il raduno pure a Notaresco e poi abbiamo l'Aquila, prima sgambata, occhi su Curatolo e Sdaigui, sarà termina 1-1 l'amichevole in famiglia a Gran Sasso con i sigilli di Gasperoni e Zini. Lanciano, resta vivo il nome di Inglese, il club ufficializza l'arrivo del dirigente Palladinetti, domani a Roccaraso ci sarà il Bari. Sant, caccia al centrale, Feltrin in cima, attacco super con Eusepi, giovedì triangolare con Ascoli e Trodica.
0: Ma la cosa, cioè,
1: chi è?
0: Non c'è andato più?
1: Chi?
0: Come si chiama? Te, quel nostro centrale di Pendisi.
1: Bertosa? Pendisi?
0: No, perché ne prende un altro. È ancora caccia al centrale.
1: Ce ne vorranno due?
0: Ascoli, noi cerchiamo più attaccati.
1: Sfida di identità di Labio dal sindaco, attacco alla valle, il Chieti, siamo noi pure qua, il Chieti e i suoi problemi.
0: Meco Monaco.
1: Al San Giovanni, Scotti a Celano, Meco Monaco il figlio, eh.
0: Sì.
1: No.
0: Morrodoro di Eugenio l'allenatore.
1: Allora, basket, Petracca scalda i motori, Roseto dice riproviamoci. Lana, tornato in biancazzurro dopo la stagione 23-24 chiusa con un infortunio, quando mi ha chiamato Gramenzi non potevo non accettare questa occasione. E questo è quanto, è il momento di passare credo al messaggero. Sì, prego direttore.
0: Gonfabile, vola via i bimbi feriti, uno scivolo e si è staccato nel parco giochi, piccoli sono stati scaraventati per 3 metri. I carabinieri di Roccaraso ora devono capire come si è potuto verificare l'incidente, forse lo puoi spiegare tu.
1: Si sono staccati i paletti con dentro
0: lo dice, uno scivolo si è staccato. Chieti, nasce lo studentato dell'Ater, 47 posti letto, vedi?
1: Importante.
0: A Ortona scontro tra auto e scooter, poi liti, schiamazzi alcolici, l'ira dei residenti del Pescara, poi si parla di Teramo, dove parla il sindaco D'Alberto che dice Teramo perde residenti, ma la città sta ripartendo.
1: Vuota però sta ripartendo.
0: Cioè, ma voi ci
1: come la corriere.
0: Vuote, deserte, senza te.
1: E ad Avezzano dopo 10 anni torna a Piazza del Mercato.
0: Pescara in 50.000 per la notte dei serpenti, mettete la cosa. Ieri 20.000 sul centro e 50, più del doppio.
1: Ma. E non dà ancora conto per niente dello scontro fra Massiglio e cosa. No. Salvate 3 barche a vela in balia delle onde, là erano 2, vabbè, Capistrello, i vandali devastano il defibrillatore e il secondo raid a Capistrello. Come quando parole prese a Capistrello? San Parco, festa di Sant'Andrea dopo la processione in mare, stasera i fuochi, poi l'Aquila arriva un tesoretto dalla nuova fondazione per la Serie D, Serie C, Pescara scatta la corsa a rinnovi. Ai rinnovi in bilico Valzania e Meazzi e Ferraris
0: in alto mare.
1: La movida fa paura ai residenti, da maggio è fuori controllo i cittadini fra strada Parco, via Solferino e via Kennedy, e ad agosto dicono sarà peggio. Francavilla, rubate le attrezzature ginniche in piazza Geo Russo, chi ha visto segnali,
0: ecco.
1: Questa è la lite fra Marsiglio e... Ecco qua. Violenta lite tra fidanzati in centro, arriva la polizia a calmare gli animi.
0: Quella, là in centro litigato.
1: L'Aquila, social hub, officina dell'inclusione, spazio per creare relazioni. Quando finisce qua? Fenelmo, no? Quelli Forza Italia dove si sta a tagliare, non è finito?
0: Beh, è un bilancio. 3 giorni, venerdì.
1: Tentò di uccidere il rivale dentro un bar, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi. Assalto alle grondaie in rame dei palazzi in pieno centro, 2 anni a un albanese. L'Aquila città di territorio, altri 2 bandi promosso dall'ufficio per la ricostruzione.
0: E vola e vola lupa.
1: Il gonfiabile vola via a Sulmona, 3 bambini in ospedale, vandali devastano il defibrillatore a Capistrello.
0: Mi ha lasciato 2 volte con un costato tutto in prima. Stava per il posizionamento dei pastelli, Piazza del Mercato torna dopo 10 anni, spazio. Ma che cosa ti fa pensare questa frase? L'ultimo, secondo me.
1: Spazio, i produttori a chilometro zero.
0: E noi qua non ce ne stanno a chilometro zero.
1: 3,
0: non sono visto niente.
1: Ma non guarda, non se ne volevano andare assolutamente, perché quello è il chilometro zero, è fondamentale. Non si doveva, e poi sono andati là, non se ne vogliono andare più da di là, poi non vogliono tornare più di qua. Madonna, no, vabbè, così.
0: Noi abbiamo comunicato soltanto che riguarda manifestazioni,
1: lo so.
0: Anche relative alla Madonna dello Splendore. Il comune fa un comunicato relativo alla festa della Madonna e Porto Salvo. Invece dici, in base ai lavori scandalosi che abbiamo fatto lì, ecco che cosa si farà. Oppure, ecco, finalmente sono arrivati i commercianti al mercato coperto, ci potete andare, che ce ne sono 1, 2, 3. Niente di tutto ciò, non compare.
1: Lo so, ma quello abbiamo fatto.
0: È vero, vanno perché ti avvore che forse le cose non vanno bene, e quindi se non ne parliamo. Il buono moglie e te, ci andiamo là, prima di andare al paese, voglio vedere quanti commercianti ci sta. Vediamo.
1: Nasce lo studentato Ater in via Gran Sasso, 47 posti letto da settembre a Chieti. Ortona, violento scontro auto scooter, marito e moglie in gravi condizioni. Vasto, portiamo fatto proprio comunicato stampa. Deiezioni canine non raccolte, scontro sul video virale del sindaco. Quello con
0: qua l'ha tolto la mano.
1: No. Lanciano, in arrivo l'asilo Green che ospiterà 90 bambini a Lanciano. Teramo, calano i residenti, il sindaco, ma la città ora sta ripartendo. La fotografia della città che
0: calano.
1: Si vede che non fa niente, ma prende pullman. La fotografia della città che secondo D'Alberto si è ripresa dopo il Covid.
0: Tutti l'abbiamo avuto,
1: 41% della popolazione è formato dai nuclei familiari di una sola persona. Un sacco di singoli, diciamo. Di violento nubifragio, Maserati intrappolata, salvati 2 turisti. Emergenza alcol tra i giovani, tragedie sfiorate sulla costa e ricoveri per coma etilico.
0: Tondino.
1: Una volta nel minuto c'è questa speranza. Teramo apre le porte ai giovani del mondo. Giorno e notte, ve lo lascio per l'ombrellone, tra una pagina sul Messaggero. Pescara scatta la corsa ai rinnovi, in bilico Valzania, Meazzi e Ferrari si sono in scadenza ma già corteggiati.
0: Però qualcuno è contento di quelli arrivati, è Guccione, grande entusiasmo, la trattativa è durata solo 2 giorni.
1: Pineto, forte, vedrete un gioco offensivo, dice.
0: Chi è che cosa?
1: Uno forte.
0: Non ha detto quello?
1: Chi è? Forte.
0: Pergolizzi?
1: No. Giulianova in ritiro, l'assante Gigliese fa shopping.
0: L'ha comprato.
1: In serie dice come deve regolare. E vabbè, ma vediamo poi. Che vuoi vedere? Vuoi vedere? Vuoi leggere?
0: Eh sì.
1: Beh, l'ha fatto Flavio, dai.
0: c'è tema accoppiato ormai.
1: Cocchio, la Santa Giriese? Yeah. È giallo rosso,
0: vabbè.
1: L'Aquila, arriva un tesoretto dai nuovi soci, una cordata top secret di imprenditori nella fondazione, avrà il 49%, almeno €1 milioni per le casse. Teramo, rinnovato, Carpani spinge già su alla tripletta contro Torricella, Pomante dice amichevole positiva. Sogno Roberto Inglese, bomber del Lanciano, parte l'assalto a 34enne svincolato dalla Salernitana. E prende forma il nuovo notaresco Mazzocchetti, dice salvezza tranquilla.
0: Si parlerà dei playoff alla salvezza tranquilla.
1: Veramente è pure la dichiarazione che hanno fatto l'anno scorso, salvezza tranquilla. So, poi hanno fatto i playoff.
0: I nomi li conosciamo. Ecco.
1: Le Stelle in visita a Roseto, giovedì il preparatore del principio inaugura il suo centro tra gli amici. Presenti il cestista pescarese NBA Fontecchio, cioè per Roseto sul basket. Poi
0: è finito.
1: Facciamo una prima nazionale. Viminale, il piano, isolare i violenti, basta connivenze. Fakir a Bologna, niente infiltrazione al corteo e i pubblici ministeri studiano le foto della nuca insanguinata.
0: Che dice Conte?
1: Conte, incanalare la rabbia, bonus benzina alle fasce deboli. Ipotesi, tassa sul fumo. Ci sono trattate con le sigarette, un aumento ogni anno, ci sta il tasso sul fumo. Diesel, decreto in arrivo, ma pronti altri aumenti. Carburanti, rincari sono una crisi globale, l'abbiamo detto. Poi doppio vertice sul Medio Oriente, il ruolo di Tajani, Roma capitale della pace. Turisti salvati via mare, fiamme a ridosso del Gargano, incubo, incendi. Roma, raccordo, chiuso. Sulmona, il gonfiabile vola via, feriti 3 bimbi. E andiamo sul soppalco, teatri condominiali del centro Italia, patrimonio dell'UNESCO, da Iesi a Spoleto. Colpo della Roma, arriva Castro, Dybala, show e gol, poi...
0: Ma li ho visti.
1: Che cosa?
0: I gol di Dybala.
1: Ma tra l'altro, poi si infortuna.
0: Quando gioca sta bene,
1: cioè, ma si infortuna. Italia, caos, Pirlo, in FIGC è il giorno della decisione, tensione con Maldini. Ok,
0: allora, vuole Maldini?
1: Vuole Pirlo, a tutti i costi vuole Pirlo, lui ha detto basta.
0: Salutiamo gli amici.
1: Subito, buongiorno ad Antonella Leonio, a Rita Piccioni, Flavio Stacchiotti, Valentina Campeti, buon settimana tutto grande, a Federico buongiorno, Paolini Gaetano buongiorno e buon lavoro, Giuliana Michelucci buongiorno a voi, Loredana Giaffoni buongiorno e buon inizio settimana, Loredana Cioni buongiorno, Eugenio Saporosi buongiorno. Luigi Anni, buongiorno e buon inizio settimana. Betty Alm, buongiorno e buon inizio settimana. Donna Magnani, buongiorno. Chiodi, Luigi e Danna, buongiorno.
0: Avete messo le pezze alla pista di G.
1: Rossella Mattiucci, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Questo è quanto. Bene, noi facciamo.
0: Manca Sandro Magnoni.
1: Quello poi ci scrive più. Eccolo qua, Sandro Magnoni. Che stai a dire? Non ascolti, però, L'ho salutato.
0: Sandro, ti devo parlare.
1: Alfredo Federico.
0: Mo' ti do il numero 329-6168-320. Lo ripeto, ancora.
1: 329-6168-320, giusto?
0: Sì. Mi chiami? Okay. Ti vorrei chiamare io, ma non ho il numero, quindi se chiami tu, ti ringrazio.
1: Ok, allora
0: chi è questi?
1: Tu e tu. Allora, pubblicità radio giornale, qua andiamo a fare un po' di pubblicità, prego direttore.
0: Sì.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Mm-hmm.
2: nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita, vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
0: Due indirizzi per le vostre colazioni mattutine. Sì, sì, siamo pronti, pronti per darle. Forno Orsini.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430. Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre, Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.umami.it. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
0: Siamo pronti per collegarci anche visivamente con Casalena?
1: Sì, però non una chiamata devo fare. Eccolo qua, e qua devo scrivere Pierluigi Casalena.
0: Ogni volta?
1: Eh sì.
0: Non sta memorizzato.
1: Pier, eccolo qua.
0: Vedi, vedi. Questo è uscito.
1: Continua.
0: Stai chiamando qualcuno che non può rispondere.
1: un'app, no, io la riscuoto la videocamera, ecco qua apposta. Partecipa. Spero di sia così, vediamo. Che mi ha detto che si può pure chiamare direttamente, ma non credo, non l'ho fatto mai, non lo so.
0: Beh, non funziona.
1: Sta chiamando. Credo.
0: Albano, c'è la macchina in divieto di sosta.
1: Si te la fa rifatta tu?
0: Sempre la mette.
1: Tu devi farti fatti tuoi, come si dice.
0: Posto dei vigili sta.
1: No, però qua non funziona. Quindi chiudiamo.
0: Beh, come la bella sta a posto, non funziona.
1: Sì, perché abbiamo fatto una cosa diversa. Torno a schermata home e qui mettiamo il codice. Colla e partecipa. Facciamo una riunione con lui.
0: E bye.
1: Quanti problemi, come lo chiamo? Casalena. Allora. Tecnologia deve semplificare, no? Complicare, quindi. Ok. Buongiorno, non sono riuscito a fare la chiamata diretta, mi dà un altro contatto, non lo so. Quindi niente, dici.
4: La faccio io se vuoi, non è un problema.
0: Lo fa vedere questo.
4: Possiamo fare anche al contrario.
1: Faccela tu un po', vediamo se riusciamo a risolvere.
4: Io perché non so l'orario, ecco.
1: No. Falla tu. Ragione, falla tu, falla no. Tu.
0: Si può far vedere, no. Vedi, dai. Siamo in attesa
1: che ci chiami. Ecco, a me sta chiamando, però.
0: Ha chiamato. Beh, a te personalmente?
1: Sì.
0: Facciamola così ormai.
4: Eccoci,
1: però hai chiamato a me, non il computer. Comunque non fa niente, vai tranquillo. Ci aggiustiamo per i prossimi giorni.
4: Perché ce l'ho registrato come Radio G.
1: Ok, vai.
4: Allora, il passaggio di ieri è stato più incisivo del dovuto sulle nostre zone, perché fondamentalmente poi tra Giulianova e Alba Adriatica ci sono stati i più forti temporali. Abbiamo registrato dei valori pluviometrici tra i 30 e i 50 mm dovuti a tre temporali di seguito che si sono formati proprio a ridosso di queste tre, di questi tre paesi, di queste tre cittadine, e mentre intorno è piovuto molto meno, quindi è stato un peggioramento molto localizzato che però ha portato insomma i suoi frutti e soprattutto la temperatura si è abbassata. C'è stato anche un po' di grandine piccola, però nessun problema in merito. Adesso si apre un'altra fase, la fase dell'anticiclone africano che torna in pompa magna. Questo anticiclone ci interesserà già a partire da domani e le temperature torneranno a aumentare e ci aspettiamo insomma che i primi 6-7 giorni del mese di agosto saranno molto caldi, probabilmente i più caldi dell'estate, quindi attrezziamoci perché tornerà il caldo, tornando le temperature umide, torneranno diciamo le sensazioni di stress termico importanti tra fine luglio e i primi 7 giorni di agosto.
1: Quindi da martedì, mercoledì.
0: Ma già da domani ci interesserà l'anticiclone. Ciao, con l'aiuto!
1: Vai.
4: La situazione è questa, insomma, ce la porteremo dietro per i primi giorni di agosto, poi quando ci sarà la prossima rottura torneremo purtroppo a parlare di probabile grandine, perché prima o poi la rottura ci sarà quando insomma si sarà accumulato tutto questo calore e questa umidità nei bassi strati, certamente ci saranno altri problemi, ma ormai il nostro clima è questo, non possiamo farci nulla, niente, godiamoci questi due giorni di più fresco, poi dopodiché da fine mese e soprattutto inizio agosto torneremo insomma a pochi giorni.
1: Va bene, questo è ok, ci aggiorniamo a domattina allora.
0: E no, Pirlo, sì, Pirlo, che pensi di Pirlo?
1: Ma che pensa, lo sa, che, lo sappiamo cazzo che pensa di Pirlo.
4: Ho letto che Maldini vuol dimettersi perché insomma Malagò non è convinto della sua scelta, io credo che sia un po' esagerato. Noi Pirlo a me non piace Pirlo, però dipende anche quanti soldi vuole cacciare la federazione.
0: Ho capito, siamo in allenatore.
4: Perché io. Mi sembra che Malagò voglia prendere Mancini, da quello che ho capito. Lui non è d'accordo, ma mio.
0: Vero?
4: Non lo so.
0: Possiamo
4: è una
0: dire
4: situazione
0: che è
4: un pochino
0: migliore, sì.
4: Però è una situazione un pochino particolare.
0: Ci abbandonò Mancini, ti ricordi? Ci abbandonò.
4: Mancini ci abbandonò, ci hanno abbandonato un po' tutti. La squadra è quella
0: Conte,
4: che è.
0: Io sono per prendere Conte.
1: Gorky indopatico.
0: Lo so, bravo però.
4: Sì. Conte anche ci ha abbandonato. Diciamo che la squadra è quella che è. Quindi non lascia per sperare per un nuovo allenatore, però da qualche parte si dovrà ripartire. Io non vedo Pirlo scelta corretta, però se lo prendono, pazienza.
1: Io a sto punto avrei provato ad andare avanti con Baldini.
4: Sì, ma non l'ha voluto fare lui, da quello che ho capito, perché vuole restare all'Under 21, che cosa vuole fare?
1: Cioè, no, non lo so.
4: Non vuole prendersi questa responsabilità. Io pure sarei andato avanti con Baldini, mi sembra una persona seria e onesta.
1: Va bene, grazie per lui, ci aggiorniamo a domani.
4: Buona giornata. Sì, grazie, ciao.
1: Ciao. Allora, direttore.
0: Che è? Mi chiede che venga a fare la mate qua.
1: Perché?
0: Non ho un ruolo, non ho niente.
1: Non hai un ruolo?
0: No.
1: Perché non hai un ruolo? Sei direttore? Un ruolo per... Che è mossa botte tu e che è Sandro e Raimondo facciamo
0: vita grava
1: va bene perché poi ogni volta che fai una segnalazione ti ascoltano, il giorno dopo risolvono il problema, sei fondamentale
0: e quello risolvono, che non importa niente.
1: Beh no, beh, fino a mo
0: però ammantano tutto con le manifestazioni, loro il loro tag, perché è bello, molto bello appronto, sai, molto bello, la gente gli piace, poi ci sarà quella più partecipata dove la gente non sarà soltanto quella che vede, ma sarà protagonista con il carnevale e dice, boh, che le facerà, che le do là? No,
1: no.
0: Dicono, e allora
1: no, perché tartarughe ninja,
0: e tutto questo, dai, forza.
1: Ai caliscendi, allora.
0: I caliscendi.
1: Facciamo buongiorno anche a Marcella Pompizzi. Allora, direttore, come andiamo avanti? Dobbiamo
0: da
1: fare.
0: Romagnoli, il numero è 329-61-68-320. 329-61-68-320. 329-61-68-320.
1: Sì, ma anche ora, se ti chiamasse, il cellulare sta là. Quindi. Allora, credo che sia il momento.
0: Felice partiti, dai.
1: Dove vai? Vieni qua, dobbiamo fare la pagina degli auguri. Allora, facciamo la pagina degli auguri che come sempre offerta a Marcaffè. Non trovo il telefono.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Bene, direttore, chi ricordiamo?
0: Buongiorno,
1: oggi?
0: Buongiorno, la chiesa ricorda oggi San Raimondo. Nato a Piacenza nel 1140, la madre muore tornando con lui quindicenne dalla Terra Santa. Non è andata benissimo.
1: No?
0: Beh, muore. Raimondo raggiunge da solo Piacenza e riprende il suo lavoro di ciabattino,
1: insomma.
0: Che faceva. Si sposa e ha 5 figli, senza televisione.
1: Che non ho visto, ma che dimmi, chiedi, fammi una domanda, dai. Che è?
0: Un dramma.
1: Che è successo?
0: E ha 5 figli, tutti morti in tenera età.
1: Camaiella.
0: Ne nasce un altro, Gerardo. Franco?
1: No.
0: Che era per fortuna sano e vitale.
1: Meno uno.
0: Quando muore poco dopo la moglie, la tragedia, i parenti si prendono cura del piccolo. E Raimondo ne approfitta per andare in pellegrinaggio. Non ci devi andare,
1: no.
0: Morta la mamma, morti. riceve però un messaggio dall'alto,
1: dove vi?
0: Che gli impone di tornare a Piacenza per dedicarsi ai poveri. Torna indietro, te lo sai, dai. Allora lui che fa? Prega, insiste, disturba, in cerca di tutto per aiutare i poveri, fa di tutto. È analfabeta, evita le chiese per insegnare la religione cristiana e diventa quasi santo da vivo.
1: Quasi, quasi però.
0: Quando il 27 luglio 2002 muore, tra i poveri, per la gente è morto il santo. E si parla di miracoli. E se volto al Nazareth. Quale onore gli hanno dato. Ciao, con l'aiuto, sempre bella. Muore, come dire, quando muore viene sepolto nella chiesa di Nazareth, quindi un grande privilegio, nella chiesa delle sole cistercensi, e viene fatto santo nel 1602, mentre qualcuno ha provato a farlo santo già nel 1100, un po' di secoli sono passati. Comunque, al di là di tutte queste peripezie, tanti auguri a quelli che oggi si chiamano Raimondo e possono tranquillamente festeggiare l'onomastico.
1: Bene, allora andiamo a Piccola Città, che è uscita sabato, potete leggere, è molto bella, trovate i voti all'amministrazione.
0: Dai, qua, allora abbiamo domenica e ieri, oggi è lunedì, tanti auguri a Davide Marini.
1: Auguri.
0: A Emanuela Caravelli.
1: Auguri.
0: Auguri anche ad Emanuela da Cristoforo Colombo, con un messaggio dalla Nina, dalla Pindola, da Santa Maria Caravelle.
1: Due caravelle e un galeone.
0: Esatto. Buon compleanno ad Alberto Bontempi.
1: Auguri.
0: Ad Enrico Luciani.
1: Auguri.
0: A Dimitri Massacesi.
1: Auguri.
0: A Diego di Bonaventura.
1: Auguri, sindaco.
0: Quelle famose.
1: Calzamunito.
0: Calzamunito. A Luciano Giampaolo.
1: Auguri.
0: A Sabatino De Carlo.
1: Auguri a tutti voi.
0: Vedi che devono fare.
1: Tanti auguri. Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Bene, è il momento di andare avanti con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
0: Ciao Vincenzo, buona giornata
1: anche a te. Vuoi fare qualche stacco prima, direttore?
0: Ciao, sì, voglio salutare Vincenzo.
1: Ok, vuoi fare qualche stacco o no?
0: Le luci, va tutte di cose rotte. Il giorno dopo via Sabotino, tutte piene di fango.
1: Lo so.
0: Ecco il sotto, quello che scoppia.
1: Lo so.
0: Abbiamo la foto in esclusiva del sotto del paese, stombino che scoppia. Ce lo scrivono tutti, eccolo qua. Ma no, ce la pensai io e Gabriele.
1: In pezzo.
0: Ma a dirlo almeno. Che è questo?
1: Allora, tu vuoi fare gli stacchi? Ciao, gli stacchi. Ecco qua, fumo una sigaretta. Poi torna e facciamo l'almanacco.
7: Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
3: Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova. Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare insieme al suo staff porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Buongiorno, mettiamo la diretta in guardia. Pronto? Pronto, un attimo. Dove sta diretta quello? Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Buongiorno, Nausica. È vero che è stata una bella prode, hai fatto le cose benissimo quest'anno, tutti hanno sono prodati, pure Trump, pure l'Iran, tutti, com'è?
2: È stato molto bello, è stato un grande successo, il teatro Potlatch ha colpito tutti, veramente, dai bambini ai grandi, a tutte le età, è stato molto suggestivo vedere un centro storico così abbellito con tutti i tipi di arte, con le video mind mapping sui palazzi, e soprattutto è stato bello vedere anche tanti cittadini che hanno partecipato mettendo a disposizione fondi, case, quindi è stato proprio bello, e poi anche tutte e tre le serate di musica sono state pure belle, molto partecipate. Ovviamente c'è stato il concerto dei Planet Funk che è stato strepitoso, veramente proprio grande successo, quindi sono molto molto contenta.
1: Poi ieri sera un piccolo problema che era già successo con i Montepulciano e Tequila Band, la luce in piazza.
2: Sì, ieri probabilmente, anzi quasi sicuramente, con il temporale che c'è stato, anzi più temporali che ci sono stati durante il pomeriggio, ci sono stati questi problemi inizialmente proprio su tutta la piazza oltre che nelle attività. Poi in piazza è stato risolto, però nelle attività purtroppo non c'è stata, ma fino a questa notte tardi ogni tanto ritornava, ma poi dopo poco risolto.
1: E da che dipeso tutto ciò?
2: Lì era, abbiamo chiamato

0: Nel Molo Sud. Bene, allora si può andare con l'almanacco.
1: Buongiorno, oggi è lunedì 27 luglio, è la giornata internazionale del cane randagio, istituita da organizzazioni animaliste indipendenti. Ricorda ogni 27 luglio la tutela dei cani senza famiglia, promuove adozioni responsabili, campagne di sterilizzazione e interventi sanitari di base. Richiama l'attenzione sulle condizioni di vita degli animali vaganti nelle aree urbane e rurali, invita i comuni a monitorare il randagismo e a sostenere i canili in rifugio, valorizza il ruolo delle associazioni veterinarie e delle fondazioni che operano per la prevenzione del maltrattamento. Almanacco nel dettaglio: alle 7.51 la temperatura era di 25 gradi, l'umidità 74%, il clima caldo, il vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 29. La qualità dell'aria è molto peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 63, considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.49, tramonta alle 20.32, il culmine alle 13.11, la durata del giorno è 14 ore e 43 minuti. La luna sorge alle 19.34, tramonta alle 4.16 di domani, luna piena visibile al 76%. Nati oggi, il 27 luglio 1801, 220 anni fa, George Biddell Airy, matematico inglese e settimo astronomo reale. 25 luglio 1881, 145 anni fa, Hans Fischer, chimico organico tedesco. 100 anni fa, nel 1926, Claire Hogan, cantante jazz e di big band americane, tipo la Jim Dorsey Orchestra. Il brano più noto della Jim Dorsey Orchestra è con Claire Hogan alla voce è Johnson Rag, poi lo ascolteremo, registrato nel 49, pubblicato nel 50. Infatti nella storia, il 27 luglio 1866, 160 anni fa, con l'arrivo del piroscafo Great Eastern dell'ingegnere britannico Isambard Kingdom Brummel nella città di Hearst Content sull'isola di Terranova, viene completata la posa del primo cavo atlantico per la trasmissione telegrafica. Partito dall'isola irlandese di Valencia, è lunga 1686 miglia.
0: 27 luglio 1921, 105 anni fa, all'Università di Toronto viene isolato l'ormone insulina. La scoperta è stata portata a termine grazie agli studi del rumeno Nicola Paulescu e da Frederick Grant Bartlett. In meno di un anno Paulescu otterrà il brevetto per la messa a punto della pancreatina. Questa è una via Paulescu, non ci stanno, la volete fare, via Paulescu, ne fate che le cose di medicina, no, mettete l'ammiraglio tra 1 euro, con tutto il rispetto, e poi si sottilizza se ci va la Iola, Beh, dei Danis, dai, andiamo.
1: 27 luglio 1996, 30 anni fa, le Olimpiadi di Atlanta negli Stati Uniti sono funestate da un attentato. Una bomba al Centennial Olympic Park uccide sul colpo una persona, Alice Hawthorn, di 44 anni, e ne ferisce altre 111. Un'altra persona, Melih Uzinol, di 40 anni, cameraman della televisione turca, morirà poco dopo colpito da un attacco cardiaco durante la fuga.
0: Si è impaurita.
1: 20 anni fa, nel 2006, la Germania viene dichiarata responsabile per la collisione tra i voli Bashkirian 2937 e DHL 611, perché la delegazione del controllo del traffico aereo è un ente estero, viene giudicata incompatibile con l'esercizio delle funzioni sovrane dello Stato e quindi non esonera la Pubblica Federale dalla responsabilità civile per l'incidente. Frasi famose, queste sono di Fischer. L'Accademia Svedese delle Scienze mi ha conferito il premio Nobel per le mie ricerche sui pigmenti del sangue e delle foglie e per la preparazione sintetica delle mina, ed è quindi mio desiderio riferire i miei risultati, per quanto sia possibile, in una breve conferenza, estratto della conferenza del Nobel. Hans Fischer, nato il 27 luglio.
0: Solite le mine,
1: E la data di nascita.
0: Ma che è le mine, lo sai?
1: No, 27 luglio 1881 a Osch. È morto il 31 marzo 1945 a Monaco di Baviera. È stato un chimico tedesco, premio Nobel per la chimica nel 1930. Vediamo cos'è le mina. Intanto andiamo sull'Ansa mentre il direttore cerca le mina.
0: Perché la mina
1: è mina.
0: Allora, l'Ansa è una cosa inutile, si vai.
1: Vado con l'Ansa, come si cerca?
0: Vai con l'Ansa, tante.
1: Allora,
0: non ci sono notizie, però.
1: Allora, vediamo se c'è il gas, apre in forte calo, meno male. Utili industriali cinesi più 17,7. Saipem si è aggiudicata da Eni contratti in costa d'avorio in Italia, l'oro è in rialzo, il petrolio cala pure lui a $84,68, mentre il Brent cede il 5% a $91,94. Sembra alto, però è calato parecchio. Due morti e diversi

0: civilisti feriti in America in una sparatoria a Seattle, poi attacco aereo a Rostov, uccide 2 persone, ne ferisce 5. Oltre 1.400 morti nell'epidemia di Ebola in Congo, Pentagono taglia 4 militari caduti dalla guerra all'Iran e crea una nuova categoria.
1: Ci Trump, la faccia da coglione che si vede qua, chi è?
0: Trump, abbiamo munizioni più di chiunque altro e ben oltre il nostro fabbisogno.
1: Non mi pare, ma anche
0: che non è vero, non è vero, non quello è vero, che dice il Wall Street Journal. Vabbè, questo è quanto. Questo è quanto,
1: quindi che notizia è questa?
0: Salutiamo i nostri amici che ci hanno tutti i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook e adesso.
1: So, che magari è quello che te è un collega?
0: Non lo so, magari.
1: Fare quello di quello sopra, no?
0: Questo non lo so, no, più piccolo. Allora, adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta musicale di Vincenzo di oggi, che sono la Jim Dorsey Orchestra con Clay Hogan alla voce, che cantano Johnson Reg.
1: Non è proprio quella.

0: E questa era Johnny Dorsey con Johnson Reg. E con questa chiudiamo il Radio Giro di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon inizio settimana. Noi ci risentiamo domani, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto & Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

ora non lo faccio più. L'amore come poesia, che sembra quasi che non sai, io qui chi sono e tu chi sei, la foglia e il frutto.

lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto ma fingevi.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Allora, buonasera ai nostri ospiti che sono gli ospiti della sezione nazionale marinai di Giulianova. Ci eravamo visti quanto tempo fa, in che occasione?
1: Alla Sciabbica.
0: Nella Sciabbica, e parlammo di questa manifestazione perché ci avete detto ci sarà quest'anno una data importante perché è il 50° anniversario della fondazione dell'ANMI di Giulianova. Chi la fondò? Siete preparati?
1: Giovannino Marà.
0: Intanto presentiamo gli ospiti: Luca De Felice, che sta parlando, il segretario, Francesco Mastrilli e Stefano Bondi sono consiglieri.
1: La fondata Lucio Marà, insieme a altri che sono altri 50 soci, ci abbiamo scritti tutti
0: no,
1: quanti,
0: ma
1: non ce li possiamo ricordare. Ed è intestata a Giovannino Marà e Domenico Marà. Erano due militari che sono scomparsi durante la seconda guerra mondiale.
0: Esatto. Per un periodo è stato presidente Cartone?
1: Sì.
2: Giancarlo.
0: Giancarlo.
1: Sì. Prima, quanti anni fa?
2: Parecchi anni fa, almeno due, tre, quattro mandati fa.
0: Dopo Cartone sei arrivato ad oggi? Come presidente sei arrivato ad oggi. Cartone, poi?
2: Carusi.
1: E Bondi.
2: E poi Bondi.
0: Bondi. E fino a quando siete stati al Nautico?
1: Quattro anni fa.
2: Al momento che vennero a riprendere la proprietà, diciamo, della
0: regione. Che adesso la ridà al comune.
2: Sì. Dovrebbero, speriamo.
0: Voi ce l'avete, perché avete un locale lì?
1: Sì.
0: È rimasto vostro?
2: No, allora, quello era già da tempo, io ci ho fatto parte già altri due mandati dell'associazione come consigliere. E fu ristrutturata perché avevamo estrapolato dalla mappa originale, cioè
1: la particella originale.
2: Particella originale, una particella per quella porzione di stabile, e si disse che bisognava toglierla, cioè estrapolarla da quella, di modo che
0: rimaneva sempre. C'è ancora?
2: Ancora c'è, e tutte le carte ce l'abbiamo noi in possesso, quindi sperando che ci venga assegnata questa piccola particella, di modo che non andrà più in giro.
0: Vabbè, per... Museo del Mare ci vogliono fare, sì. Tutta una cosa che ha a che fare col mare.
2: Sì, esatto.
0: Attualmente quanti ne siete?
2: 85.
0: Chi fa parte solitamente? Chi si può iscrivere a questa associazione? Allora. Deve avere un passato che ha a che fare col mare? Oppure
2: sì,
0: non è necessario?
2: Anche non è necessario, perché la parte principale viene fatta con ex militari della Marina Militare, e quelli sono i soci effettivi, i quali possono avere diritto a cariche sociali molto in alto, che il più alto della nostra è la presidenza.
0: Quindi voi non lo siete?
2: Noi chi invece c'è possibilità? Voi? No, io no. E io sono un associato aggregato.
0: Tu fai parte degli aggregati?
2: Degli aggregati.
0: Invece Bondi?
3: Anche.
0: Tu?
1: Sono effettivo.
2: E il presidente Bondi Christian ha fatto la marina.
0: Senza fino a che grado?
1: No, io ho fatto la leva.
0: No, lui Bondi.
2: Ma lui
1: pure la leva.
0: Vabbè. Fatto... Allora, vediamo la manifestazione.
1: Andiamo.
0: Di domenica.
1: Okay.
0: Che ci pensavate da tempo di farla,
1: sì,
0: insomma. 50 anni sono tanti, la situazione è molto importante, avete detto oltre 80 iscritti.
1: 85
0: iscritti, è una buona media. È venuta crescendo oppure?
1: Sì, stiamo riaumentando piano piano. Diciamo che ogni anno riusciamo a portare dentro.
0: Quindi attualmente voi siete dentro la sede?
1: Attualmente sì, però ce la facciamo qua.
0: Da quella che avete avuto assicurato.

0: programmi
1: dell'anno, sì, sì. Più vabbè ci saranno gli inviti come cariche ufficiali, comuni, carabinieri, tutte le varie associazioni che fanno, che ruotano all'interno del circuito cittadino, e più c'è la fanfara di Taranto, quindi
2: la fanfara di che?
1: della Marina.
2: La Marina ha più bande, eh?
1: Sì. Questa è quella di Marina Sud, perché noi non possiamo chiamare quella del Nord, deve essere per forza quella del Sud
3: di Taranto,
2: Fino a dove arriva?
1: Taranto arriva fino
2: a Abruzzo, noi siamo Sud,
1: quindi devi chiamare per forza Taranto. Dove c'è un'altra che sta alla Spezia e quella fa
3: nord.
2: Quindi ne sono due. Quindi sapete quanti
1: sono? 22 elementi, quindi arriveranno sabato pomeriggio.
2: Non sapete se li fate per qualcosa?
1: Sicuramente, ma qualcosa stiamo cercando di organizzarlo. Con i permessi è complicato, capito? Perché pure.
3: Anche però, perché loro, per muoversi, essendo militari, hanno bisogno
1: di tutte le autorizzazioni. Quindi, però, ci stiamo lavorando gli ultimi giorni per fare questa cosa. E niente, ci sarà. Sì, si esibiranno domenica mattina comunque.
2: Facciamo l'elenco della giornata mattinata.
1: Vabbè, c'è il defilamento che toccherà via la 06, via Rossini, via Tondereva, il Cursal.
2: C'è una sfilata.
1: La sfilata.
2: Da dove parte? Dal porto?
1: Poi via Lazzariosauro, via Lorsini, via Tondereva, e si ritorna al corso al monumento.
2: Davanti al
1: monumento che abbiamo
2: ristrutturato. Come sta messo questo monumento?
1: Abbiamo ristrutturato tutto.
2: Sta a posto.
3: Manca solo
0: il montaggio.
1: Il montaggio, però assistiamo. Abbiamo ristrutturato la maglionica, tutta quanta, quindi.
2: Che gli era successo a questo monumento?
1: Niente, è l'usura.
3: L'età, il tempo.
2: E quindi l'avete rimesso a posto?
1: Sì.
0: Questo è proprio tutto originale di 50 anni fa, era ancora
2: lo stesso materiale.
1: Sì. Abbiamo ritoccato, non abbiamo toccato niente di nuovo. Ci sarà.
2: Voi ogni anno avete fatto queste nell'anniversario, oppure ci sono andate
1: manifestazioni? No. Altre manifestazioni.
2: Avete depositato? Però.
1: Sì, quella di solito alla festa di Giulia.
3: Poi è
0: al 4 novembre poi.
2: Sì, la festa di tutte le forze armate.
1: Sì. Poi ci sarà la. Diciamo lo svelamento di una nuova targa che è stata verrà apposta dietro al monumento.
2: Che cos'è il materiale?
3: Marmo con la scritta dedicata. Incisa.
1: Abbiamo trovato altri, diciamo, dei funti caduti, caduti della prima e seconda guerra mondiale.
2: Quindi deduco che ci sia base del Bernardino.
3: Ottima deduzione.
0: Dobbiamo ringraziarlo tantissimo
2: su quel settore, quindi esatto.
1: Lui è il nostro cerimoniere.
2: Non quindi. È marinaio, però.
1: No.
2: Anche se si veste da Pantheon quando lui è grandi.
1: Però no, con noi. Molte sì, l'ha fatto la Marina.
2: Ha fatto la Marina, quindi è un altro onore, ma potrebbe essere.
1: Sì, ormai.
2: Bondi, ma tu sei geloso che c'è il fratello più importante.
0: Contentissimo.
2: Perché? Da quando è presidente?
0: Dal 2023. Marzo 2023.
2: Un mandato solo può avere più?
1: No, due.
3: Due
0: quattro anni dura la carica.
2: Sì, quindi
0: fino al marzo 2027.
2: Allora dicevamo, dopo la sfilata, dopo il monumento, che si fa?
1: Dopo il monumento ci sarà la consegna degli attestati.
2: Ma questo si fa dentro al corso?
1: Allora. Teoricamente si fa fuori dalla terrazza perché è bel tempo.
2: È bel tempo, sì.
1: Quindi stiamo tutti là fuori. Quindi verranno premiati chi ha 50, che è uno solo, che è il fondatore.
0: Che è un
1: solo
0: fondatore pure.
2: E sta là.
1: E sta, sì, l'andremo a prendere. C'è una certa età.
2: Come si chiama?
1: Lucio Marà.
2: Conosco allora.
1: Il famoso Lucio.
2: Che è anche poeta, vero?
3: Presidente onorario
2: dell'associazione. Che abbia una via storica, che è via Bafile.
3: Esatto.
1: È lui.
4: È il papà di Francesca Marà.
1: Sì.
2: Com'è bello conoscere la città?
4: Pure io.
2: Bellissimo. Era generale, era per tutti.
1: Quindi, e poi ci saranno quelli di 40, 30, 20, 40. Il nostro vicepresidente, quindi.
2: Come si può iscrivere?
1: Chiamandoci, noi abbiamo un
2: gusto. Voi fate delle iniziative durante l'anno, a parte
1: allora d'inverno un po' di meno, d'estate sì.
2: D'estate che fate?
1: D'estate stiamo sempre organizzando la sciabica, l'anno prossimo la faremo proprio.

0: con arbitri storici. No, questo stiamo organizzando, cercando di organizzarla così. E poi stiamo vedendo di fare qualche altra cosetta verso agosto.
1: Oh. Una sorpresa?
0: Eh sì,
2: non possiamo dirla
3: tutta. Tutto in laboratorio.
0: Tutto in laboratorio.
1: No, no. L'interessante è che voi lo facciate, perché per non fare una cosa l'anno, fare
3: una cosa l'anno. E poi facciamo
1: la stessa. Qui possono sapere i prezzi, la stessa iscrizione, quanto costa?
3: 20 euro.
1: Non
3: è.
1: Non è avete donne?
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Sì, sì. 20 euro. Tira Marina, chiamala.
0: Non ci servono, dopo
1: l'accogliete.
2: Infatti le donne sfileranno pure nella nostra manifestazione.
3: No, no, no, no, solo col foulard.
2: Hanno la camicetta bianca, il foulard.
0: Il foulard. Quindi non è una divisa propria.
1: È stata dura questa organizzazione?
0: Abbastanza.
2: Impegnativa.
4: Molto
1: stanco, molto stressato. Fratello, c'è il nome, lui bisogna fare. Mangia le
4: cariche.
0: No.
2: Anche il presidente si è dato molto, ma molto da fare.
1: Sicuramente, quanti anni c'hai? Tu quanti anni c'hai?
2: 40.
1: E lui?
2: 50 adesso. Vedi, le compie, a ottobre.
1: Siete originari di Giulianova?
2: No, di Parma.
4: Parma.
1: Come state qua?
2: Per lavoro mio padre venne.
1: Che faceva?
2: Metallurgica abruzzese. Cavatorta.
1: Là! Te cavatorta, uno dei tanti. Fino alla fine è rimasto?
2: L'ha portata lui giù da Parma. L'ha impiantata la fabbrica.
1: Un lavoratore?
4: Ancora vivo.
1: Comunista?
4: Ancora vivo. È vivo.
1: No, no, non ha fatto nessuna gaffa.
4: No, io l'avevo chiesto. Ottimo.
3: Con i suoi acciacchi.
1: Niente?
2: No, no.
1: Mai?
4: Parma.
1: No, ma lui è il lavoratore, no?
2: Sì, sì.
1: No, prima, all'inizio.
2: Niente.
1: Mai
2: niente.
0: No. Ancora. No. Noi siamo a
1: più. Lui è anche 80. Sì. Ma lui personalmente, lavoratore, Parma. MP, pare che sono tutte
3: le regioni. Porta.
1: La regione porta. Invece tu lavori?
2: Anche io là lavoro. Sempre della cavatorta.
1: Beh, ma in figlio, fratelli fratelli. E tu invece?
0: Io sono libero professionista, sono consulente aziendale.
1: È più famosa la moglie, eh?
4: La moglie è famosa.
0: La moglie è famosa.
1: È famosa perché è gentile, molto gentile.
4: Molto gentile. Catiuscia, ciao Catiuscia, ciao. Oggi non c'eri, se il prosciutto non me l'ha tagliato bene come fai tu.
1: No, molte calpirici già. Ma comunque ascolta pure con dettagli, la mattina.
0: Sì.
1: E invece qua siamo, vabbè,
0: qua stiamo
1: sul Marcelli noi conosciamo tutto, ma stiamo andando sul personale, ma intendo positivo, conosciamo il padre, la madre, la sorella, la moglie, tutto, come si può dire?
3: Sì, sì.
1: Titolari di una storica edicola, quella di Piazza della Libertà, dove si poi sono arrivati gli altri. Più gestioni, due almeno.
3: Due gestioni
1: dopo. Quell'altro che morì purtroppo, sì. Che come si chiamava, capitano in via Matteotti?
3: Si chiamava...
1: Devo di nuovo a questa età come...
3: Perché...
1: Vabbè, comunque fisicamente io l'ho capito, sì. E poi i due che ci stavano adesso, poi non ce l'ha fatto più. No, rimane tolto dal paese.
3: Rimane cioè, tolto, Paolo.
1: La crisi delle edicole, naturalmente.
3: Purtroppo con internet...
1: E quindi la moglie invece lavora al tribunale.
3: No, la mia sorella.
1: Tua sorella, scusa.
3: Tribunale,
1: Luisa
3: è andata in pensione, quindi.
1: E sai che quando noi portavamo le copie di Piccola Città,
3: sì.
1: Veniva a prenderle, ti ricordi chi usciva a prenderla? Una consigliera comunale.
3: Ciappardoni,
4: Laura.
1: Laura Ciappardoni.
4: Perché lavorava lì all'edicola?
3: Sì, siamo amici di famiglia.
1: Ah. L'hanno un po' comunista la vera, ma si cambia come si cambia
4: per non morire
1: come di,
4: ma quando fai proprio come
1: stiamo uscendo dal
3: servizio.
1: Ah, no, perché mi faccio domande perché ho capito che è tutto organizzato per bene, che ci avete lavorato molto. Però voglio sapere dove dorme la fanfara. L'Europa. Attendato, no?
3: No,
1: all'Europa. Quindi un prezzo buono, spero.
0: Sì, ci ha trattato bene.
1: No, perché?
3: Anche perché non è che ci abbiamo tutto questo.
1: Come infatti, come vi sorreggete?
3: Con le tessere,
0: posti barca
3: che ci abbiamo.
1: Come posti barca?
0: Abbiamo
3: 12 posti barca lì.
1: Li affittate ovviamente.
3: Sì, li affittiamo ai soci.
1: I soci. E pagano.
0: Certo.
1: Tu lo vuoi andare?
4: Non ce l'ho la barca.
1: Mica tutti quelli che sono iscritti hanno la barca.
4: No, pensavo a posto.
1: No, te lo dire. Allora, vogliamo riepilogare.
0: Sì.
1: Allora. Tutto domenica mattina, tutto in una mattinata,
0: sì, sì, sì.
1: Anche perché poi c'è il derby, quindi non potete
0: sforare.
1: Non potete sforare nessuno.
4: Dove lo fate il pranzo?
0: Al Caprisse. Quindi abbiamo fatto.
4: Sto ricercando la locandina.
1: Io l'ho pubblicata.
4: La sto cercando fondo.
1: Ma l'avete invitato? Il sindaco vuole mangiare.
0: Sì, sì. Abbiamo invitato tutto il consiglio comunale.
1: Tutto il Giovanni pure là.
0: Diciamo che ognuno di loro ci ha dato una mano comunque.
1: Ah sì? Allora, sì. In che senso?
0: Ognuno delle cose specifiche ci ha dato.
1: All'una?
3: Permessi.
0: Sì, permessi le cose.
1: Mangiata all'una?
0: Sì, grosso modo l'una e mezza.
1: E questa è la partita.
3: Qualcuno non verrà.
0: Qualcuno
1: lo sa già.
0: Sì, lo sappiamo già.
1: Vabbè, non veniamo.
3: L'importante è che
1: quando l'avete fatto non è riuscito.
0: Non è riuscito.
1: Il calendario non è riuscito.
0: Infatti devo scrivere la Lega.
1: Vabbè. Ma voi la fate una tanto, poi come lo scomparite.
3: Beh, questo è il 50esimo, giustamente.
1: No, meritava, ma poi pensate di
3: speriamo di poter essere.
1: Sì, non ricordo male, perché l'ha detto poco fa che ci sarà una sorpresa,
0: ci sarà
1: adesso
0: sorpresa.
1: Non potete
0: sì,
1: perché poi noi ci abituavamo alle vostre manifestazioni con banda, vi lascio la banda, la banda sfilerà, sfila per tutto il percorso, poi
0: Si fermerà lì davanti, faranno non so se
1: un mini
0: concerto
1: davanti
0: a Cursa,
1: prima
0: che comincia tutta la manifestazione per inaugurare la targa nuova.
1: Abbiamo un pezzo della compara?
4: Sto cercando la locandina, ma
1: la troviamo,
0: fanfara.
1: No, ma lo trovo qua, non se lo passo, qua poi mi sfuggite, non voglio rischiare.
0: Fanfara
4: Marinai.
1: Sì, ma quella del sud, quella di?
0: Taranto.
1: Sei pronta? Bella ragazza?
4: Quando sei ruffiano.
1: No, bella che devo aumentare il mio piede. Questo è un classico.
0: Sì.
1: Sono loro,
4: Tanto.
1: Li avete sentiti?
0: Sì, lo conosciamo.
1: E questa la fanno sicuro questa qua?
3: Beh, penso che sarà il pezzo
0: principale.
1: Vediamo un po' forse la presentazione. Ti piace tanto, vabbè. Prima dice che si taglia, ma no. Chissà quando risale la composizione. Volete dire qualcosa che non vi ho chiesto?
0: No, che la cittadinanza
1: invitati
3: tutti a
1: partecipare. Rimandaci la locandina.
4: Ecco, trovato. Voglio dire.
1: Voglio
4: che
1: dire.
4: Alle 9.30 ammassamento di tutti i gruppi delle delegazioni.
1: Non ci sarà un'altra parola, ammassamento.
4: Così c'è scritto. Alla banchina di riva. Alle 10.15 c'è la partenza del corteo con in testa la fanfara marina militare del CIM Sud. Poi all'arrivo, accolti dalle autorità civili e militari, alza bandiera presso il monumento dei caduti del mare. A seguire, svelamento di una targa per il restauro del monumento in occasione dei 50 anni dell'inaugurazione dello stesso.
1: Sì.
4: Alle 11.30, fine manifestazione e ritrovo presso Palazzo Cursal per conclusioni, ringraziamenti e consegna di attestati di benemerenza ai soci e consegna diplomi alla memoria. Madrina dell'evento Silvana Di Giovanni, vedova ammiraglio Lamberto. Cerimoniere Walter Di Berardini.
3: Sì, perfetto.
1: Ah, vabbè. Allora grazie a tutti.
0: Grazie.
1: grazie al segretario Luca De Felice. Un po' tutti farebbero Di Felice.
0: Dai, invece no, sono De.
1: Quelle prime volte col pennino sbagliato, quello sbagliato. Esageravo gente che c'ha cognomi con la I e la E finale, sono fratelli. Poi grazie a Francesco Marsilio e Stefano Bondi che sono consiglieri. Poi magari quando facciamo, magari lo troviamo là, perché noi andiamo. No?
0: Beh sì,
1: va. Andisci tu?
4: Sì, sì.
1: Andiamo domenica.
4: Vabbè.
0: Da prima del derby vieni, un attimo.
1: Sì, beh, un attimo.
4: Dopo la Radio G Notizie.
1: Sì, sì, noi, sì. Finiamo.
4: Noi finiamo alle 10:30.
1: Dove state attorno alle 10:30?
3: Stavo per strada.
0: Siamo per strada.
1: Ah, stanno girando.
3: Per strada oppure quasi arrivo.
1: No, arriviamo alle 10:30. Prendiamo la palla e fa due pezzi e poi fa prima dello svelamento.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Non poteva venire, così che il fratello?
2: Lavora,
0: Cristian.
1: Dove lavora?
4: Ma
0: è la vostra
4: praticamente.
0: Praticamente sì.
1: C'è altri fratelli?
2: No.
1: Sorelle?
2: Una sorella.
1: Lavora là?
2: No.
1: Non avete donne che sono in officina, no?
2: No, no.
1: Però
4: ma
1: in ufficio.
4: Ma Cristian Feria lavora lì? No.
2: No,
1: ti ritengo, no. Vabbè, ormai lo sappiamo, lavora la sorella, se vuole.
2: Non lavora.
1: Non lavora.
4: Trovatevi un posto stabile, non c'è un senso.
1: Secondo me là. Siete in maggioranza ormai. Invece l'altro non viene, Gabriele, visto Gabriele che si è comprato la Villeroy a Teramo? Stai ricchi, stai bene, il posto sarà qui.
4: Gabriele che è?
1: Gabriele tu è?
4: Questo è Tigre.
1: Gabriele.
4: Gruppo Gabriele.
1: E infatti a te. Vedi quando si inserisce a sproposito.
4: Però lui non ci lavora.
0: Lui non ci lavora. Io.
1: No, la moglie sì.
4: Sì.
1: E quindi sta tranquillo il posto di lavoro, perché il gruppo Gabriele si è comprato l'ex Villeroy a Teramo e ci fa un sacco di cose là. Io mi ricordo quando venne inaugurato che era a tre piani.
4: Gabrielli.
3: Questo qua.
4: L'altro giorno abbiamo ricordato l'odore dei diari
1: dei libri quando
4: ad agosto mettevano i diari, le cose per la
1: scuola. Ragazzi, grazie, buona serata, in bocca al lupo, complimenti per la manifestazione naturalmente, e poi ci faremo un commento e ci risentiremo, ci vediamo domenica. Ripetiamo, si parte, ultimo appello.
4: 9:30
0: banchina di riva.
1: Ammassamento.
4: Ma quindi c'è anche il nostro Fabrizio Ferrante.
3: Sì, dovrebbe essere.
0: Sì,
3: è stato invitato.
4: Banchina di riva.
1: Porto,
0: Beh, è normale, quelle delle associazioni che stanno sul porto sono le prime a essere state invitate, quindi.
4: Certo.
0: Prima del sindaco.
1: Buonasera, grazie.
4: Arrivederci, bravo.
0: Ciao, grazie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

E non ti preoccupare, Dragonera, noi tre siamo, ma così mirabolabili possiamo fare. Siamo i padroni del mondo.

0: Una gira l'avamposto, l'altra attacca il fronte opposto.
1: Uno sfodera il trombone, l'altro balza sul cannone.
0: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
1: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
0: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
1: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
0: Un impegno in un duello, generale e colonnello.
1: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
0: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
1: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
0: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è Nardi in campo.
1: Il Borbone se la squaglia abbia vinto la battaglia, vi vorrò.
2: Siamo sempre tre.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

le tue volute velleità. Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: cazzo.
1: Sì, sì. Cazzo. Mamma, sì.
2: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Comodissimi hermanos e Mondesiano, pezzo molto pettinato, quest'onda che sta, Enrico Virgili, Super Samba, dai che

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sopravvivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

Mire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.

0: Tournée.
1: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ったよ。まあ、そのまた。
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.